0: Sono le 2:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: A sorpresa, i Banda Beni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Un delicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine oglianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.

0: Sono le 6:31.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca d'Oria nel giugno del 2020.
1: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Janas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: Erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.
2: Quando Gigi Riva tornerà.

0: era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Sono le 7:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale, per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
15: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
17: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, oggi alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
4: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia.

0: qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio, Showtime Baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buongiorno e buon lunedì 14 settembre da Lele Casini e dalla redazione. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca, l'incidente mortale di ieri a Serramana con un altro giovane che ha perso la vita sulle strade sarde. Federico Chia, 17 anni, finito con la sua moto contro un muro in una casa in pieno centro. È la 14esima vittima under 25 del 2026. È una vittima del mare, l'ennesima di quest'estate, è stata registrata ieri a Cala di Trana Palau. Un turista di 70 anni era uscito in gommone con la moglie, l'uomo si è tuffato per fare snorkeling, dopo un po' è riemerso per chiedere aiuto, poi è tornato giù, non è più riemerso in superficie, l'allarme è stato immediato. Dopo alcune ore di ricerca il corpo dell'uomo è stato trovato poco distante, senza vita, vicino agli scogli. L'apertura di Universarda.it invece è dedicata ai migranti, al pasticcio burocratico con un gruppo di persone del cast di Monastira campati al porto di Olbia. Problemi per la lettura dei documenti rilasciati a Cagliari, i comandanti negano l'imbarco a decine di nordafricani, a terra anche destinatari di decreti di espulsione. Oggi la prima campanella, tornano in classe 171.000 studenti sardi, 5.000 in meno rispetto al 2025 a causa della denatalità. Ancora polemiche, le aule sono senza climatizzatori, il caldo non concedere tregua. Due appuntamenti per oggi, questa mattina alle 9 all'ex Mater di Sassari, l'apertura alla mostra Janas Vivere e Credere Morire nella Sardegna preistorica promossa dal CESIM APS. A Cuglieri, al Corso Umberto, alle 10.45, la Presidente della Regione Alessandra Todde, assieme al Direttore Generale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Gianluca Cocco, oltre al Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato di Oristano Michele Chessa, parteciperà all'inaugurazione della stazione forestale intitolata Pietro Cabra, sergente caduto in servizio il 6 maggio 2024. La pagina sportiva, questa dedicata interamente al calcio, il Cagliari ritorna da Bergamo con una bella vittoria, tre punti pesanti che hanno proiettato i rossoblù nelle parti alte della classifica, non c'è tempo però per gongolarsi, sabato c'è un'altra trasferta insidiosa a Udine, ad Assemini ci sarà anche Daniel Maldini, autore del gol vittoria ma anche dell'incidente della notte scorsa a Milano, positivo l'etilometro, gli è stata ritirata la patente. Male invece la primavera, che è stata travolta dall'Inter nella quarta giornata di campionato, 6-1 il risultato finale con la rete e la bandiera di Cardu. In Serie C, importante vittoria della Torre, Salvani Sanna contro lo Stiamale, 3-2 il risultato finale con la tripletta di Di Stefano che ha ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti. E in Serie D il bilancio delle sarde del girone G di 3 vittorie, un pari, una sconfitta, successi esterni per Cosse Ossese, interno 5-1 del Monastir, pareggio del Budoni e seconda sconfitta in due giornate per il Latte Dolce.

0: È tutto per adesso, fra poco su Radiolina Caffè Corretto con Mariangela Lampis, le news invece tornano fra un'ora.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: È lunedì 14 settembre, il Caffè Corretto insieme, in regia c'è Manuel Cozzolino e come sempre iniziamo la nostra giornata sfogliando i quotidiani che troviamo in edicola, nel caso dell'Unione Sarda, sui nostri smartphone. E allora i richiami che troviamo in apertura con la cronaca, con la moto contro un muro, Serramana perde la vita, un 17enne ferito l'amico che viaggiava con lui, è la strage dei ragazzi. L'ultima tragedia ieri appunto Serramanna, dove un 17enne che guidava uno scooter con indosso il casco regolare è finito contro un muro. Per Federico Chia non c'è stato niente da fare, è stato ricoverato al Brozzu il 15enne che viaggiava con lui. A pagina 2 a cura di Francesco Pinna c'è l'articolo in cui si fa riferimento ai 14 giovani che hanno perso la vita nel 2026, fra loro 3 minorenni. Oggi il triste rientro a scuola dei compagni di Filippo e Gabriele, lo ricorderete, morti al Poetto. Allora ci soffermiamo su queste pagine, pagina 2 appunto, pagina 3 la strage più dolorosa, i 14 ragazzi morti, il bollettino inquietante fra gli under 25, poi i banchi vuoti di Filippo e Gabriele, il silenzio forte, l'emozione dell'inizio in questa giornata e il dolore ahimè della fine. Ci saranno due banchi vuoti vuoti per sempre con le loro foto che li ritrae sorridenti al Michelangelo, dove questa mattina anche i genitori, mamma Sonia Angeli, il padre Francesco, in quella classe che sarà sempre troppo vuota ovviamente, Filippo Corongiolo ricordiamo e Gabriele Galici, morti 10 giorni fa, 17 e 18 anni, in un incidente in moto al Poetto di Quarto. E poi Serramanna appunto perde la vita, un 17enne in moto contro il muro di una casa, lo schianto in pieno centro è stato poi ricoverato, lo dicevamo, al Brozzu il 15enne che si trovava a bordo con lui, lo schianto contro lo spigolo di una palazzina all'angolo fra la centralissima via Roma e via Sardegna, la moto che si piega scivolando di qualche metro sull'asfalto a terra senza vita. Federico Chia, 17 anni appena, poco distante, riverso sull'asfalto l'amico 15enne che viaggiava con lui, gravemente ferito ma vivo. Era una di notte, in un'ora in cui Serramanna è animata dai frequentatori dei locali, delle vicine Piazza Matteotti e Piazza Gramsci, la tragica scena apparsa alle persone appunto accorse che ha spento subito chiaramente le luci della festa. Abbiamo fatto riferimento alla scuola, oggi la prima campanella, 171.000 studenti in classe, i sardi 5.000 in meno rispetto al 2025 a causa della denatalità, ancora polemiche, intanto le aule sono senza climatizzatori e il caldo non concede tregua. A pagina 4 c'è l'articolo firmato da Massimiliano Reis, tra oggi e mercoledì studenti di nuovo in classe, lo dicevamo, quali sono i numeri? 171.000 gli studenti sardi iscritti, sono 21.000 i docenti di ruolo, 7.000 i supplenti, 3.800 i docenti di sostegno, personale ATA invece è composto da 7.000 figure professionali. Tutto il male che si dice della scuola fa dimenticare il numero di bambini che ha salvato dalle tare, dai pregiudizi, dall'ottusità, dalla cupidigia. Si riparte con le parole di Daniel Pennac, sempre utili e illuminanti. La scuola sarda riprende il suo cammino con 5.000 studenti in meno, una ferita provocata appunto dalla denatalità, stavamo dicendo. Ancora dalla prima pagina sempre dell'Unione Sarda, Selargius, attivisti in piazza contro le super batterie, gli attivisti non si arrendono, la manifestazione contro la realizzazione appunto delle super batterie, dicevamo, mentre Maracalogonis si appella al Parlamento per fermare il Tyrrhenian Link. Ora c'è Parlare d'amore con Saif.

0: d'amore.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Pronti a vedere il mondo? A Pua! Sabato 10 ottobre al Teatro Doglio di Cagliari arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
4: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10 euro e 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre, torna la Bastida di Sorres. Quattro giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme su Radiolina, sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Il Cagliari sogna, ma c'è il caso Maldini. Intanto vi leggiamo anche il messaggio che ci è arrivato poco fa da Claudio. Senza Maldini, scrive, il Cagliari rischia di sprofondare. Speriamo che vada tutto bene. Poi ne parleremo con il nostro Lele Casine, daremo uno sguardo alle pagine sportive, appunto, dei giornali che oggi troviamo in edicola. Dall'Unione Sarda, la vetrina della cronaca di Cagliari aeroporto, un'altra giornata di disagi, quella di ieri, file lunghissime agli imbarchi in coincidenza con lo sciopero dell'UGL all'aeroporto di Cagliari. La provocazione con la scritta "Grazie mamma Sogaer" contro la società di gestione, scritta con le bombolette nere e azzurre sul lenzuolo, trasformato in striscione di protesta. L'articolo che è firmato da Alessandra Carta. Lo sciopero dalle 13 alle 17 l'hanno fatto gli iscritti all'UGL Trasporto Aereo, gli unici rimasti a protestare per un'avvertenza aziendale che un anno e mezzo fa abbiamo aperto noi, anche se le altre sigle, più preoccupate a mantenere rendite di posizione, si sono firmate affrettate a firmare una bozza di accordo. La posizione durissima del sindacato guidato nell'isola da Nicola Contini. Nuovo stadio, corsa contro il tempo, a pagina 11 dell'Unione Sarda. Il bando slitta, intanto il comune si candida per ospitare il sorteggio di Euro 2032. Ancora qualche giorno di attesa per il bando destinato a dare il via alla fase decisiva. La pubblicazione prevista per il 15 settembre slitterà però di alcuni giorni. Dal comune assicurano che il nuovo termine sarà rispettato, il bando sarà pubblicato entro la fine della settimana. Mentre il calendario si stringe, Cagliari rilancia, dicevamo appunto, la sua scommessa con Euro 2032. E poi le pagine della provincia di Cagliari, quelle dell'Interland in particolare. Andiamo a Monserrato, soffocata dal marito luxoricida, oggi dal giudice interrogatorio per Giovanni Secci, e quasi in contemporanea è prevista l'autopsia sulla moglie. Oggi appunto l'udienza per l'81enne in ospedale, appunto, la perizia necroscopica, dicevamo. Dopo il silenzio dietro il quale si è trincerato venerdì sera nella caserma dei carabinieri, l'uomo potrebbe finalmente raccontare tutto davanti al giudice, sia sui dettagli della dinamica dell'omicidio, quando avrebbe soffocato appunto la donna, sia soprattutto sulle ragioni di un gesto legato forse alla disperazione per le condizioni di salute della moglie. Dalla prima pagina della Nuova Sardegna, Cinzia, una ferita aperta, l'appello mai più. A Castelsardo, cattedrale gremita la messa, il parroco basta con la violenza. Centinaia di persone a Castelsardo alla messa per l'anniversario della morte di Cinzia Pinna, barbaramente uccisa. Cattedrale gremita, silenzio e commozione.

0: web. Trump rallentare, dice no, chi la sviluppa vince. E poi la guerra ai confini dell'Europa, ha colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE. C'era anche un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, sono le parole del ministro degli esteri ucraino dopo la notte appunto di attacchi ai confini con la Polonia. Poi Venezia, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, lo schianto appunto all'altezza dell'isola di Tessera, un barchino contro un taxi veloce quando ancora non c'era luce. Sulla piccola imbarcazione due giovani che si sono sposati a giugno, Sean pescatore è morto, la moglie Gabriella invece è finita nel canale. Poi il data room firmato da Milena Gabanelli e Andrea Priante, in campo medico l'intelligenza artificiale, che resta pur sempre un software come tale indirizzabile, può anche inventarsi risposte truccate e pericolose per la salute. In tre anni gli articoli scientifici con falsità sono cresciuti del 900% e può barare anche sull'efficacia dei farmaci. La Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader del PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro fra Conte e i riformisti Dem. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, frena appunto l'onda nera e testa a testa per il governo fra centrodestra e centrosinistra. Il voto era una sorta di referendum sull'estrema destra che non è riuscita ad avanzare, almeno secondo gli ultimi dati dello scrutinio che sono stati resi noti. Il Sole 24 Ore con un focus sull'istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. E poi c'è la top 20 provinciale, province con il maggior numero di reggenze in percentuale, vediamo però la Sardegna in questo caso terz'ultima. Casa, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, 100 giorni per i lavori last minute, da qui a fine anno c'è ancora tempo per intercettare i bonus casa. Poi il Fatto Quotidiano, Conte a Schlein, chiunque vinca basta, armi in Ucraina, Elia quella la festa dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. E poi Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, dice, presto assegnate 60.000 case pubbliche. E poi andiamo a vedere il giornale. Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse. L'intervista appunto a John Prevost che si racconta, questo appunto la prima pagina del giornale. Iniziamo a sfogliare anche i quotidiani sportivi in attesa che ci raggiunga anche il nostro Lele Casini con gli aggiornamenti anche su quello che è il caso Maldini. Fuga Chimi, il trionfo con vista mondiale, Antonelli vince anche a Madrid e saluta a tutti. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate.

0: condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
1: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: 14 settembre, il nostro Caffè Corretto insieme, proseguiremo con la nostra rassegna stampa, uno sguardo soprattutto allo sport con il nostro Lele Casini. Fra poco ora invece c'è 70s Dreamers con Sarrazza.

0: e tifosi esultanti a Bergamo magari potranno esultare anche a Udine.
1: E chissà, speriamo.
0: Partita difficilissima sabato, eh?
1: Era difficilissima sulla carta, però anche, quella contro, esatto, contro l'Atalanta, anche quella contro l'Inter, e li abbiamo fatti tremare, insomma, sul finale. Lele, un giudizio però sulla tua partita, chi è spiccato, quali sono i giocatori che non avresti detto avrebbero reso in quella maniera? Winks su tutti.
0: Immaginavo. Winks su tutti mi ha sorpreso, mi ha impressionato, anche i numeri dicono che ha recuperato veramente tantissimi palloni,

0: Ah, perché poi c'è anche Kofler che è il primo che è entrato e Milan no, e quindi bisogna gestire anche una situazione di un giocatore che ricordiamo in ritardo di preparazione perché aveva le vacanze dopo il mondiale, che ha avuto anche un acciacco fisico, l'ha detto anche De Jong in conferenza stampa sulla mia battuta, è un giocatore importante però in questo momento non è nei piani di Fisacane, e soprattutto quando una squadra in quattro partite neanche tutte banali va a prendere solo due reti,
1: come puoi
0: toccare qualcosa?
1: Esatto. E Maldini?
0: E Maldini, adesso vediamo, adesso riprendono gli allenamenti, oggi dovrebbe essere di nuovo a Cagliari. E
1: profetizza una strigliata da parte di Fabio Pisacane.
0: Vabbè, ma quelle sono cose loro interne, oggi. Stiamo parlando di un ragazzo che farà 25 anni a breve, è un ragazzo, però chiaramente stiamo parlando di un professionista e che quindi si deve prendere le sue responsabilità.
1: Assolutamente, grazie infinite Lele Casini, buon avvio di settimana.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: I Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica

0: per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
1: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
2: Pigiamarun.it.
3: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì anticiclonico sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Una giornata stabile e ben assolata, dove i cieli risulteranno sereni o al più sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sull'isola, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione sarà moderata sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Ancora buongiorno, ora parliamo dell'ambizione di creare un marchio sul pane Carasau gettando delle basi solide. Questo avverrà nella giornata di oggi a Nuraminis alle 10.30 nella sala dell'ex Monte Granatico, perché Coldiretti darà vita a che cosa? Lo chiediamo direttamente al presidente regionale Battista Qualbu, che è con noi e curerà le conclusioni di questa giornata, che non è un confronto fine a se stesso, ma appunto si sta lavorando per la costruzione di un marchio reale. Quali sono i vostri obiettivi? Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a tutti. Anzitutto quello di fare un ragionamento a 360 gradi su quale grano è più adatto per fare il pane Carasau. Il pane Carasau è un prodotto tipico, molto apprezzato anche fuori dai confini regionali, e ragionare da filiera, partendo da chi produce la materia prima, appunto gli agricoltori, sino ai trasformatori e a coloro che poi commercializzano questo prodotto. E quale occasione di poterlo fare pubblicamente con esperti del settore, da professor Farris, professor Dettori, ma lo stesso Alberto Gellino, che è quello che ritira più grano in Sardegna, parliamo di percentuali oltre il 70%. Ecco, quindi ragionando con loro e cercando di dare la pari dignità a tutti gli attori di questa filiera, partendo sicuramente da chi produce la materia prima, senza il quale non ci potrebbe essere nessun tipo di pane.
1: Da chi produce la materia prima, presidente, sappiamo che deve fronteggiare tutta una serie di problemi. I cerealicoltori stanno vivendo dei tempi complicati anche dall'arrivo di grano, insomma, non europeo, tutta una serie di questioni che voi state lanciando molto spesso in piazza, e lo fate anche a livello nazionale.
2: Sì, molto spesso farine arrivano anche da fuori Europa. Siamo riusciti finalmente, nata in Coldiretti con la legge Caselli, è stata approvata appunto a livello nazionale, ma all'unanimità anche a livello europeo. Vorremmo che assolutamente il consumatore non sia attratto in inganno, e siamo convinti che i tempi ora siano maturi perché il consumatore è molto più sensibile. Non ci possiamo accontentare di mettere nell'etichetta il nuraghe, il suonatore di Launedda o qualsiasi cosa che richiami la Sardegna, ma dovremmo creare un ragionamento di economia circolare dove tutti abbiano il giusto e la stessa dignità. Purtroppo a queste condizioni non si riesce a competere, anche perché siamo convinti, e la giornata di oggi servirà soprattutto a questo, che il nostro prodotto abbia delle caratteristiche che possano andare bene. Laddove ci sono dei problemi, ragioniamo su eventuali varietà, su diverse concimazioni, su tecniche culturali, su avvicendamenti, su quello che serve, ma dobbiamo arrivare a valorizzare questa filiera partendo appunto dalle basi.
1: Ma l'idea è quella di creare un marchio dopo, presidente?
2: Se questo tutela il produttore, può essere quello, può essere un IGP. L'importante è che tutti abbiano la giusta remunerazione. Ricordo, noi non siamo d'accordo con coloro che dicono che i grani sono tutti uguali. Pensiamo a quello canadese, lì hanno bisogno di fare più trattamenti di glifosato, che ricordo è un veleno. Qualcuno sostiene ne rimane poca percentuale, ma stiamo parlando pur sempre di un veleno. Noi, grazie a Dio, abbiamo un clima fantastico da questo punto di vista. Sole e vento creano quelle condizioni per portare il nostro grano ad essiccare e ad essere immiettuto. Ma oggi abbiamo una realtà che gli agricoltori stanno producendo al di sotto dei costi di produzione e non ce la fanno più ad andare avanti. Per cui ce lo chiedono anzitutto i nostri produttori, ma gli stessi consumatori hanno bisogno di avere certezza di quello che vanno a consumare.
1: Grazie infinite, seguiremo il processo di questa creazione di questa filiera circolare. Ringraziamo Battista Qualbu, il presidente regionale di Coldiretti. Ora ascoltiamo un brano.
2: Grazie.

0: e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cipadda. Scopri di più in negozio su cipadda.com o sulla nuova app.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
2: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
3: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
2: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
3: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
2: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. E Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuova edizione del nostro GR che apriamo con l'apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital, con la moto contro un muro, la cronaca quindi in apertura, la strage dei ragazzi, l'ultima tragedia ieri a Serramana dove un 17enne che guidava uno scooter con indosso il casco regolare è finito contro un muro per fede di cocchia, non c'è stato niente da fare, è ricoverato al Brozzo il 15enne che viaggiava con lui. Sono 14 giovani che hanno perso la vita nel 2026, fra loro 3 minorenni. Oggi il triste rientro a scuola dei compagni di Filippo e Gabriele morti al Poetto. La vita al mare, l'ennesima di quest'estate, è stata registrata ieri a Cala di Trana. Palau, un turista di 70 anni, era uscito in gommone con la moglie. L'uomo si è tuffato per fare snorkeling, dopo un po' è riemerso per chiedere aiuto, poi è tornato giù, non è più riemerso. L'allarme è stato immediato, dopo alcune ore di ricerca il corpo dell'uomo è stato individuato poco distante, senza vita, vicino agli scogli. Invece l'apertura di Unisarda.it è dedicata ai migranti, al pasticcio burocratico con i migranti del CAS di Monastir accampati al porto di Olbia, problemi per la lettura dei documenti rilasciati a Cagliari, i comandanti negano l'imbarco a decine di nordafricani, a terra anche destinatari di decreti di espulsione.

0: Nuovo stadio di Cagliari, ancora polemiche in comune con il nuovo attacco del consigliere di Civica 24 Giuseppe Farri sui ritardi del bando su un'opera destinata a impegnare il comune per 50 anni. Questa opacità non è più accettabile. Mi rivolgerò alla prefettura la replica dell'assessore Macciotta. Entro la settimana il bando di gara. Tornano in classe 171.000 studenti sardi, 5.000 in meno rispetto al 2025 a causa della denatalità. Ancora polemiche, le aule sono senza climatizzatori, il caldo non concede tregua. Questa mattina alle 10.45 a Cugliari ci sarà l'inaugurazione della stazione forestale intitolata a Pietro Cabras, agente caduto in servizio il 6 maggio 2024. Presente la governatrice della regione Alessandra Todde, assieme al direttore generale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Gianluca Cocco e il direttore del Servizio Territoriale Ispettorato di Orissano Michele Chessa. La pagina sportiva, il calcio, il Cagliari ritorna da Bergamo con una bella vittoria e tre punti pesanti che hanno proiettato i rossoblù nelle parti alte della classifica. Non c'è tempo per gongolarsi, sabato c'è un'altra trasferta insidiosa a Udine. Alle 6 ci sarà anche Daniel Maldini, autore del gol vittoria, ma anche dell'incidente della notte scorsa a Milano. Positiva all'etilometro, gli è stata ritirata la patente. In Serie C l'importante vittoria della Torre Salvanissana contro l'Ostia Mare, 3-2 il risultato con la tripletta di Di Stefano che ha ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti. In Serie D il bilancio delle sarde del girone di G è di 3 vittorie, un pari e una sconfitta, successi esterni per Cos e Ossese, interno 5-1 per il Monasti e pareggio del Budoni e seconda sconfitta in due giornate per il Latte Dolce. È tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, ascolti di Radio Lina.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina.
13: Caffè corretto.
14: Ancora insieme, sono le 9.10, il nostro caffè corretto, c'è la psicologa della salute qua con noi, Martina Deida, ancora buongiorno, per tutta una serie di dritte fondamentali e coordinate che sono utili sia agli studenti appunto che si apprestano a tornare a scuola in questi giorni del rientro con una sindrome proprio da rientro molto forte, e si consigli anche per tutti gli adulti. Dove eravamo rimasti? Abbiamo parlato anche della necessità di non attaccarsi agli schermi sia prima di andare a dormire sia al risveglio.
15: Esatto, questo vale sì, per perché tutti noi. Ovviamente, come dire, interferisce ovviamente con tutti quei meccanismi del nostro cervello che, anziché in qualche modo rilassare e dare la possibilità così di spegnersi per riposare, invece attivano, così i bambini non riescono poi a fare anche tutte quelle ore di sonno che sono necessarie per essere poi attivi a scuola. Un'altra cosa molto importante è anche la colazione, l'alimentazione, perché il cervello per lavorare ha bisogno dello zucchero, dei carboidrati, e quindi una buona colazione la mattina è molto importante per l'attenzione, la concentrazione e l'apprendimento.
14: A maggior ragione per alcune figure che hanno delle caratteristiche particolari.
15: Esatto, soprattutto per i bambini che hanno disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche per chi, ovviamente un'altra particolare rientro è molto complicato anche per chi ha il diabete, soprattutto per i genitori, perché se c'è, come ho detto prima, anche il cambio scolastico di ciclo, devono in qualche modo fare anche un lavoro preventivo, andare prima nelle scuole per conoscere l'insegnante, il dirigente, far presente che il bambino ha questa condizione, perché ci possono essere ipoglicemie, iperglicemie che devono essere gestite. In più c'è la merenda, il pranzo, a volte rimangono anche a pranzo questi bambini, e se fanno l'insulina con le penne deve essere il genitore che deve andare a scuola a gestire tutta questa situazione. Infatti ci sono molte mamme, soprattutto loro, che lasciano, perdono il lavoro e devono, per andare appunto a scuola a fare l'insulina ai bambini. Questo ovviamente già, come dire, è uno stress, questa condizione, c'è un ulteriore stress dell'aver perso il lavoro, non poter più essere quella persona che era prima della malattia. Quindi, come dire, è un'ulteriore complicazione, un'ulteriore difficoltà di gestire anche il rientro a scuola, che, come dire, sono attività per la maggior parte delle persone normali, naturali. Per chi invece ha il diabete è molto più complicato e va preventivato e organizzato prima, anche perché devono lasciare determinate cibi come i succhi di frutta, caramelle, che servono per aggiustare l'ipoglicemia, oppure invece devono lasciare uno spray nasale che serve anche quella per l'ipoglicemia grave, e vanno istruiti anche gli insegnanti.

0: Esatto.
1: Grazie, grazie infinite grazie alla psicologa Martina De Ida. Un piccolo inciso: ha partecipato a una trasmissione televisiva, la ruota della fortuna. Si era parlato di lei proprio,
0: sì,
1: perché le cronache avevano raccontato di una vincita, però ci faceva piacere risentirla perché l'avevamo già sentita in quell'occasione proprio da professionista,
0: esatto,
1: appunto da specializzata in psicologia della salute. Quindi ti richiameremo. Grazie per questo supporto prezioso.
0: Buona
1: Martina
0: De Ida, buon anno scolastico
1: a tutti quanti, davvero un augurio davvero di cuore. Ora c'è la musica Flamenco Paranoia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

0: Caffè Corretto.
1: Caffè Corretto ancora insieme fra pochissimo alla nostra finestra sull'attualità con Enrico Fresu, ma prima c'è Ernia con Dedica.

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Con Enrico Fresu che salutiamo, buongiorno, buongiorno Chicco.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: La nostra parentesi lunga, approfondita, no, non è vero perché il tempo ci sta rincorrendo, sulla cronaca, sulla notizia di apertura che troviamo su unionesarda.it, il sito in costante aggiornamento. Chicco, ancora
2: allora,
1: buongiorno.
2: Non parto adesso dalla notizia di apertura, parto dalla notizia che avevamo in seconda posizione, ma comunque
1: seconda, ma prima molto, per interesse, ammettiamolo, abbiamo fatto riferimento a pagina 21 del Corriere della Sera, l'abbiamo letta.
2: Sì, perché ci potrebbero arrivare altri ulteriori guai per Daniel Maldini, protagonista, nella notte fra sabato e domenica, sia in campo che fuori, perché dopo aver segnato il rigore che ha dato la vittoria, lo sappiamo benissimo, contro del Cagliari contro l'Atalanta, poi è uscito con degli amici a Milano, la sua città, e la serata è finita con un incidente stradale.
1: Per fortuna dalle conseguenze non gravi.
2: Per fortuna conseguenze non gravi, tutti feriti lievi, lui era alla guida della sua Porsche che è andata a finire per una mancata precedenza da parte sua contro una Golf che a sua volta è andata a finire contro, è andata a sbattere su una Mercedes posteggiata. Comunque è arrivata la polizia locale che ha effettuato i rilievi e anche dei test, l'alcol test lo sappiamo già è risultato positivo, non sì. Stiamo parlando di un livello,
1: non sono valori,
2: di un tasso alcolico elevatissimo, ma comunque quasi il doppio, quasi il doppio del limite di legge che è 0,5 mg per litro. Ma stando a quanto trapera, quanto scrivono i colleghi del Corriere della Sera, che diciamo sono abbastanza ferrati sulla cronaca di Milano, certo, ci sarebbe anche la positività al pretest sugli stupefacenti. Per avere quindi una conferma dell'eventuale assunzione di stupefacenti da parte di Daniel Maldini bisogna attendere l'esito di ulteriori esami tossicologici, però per il momento questo è quanto trapela e ci potrebbero essere nuovi guai per l'attaccante.
1: Notizia che seguiremo, che ovviamente approfondiremo, insomma, saremo
2: sul esattamente. Questa invece, dicevo, non è in apertura. In apertura abbiamo un'altra notizia che arriva dal collega Andrea Busia dalla Gallura, perché in questi giorni si fa tanto parlare del sovraffollamento del centro migranti di Monastir, di tutte le azioni che vengono perpetrate da parte di alcuni ospiti che escono dal CAS per a compiere reati, per recuperare soldi per andare via. Ci sono quelli che vogliono andare via dal CAS di Monastir, una settantina di migranti, però è bloccata in questi giorni in porto a Olbia, perché cosa è successo? Pare che loro non hanno ovviamente una carta d'identità, hanno un documento che viene rilasciato dalla questura che gestisce la loro situazione, e quando sono arrivati in porto i comandanti delle navi hanno rifiutato l'imbarco, perché non ci sarebbero state a disposizione le attrezzature necessarie per dare una lettura dei loro documenti. Alcuni avevano il biglietto, altri sono, secondo quanto trapela, anche destinatari di un decreto di espulsione, quindi devono lasciare il suolo italiano. Lo vorrebbero fare perché quelli che si sono comprati il biglietto soprattutto vogliono farlo in maniera regolare, quindi vogliono continuare il loro viaggio, gli viene impedito da un pasticcio burocratico che si è creato fra Cagliari e i controlli dal porto di Olbia all'Isola Bianca. Quindi sono da giorni accampati lì. Diciamo se ne devono andare, quando se ne vogliono andare non riescono ad andare via, quindi questa è la situazione. Ancora parliamo ulteriormente di cambio, sembra che salti di palo in frasca, ma sto seguendo la gerarchia delle notizie che abbiamo in pagina. Parliamo anche di stadio, perché questa potrebbe, allora il comune dice che è, io dico potrebbe essere la settimana decisiva per il bando, per l'affidamento dei lavori per il nuovo stadio di Cagliari. A sollevare i dubbi è il consigliere comunale d'opposizione Giuseppe Farris, il quale dice ci hanno dato 8 cronoprogrammi e non hanno rispettato manco uno, erano state date non poi a un certo punto sono arrivati annunci un po' più generici. Invece ieri l'assessore Macciotta, l'assessore allo sport della Giunta Zedda, ha assicurato entro venerdì sarà tutto fatto, vedremo.
1: Vedremo assolutamente e lo racconteremo. Grazie, grazie infinite, ti lasciamo al tuo lavoro, Chicco Fresu, e grazie a Manuel Cozzolino in regia. Noi ci ritroviamo domani mattina per il nostro caffè corretto. Poi vi ricordiamo l'appuntamento con la strambata. Questa settimana c'è Gide Angela Secchi.
3: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 9:29. Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
11: Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito.

0: siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
1: Oi, stai andando a fare la spesa?
2: Sì, faccio un salto da Conad.
1: Quindi vai dai sardi?
2: No, da Conad.
1: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
2: Si scrive Conad, si legge sardi.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì anticiclonico sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Una giornata stabile e ben assolata, dove i cieli risulteranno sereni o al più sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sull'isola, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione sarà moderata sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
3: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
4: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
3: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
4: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
3: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. E Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'incidente mortale di ieri a Serravanna che ha riportato l'attenzione sul problema degli incidenti stradali nella nostra isola e soprattutto con un altro giovane che ha perso la vita. Federico Chia, 17 anni, è il 14esimo ragazzo under 25 che ha perso la vita in un incidente stradale nel 2026. Di questi 14 giovani, 3 erano minorenni. Oggi c'è anche il triste rientro a scuola dei compagni di Filippo e Gabriele, morti al Poetto. La sanità però che funziona, il Bruzzo di Cagliari è fra i centri italiani all'avanguardia per le protesi per gli aneurismi complessi. L'ospedale cagliaritano è risultato al sesto posto in Italia ad ottenere la certificazione per l'utilizzo di una nuova tecnologia, una endoprotesi endovascolare per il trattamento degli aneurismi dell'aorta toraco-addominale e pararenale nei pazienti non candidabili alla chirurgia tradizionale. Oggi tornano in classe 171.000 studenti sardi, 5.000 in meno rispetto al 2025, causa la denatalità. Ancora polemiche invece sulle aule ancora prive di climatizzatori, il caldo che non concede tregua. Nuovo stadio di Cagliari, ancora polemiche in comune con il nuovo attacco del consigliere di Civica 24 Giuseppe Farri sui ritardi del bando e la mancanza della fornitura dei documenti su un'opera destinata a impegnare il comune per 50 anni, ha detto Farris. Questa opacità non è più accettabile. Mi rivolgerò alla prefettura. La replica dell'assessore Macciota: entro la settimana il bando di gara. Un appuntamento per questa sera a Cagliari alle 22 in Piazza del Carmine su Gramo Bivit, contest per musicisti dai 14 ai 35 anni organizzato dal centro di produzione teatrale Il Crogiuolo. La pagina sportiva, il calcio, il Cagliari ritorna da Bergamo con una bella vittoria, 3 punti pesanti che hanno proiettato i rossoblù nelle parti alte della classifica. Oggi si concluderà la quarta giornata con 3 partite, ma non c'è tempo per gongolarsi troppo. Sabato c'è un'altra trasferta insidiosa a Udine. L'incidente di Daniel Maldini, positivo all'alcol test il giocatore, gli è stata ritirata la patente. Il Corriere della Sera rivela anche che sarebbe risultato positivo anche al test sugli stupefacenti. Si attendono però nuove analisi. Chiudiamo col basket. L'Hapoel Tel Aviv si è aggiudicato il City of Cagliari, torneo internazionale di basket che ha visto la partecipazione di 3 squadre che militano in Eurolega. Gli israeliani hanno avuto la meglio del Bayern Monaco con il punteggio di 85-77 nella finale per il terzo posto. La Maxir Maroma ha battuto 84-78 i francesi dell'ASVEL Villeurbanne. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina.
14: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
20: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
21: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Oppia e Poro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
22: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, 3 giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso e Spagnuolo, Chef Pascucci, Hiro, Scabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
23: Oh no!
0: no, stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
23: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story. Sono le 10 e 32 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo! Trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddania. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto.

0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it. Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione sarà moderata sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 0 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
5: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
6: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
5: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
6: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
5: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ancora un saluto dalla redazione, dalle Casini al microfono per questa nuova edizione del GR di Radiolina. La cronaca: l'incidente mortale di ieri a Serramanna che ha riacceso i fari sul grave problema degli incidenti stradali, con un altro giovane che ha perso la vita sulle strade dell'isola. Federico Chia, 17 anni, finito contro un muro di una casa in pieno centro. Era 14esima vittima under 25 di quest'anno. La sanità che funziona: Abruzzo di Cagliari fra i centri italiani all'avanguardia per le protesi per gli aneurismi complessi. L'ospedale cagliaritano è stato il sesto in Italia a ottenere la certificazione per l'utilizzo di una nuova tecnologia, una endoprotesi endovascolare per il trattamento degli aneurismi dell'aorta toraco addominale e pararenale nei pazienti non candidabili alla chirurgia tradizionale. Questa mattina sono tornati in classe 171.000 studenti sardi, 5.000 in meno rispetto al 2025. La causa, la denatalità. Ancora polemiche, le aule sono senza climatizzatori, il caldo non concede tregua. Nuovo stadio di Cagliari, ancora polemiche in comune con il nuovo attacco del consigliere di Civica 24 Giuseppe Farri sui ritardi del bando e sulla fornitura dei documenti su un'opera destinata a impegnare il comune per 50 anni. Questa opacità non è più accettabile. Mi rivolgerò alla prefettura. Le parole di Farris. La replica dell'assessore Macciotta: entro la settimana il bando della gara. Si è chiusa a Castel Sardo l'ottava edizione dei Fondali Puliti, la storica manifestazione nazionale organizzata per liberare le coste dei rifiuti abbandonati. Una quarantina di volontari ieri si sono dati appuntamento al porto, riuscendo a recuperare circa 50 nasse e 150 kg di plastica. Questa sera a Cagliari alle 22 in Piazza del Carmine, su Gramu Bivite, contest per musicisti dai 14 ai 35 anni, organizzato dal centro di produzione teatrale Il Crogiuolo. Il Cagliari, che è ritornato da Bergamo con una bella vittoria, tre punti pesanti, hanno proiettato il rosso-blu nelle parti alte della classifica. Oggi ci sono tre partite per la conclusione della quarta giornata

0: Bentrovati su Radiolina, parliamo quest'oggi della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio, responsabile della scuola Sapiens. Ciao Valerio, ben ritrovato su Radiolina.
1: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto ricordiamo di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
1: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
0: Ok, raccontiamo anche come si studia nella scuola Sapiens.
1: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
0: Ok, quindi diciamo che è rivolta un po' a tutti a 360 gradi. Raccontiamo chi sono solitamente i vostri studenti.
1: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
0: Ecco, parliamo Valerio dei costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici con la scuola Sapiens.
1: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa che è valida fino al 15 di settembre. E per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici, lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro. E quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
0: Ok, ricordiamo quindi fino al 15 settembre.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
1: Esattamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora può recuperare ancora 4 anni scolastici. 2 anni subito, a settembre del 2026, all'interno di una sessione straordinaria ed è una grande opportunità, e altri 2 anni a luglio del 2027.
0: Valerio, ricordiamo come possiamo contattare la scuola Sapiens.
1: Allora, per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
0: Perfetto, e noi ringraziamo Valerio, responsabile della scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie Valerio, alla prossima.
1: Grazie a te Giuseppe e un saluto a tutto lo staff di Radiolina dalla nostra scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126. È una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 11:33.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Pronti a vedere il mondo? A Pua? Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical a Pua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione Aida. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical a Pua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
5: Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
0: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pigiamarun.it.
2: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì anticiclonico sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Una giornata stabile e ben assolata, dove i cieli risulteranno sereni o al più sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sull'isola, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione sarà moderata sulle zone costiere, con mari complessivamente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
3: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina è costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
4: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
3: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 km. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
4: La politica estera si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorossa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra.
6: Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

QR code dell'Unione Sarda, entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Sa Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e ASPAL, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
1: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
2: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: 12:34 minuti, Gigi Angela Secchi con voi sino alle 14 alla Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. In regia con me Giuseppe Valdés che vi saluta. Vi ricordo, se volete mandare messaggi anche audio, farci domande, il numero è 340 87 15 0 15. Commentiamo subito l'attualità del giorno con Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, ben ritrovato, ciao.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Oggi in tutti i siti di informazione, Massimo, si parla dell'attacco con droni russi alla locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia nella regione di Volinia, proprio a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di un attacco deliberato e questo, diciamo, ha provocato un'escalation della tensione internazionale.
5: Sì, non c'è dubbio, è un episodio particolarmente grave perché tra l'altro a bordo di quel treno c'erano sei consiglieri dell'Unione Europea, tra cui l'ex premier inglese Boris Johnson e anche un inviato italiano.
4: Fabrizio Saggio.
5: È evidente che era un incidente voluto dalla Russia a 2 chilometri proprio dal confine con la Polonia. Sembra quasi che Putin voglia assaggiare in qualche modo la resistenza dell'Europa e dell'Unione Europea con questi atti di guerra ibrida che si stanno moltiplicando nel tempo. Sicuramente sono cose che provocano paura, tensione e anche divisioni all'interno dell'opinione pubblica europea. Un riflesso evidente in Italia, per esempio, sono le divisioni che ci sono in questo momento nel cosiddetto campo largo, sì, con Giuseppe Conte che continua a sostenere che non voterà mai un invio di rifornimento di armi all'Ucraina, mentre dal palco del Festival dell'Unità Elish Lane ha confermato il massimo appoggio alla causa di Kiev. Quindi diciamo che da questo punto di vista questa tattica di Putin sta avendo successo e in ogni caso è la conferma che comunque abbiamo una minaccia proprio alle porte dell'Europa, su questo non c'è alcun dubbio.
4: Allora, dobbiamo dire intanto che c'è stato un'allerta, che quindi tutte le persone a bordo, se qualcuno che ci ascolta magari se lo stava chiedendo, c'è stata l'evacuazione del convoglio, quindi non ci sono stati feriti. Però indubbiamente questa azione, che poi la Russia ha giustificato tra virgolette dicendo che in realtà loro hanno preso di mira la rete ferroviaria, che come sappiamo viene considerato in caso di conflitto un bersaglio legittimo, no? È uno dei bersagli che vengono presi di mira, e quindi insomma dietro anche questa risposta insomma si cela il fatto che la Russia sta alzando in qualche modo l'asticella. Sì, poi non ci sono state vittime.
5: Io ho l'impressione, Gigi Angela, che sia stato un intervento chirurgico, nel senso che loro sapevano esattamente in quale convoglio si trovavano gli inviati europei che sono rimasti illesi. Hanno colpito con un drone un'altra carrozza del treno, quasi come a voler dire, insomma, possiamo

Colpire dove vogliamo. È chiaro che c'è appunto un'escalation di questi episodi. Ricordo solo gli episodi più recenti, il drone che era caduto in Moldavia,

0: 12:42 minuti, ancora Gede Angela Secchi con voi su Radiolina. Siamo in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Allora, Massimo, abbiamo parlato di esteri poco fa, ma torniamo invece alle cose di casa nostra, con l'incidente a Daniel Maldini, attaccante del Cagliari, figlio naturalmente di Paolo Maldini, come tutti sanno, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. Allora, intanto siamo veramente sul pezzo, Massimo, perché Luca Neri e Lele Casini mi hanno appena girato il comunicato del Cagliari Calcio, che è appena arrivato, quindi lo leggo insieme a te e ai nostri radioascoltatori. A seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto Maldini a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. Quindi, Massimo, partiamo da questo. Questa è una buona notizia.
1: Beh, direi di sì, perché insomma le preoccupazioni maggiori rispetto a questa vicenda erano appunto legate al pretesto tossicologico che sembrava aver dato esito positivo. Anche lì poi bisognava vedere se si trattava di una canna o di cocaina, perché la differenza, certo, sarebbe stata molto grande dal punto di vista del profilo penale, ma anche di una possibile squalifica sportiva. Quindi anch'io apprendo con sollievo, diciamo, questo comunicato del Cagliari. Rimane comunque una vicenda abbastanza sconcertante, perché insomma nemmeno il tempo di esultare per la vittoria a Bergamo, tra l'altro proprio con un gol sul rigore di Maldini e un clamoroso quarto posto in classifica, che si è abbattuto un'altra tegola sul Cagliari già provato dalla vicenda recente di Treppi, che ha rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda in circostanze peraltro mai del tutto chiarite. Che dire, prima di questo comunicato io avevo visto un po' le reazioni dei tifosi del Cagliari, divisi fra quelli che dicevano sì, ma insomma alla fine dei conti quel tasso alcolemico equivale a due bicchieri di birra, e altri che invece dicevano un calciatore di Serie A non può essere come dire in giro alle 5 del mattino e non dare la precedenza a causare un incidente con 6 feriti per fortuna
0: non gravi,
1: tutti non gravi o comunque sì, pressoché illesi. Che dire, sicuramente la partita è finita tardi, fra doccia, trasferta.

0: proprio di rigore che è fondamentale quando si tratta di un atleta, no? Mi viene da dire Paolo Maldini è diventato Paolo Maldini perché è stato un esempio per generazioni, per me lo è stato sicuramente, no? Per la mia generazione.
1: Perfetto, lui ce l'ha in casa perché appunto il padre Paolo è stato un grande esempio dal punto di vista sia del talento sportivo ma anche della correttezza,
0: Certo, il fair play.
1: Dentro e fuori dal campo.
0: Esatto.
1: E quindi, che dire, io non me la sento, come dire, di condannare a priori un ragazzo che non conosco personalmente, però certamente non è un episodio piacevole e speriamo che appunto
0: non si ripeta.
1: Questo gli serva di insegnamento anche per il futuro.
0: Grazie, grazie Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda, ti aspettiamo venerdì Massimo.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
2: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì anticiclonico sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Una giornata stabile e ben assolata, dove i cieli risulteranno sereni o al più sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sull'isola, con temperature massime diurne in generale

0: responsabilità come datore di lavoro. Oggi non siamo i pregi degli anni 70, per cui sono i primi che rispondono davanti ai giudici quando non si è fatto di tutto per poter assicurare il benessere a scuola.
1: E Massimo De Pau, c'è ancora tempo per richiedere questi fondi da parte dei presidi?
0: No, noi li chiediamo sempre al tavolo negoziale. È chiaro che, ripeto, è impossibile pensare che vengano stanziati tutti una volta tutti i soldi necessari per mettere a norma le scuole italiane. È un discorso che abbiamo fatto col ministro e che ci attendiamo che a poco ci siano altre tranche più avanti.
1: Ha parlato di responsabilità, ne parliamo tra pochissimo, parliamo anche di documento di valutazione dei rischi, no? Che è un po' uno spauracchio di molti dirigenti. Stia con noi Massimo De Pau, adesso ascoltiamo Ed Sheeran insieme.

0: 12:58 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla Strambalta in compagnia di Massimo De Pau, presidente dell'ANP Sardegna. De Pau, dicevamo prima, i dirigenti scolastici hanno delle responsabilità, hanno anche l'obbligo di valutare il rischio microclima in un documento che è il documento di valutazione dei rischi. Quindi voi siete tenuti ad effettuare verifiche, adottare misure proprio per garantire la sicurezza non soltanto degli alunni, degli studenti, ma anche di tutto il personale della scuola.
1: Certo, è un documento previsto dal decreto legislativo 81 che ci qualifica come datori di lavoro, perché quello che vorrei che fosse chiaro al pubblico che ci ascolta, e cercherò magari di essere il più divulgativo possibile, oggi il lavoro anche dei dirigenti scolastici è cambiato, non è quello che abbiamo conosciuto noi da studenti. Noi abbiamo, noi studenti, anche quando facevo il docente io, abbiamo imparato a nuotare come in una piscina, no? Nella piscina ci sono le corsie, le regole certe, le distanze sicure. Adesso è come i nostri alunni, anche noi ci troviamo siamo più affaticati perché ci muoviamo in un oceano e l'acqua è molto più

0: agitata, per cui il nostro lavoro col tempo è diventato sempre più attento ai problemi di un datore di lavoro e con sempre meno tempo da dedicare alla didattica, perché anche per noi le giornate sono di 24 ore.
1: Certo. Ma in particolare per quel che riguarda il problema del caldo, dell'esposizione al sole, della scarsa ventilazione, voi ad esempio alla fine dell'anno scolastico, a giugno è stato caldo, anche maggio, avete registrato dei problemi nelle scuole sarde? Ci sono stati degli episodi, dei problemi?
0: Sì, quest'anno molti colleghi mi hanno, voi sapete che le scuole comunque non è che chiudono, rimangono a scuola le segreterie, i collaboratori scolastici, mentre in genere le segreterie sono climatizzate, i collaboratori scolastici no, per cui io nel mio piccolo, non avendo soldi, ho modificato l'orario di servizio dei miei collaboratori, dal prossimo anno lo faranno dalle 7 alle 13 d'estate, non più dalle 8 alle 14, cercando di far sì che nel frattempo arrivino anche fondi per climatizzare altre aule, come ho già detto prima, altrimenti siamo esposti a dei rischi che, ripeto, derivano dal decreto legge 81, perché dobbiamo mettere i garanti del benessere scolastico.
1: Cioè sostanzialmente se qualcuno poi sta male, ci può essere una sorta di causa di lavoro, no?
0: Certo, dobbiamo dimostrare che come datori di lavoro abbiamo fatto il possibile per creare delle condizioni migliori, ed è per questo che io ho invitato tutti i colleghi ad aderire allo sportello per ottenere i finanziamenti per le aule. Ripeto, con una logica, io nella mia scuola cercherò di climatizzare le aule esposte a sud, mentre quelle a nord ci sta un po' meglio, poi nel tempo cercherò di arrivare a climatizzare anche le altre.
1: E lei come ANP si rivolge anche ai suoi colleghi dicendo partecipate, cercate di, insomma, di avere questi fondi perché è importante.
0: Certo, perché
1: rendere.
0: Poi protestano, si creano delle cause dal punto di vista penale, devi anche dimostrare come datore di lavoro che hai fatto il possibile con quei pochi soldi che, ripeto, nessuno è ingenuo, come ho detto prima, sappiamo che non sono sufficienti, però almeno dimostri al giudice che hai fatto il possibile per alleviare queste pene, veramente quest'estate ci è sofferto parecchio.
1: Ecco, lei era d'accordo eventualmente a posticipare l'inizio dell'anno scolastico? Lo diciamo a posteriori, ovviamente, visto che è iniziato invece regolare.
0: Certo, secondo me in regioni come Sardegna, Sicilia, anche a costo di diminuire un pochettino le vacanze natalizie o pasquali, ma per assicurare il benessere sarebbe meglio cominciare un po' più avanti.
1: Anche perché col caldo dovremo fare i conti, no? Anche per il futuro, quindi questo non è un discorso che vale soltanto per quest'anno scolastico, ma probabilmente per tutti gli anni scolastici a venire.
0: Certo, certo, concordo.
1: Benissimo, grazie. Grazie Massimo De Pau, presidente dell'ANP Sardegna, per la sua partecipazione alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:03.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX,
8: 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
10: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano al partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
11: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
10: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
11: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
10: Il tennis, Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, tiene banco in casa Cagliari il caso Daniel Maldini dopo l'incidente avvenuto ieri all'Alba Milano. Il rosso-blu è risultato positivo all'etilometro con valori di 0,91 e 0,89 grammi per litro e conseguente il ritiro della patente. Secondo quanto riportato oggi sarebbe risultato positivo anche al pretest per la presenza di sostanze stupefacenti. Si attendono però gli esami tossicologici di conferma che dovranno stabilire in via definitiva l'eventuale presenza e il tipo di sostanza. Maldini è stato dimesso dall'ospedale senza conseguenze fisiche gravi. È archiviata la vittoria rosso-blu 2-1 prestigioso contro l'Atalanta. Il Cagliari torna al lavoro questo pomeriggio al Crai Sports Center. È fissata la ripresa degli allenamenti. I pisacani rosso-blu iniziano a preparare la trasferta di sabato 19 settembre contro l'Udinese e il Cagliari arriva all'appuntamento forte di 9 punti conquistati nelle prime 4 giornate con 3 vittorie e una sola sconfitta. E passiamo alla Serie C, vittoria in rimonta per la Torres che al Vanisan ha superato 3-2 l'Ostia Mare, grande protagonista Lorenzo Di Stefano, autore di una tripletta che ha ribaltato la partita e consegnato ai sassaresi il secondo successo stagionale e mercoledì si torna subito in campo alle 18.30, arriva la Pianese. Passiamo al basket, si è chiuso con una sconfitta al trofeo Città di Oristano per la Dinamo Sassari, Brindisi si è imposta 90-73 al Palasport di Sarudia contro una formazione bianco-blu ancora rimaneggiata. Per Sassari 14 punti di Nobili e 13 di Grande, coach Vitali continua a lavorare per trovare condizione e nuovi equilibri in vista dell'inizio del campionato. E chiudiamo con i motori, è ufficiale l'elenco degli iscritti al Rally Italia Sardegna in programma dall'1 al 4 ottobre con base ad Alghero, 60 gli equipaggi provenienti da 28 nazioni per la tappa sarda del mondiale, 17 le prove speciali per oltre 307 km cronometrati. È tutto. Un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
14: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
20: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: 13 minuti e 13 secondi, Gidi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di scuola stamattina. Giuseppe Valdés ride giustamente perché ho sbagliato l'orario, sono le 13 e 13 minuti e 35 secondi per l'esattezza, e siamo in compagnia di Emanuela Valurta, che è la segretaria generale della FLC-CGL Scuola. Emanuela, ben ritrovata, benvenuta.
1: Grazie Gide Angela, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Stiamo sorridendo, sorridere non fa mai male, ma diciamo che le problematiche della scuola, sottolineate dal sindacato al rientro dalle vacanze, insomma, ci fanno sorridere poco. Iniziamo dal precariato e carenza di organici. Nonostante le nuove emissioni, anche quest'anno si ricorrerà alle supplenti a lungo termine, così.
1: È così, infatti la situazione degli organici rimane estremamente precaria e noi possiamo dire che diciamo che c'è stato un aumento dei precari rispetto all'anno scolastico precedente. Infatti diciamo che ci sono stati un totale di supplenze che cresce circa del 12,7% rispetto agli anni del 21-22, con delle deroghe sul sostegno che sono aumentate praticamente quasi al 60% dei supplenti docenti. I supplenti ATA salgono addirittura al 39,5% su base nazionale, mentre l'organico rimane fermo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque sempre di più si fa ricorso al precariato, e questa non è un'invenzione della FLC, ma bensì noi sappiamo bene che anche l'Italia è stata condannata, per esempio a giugno scorso, dalla Corte di Giustizia europea per la reiterazione dell'illegittima utilizzo dei contratti a tempo determinato per il personale ATA. Ad aggravare questo è stata anche una legge di bilancio che ha aggravato la situazione, introducendo l'obbligo di coprire le assenze brevi fino a 10 giorni con l'utilizzo del personale dell'organico dell'autonomia, sottraendolo dunque, come l'organico di potenziamento, a delle attività progettuali. E questo dunque significa un ricorso continuo alla precarizzazione del personale. A questo dobbiamo dire poi che sono seguiti, soprattutto per quanto riguarda il personale ATA, soprattutto in Sardegna, dei forti tagli. Infatti abbiamo visto che relativamente all'organico dei collaboratori scolastici c'è stato un taglio di 133 unità.
0: Stiamo parlando di chi? Di personale amministrativo e tecnico delle segreterie?
1: Delle segreterie sono 133 collaboratori scolastici, ossia quelli che prima si chiamavano i bidelli. Ci siamo?
0: Sì.
1: Questo è dovuto soprattutto al taglio che c'è stato nei licei e nei tecnici. E invece gli assistenti amministrativi che vengono tagliati quest'anno sono stati insomma 19. E questo significa dunque aver ridotto praticamente l'organico della Sardegna, che è passato dall'anno scorso, anno 25-26, che c'erano 4.099 unità, invece alle 3.966 unità di quest'anno 26-27, e questo naturalmente porta anche a delle criticità, soprattutto per la questione della sorveglianza, dunque degli alunni, dunque una questione di sicurezza.
0: Certo.
1: E il carico di lavoro che logicamente il personale ATA si ritrova a dover affrontare.
0: C'è poi da parte degli alunni il problema della continuità didattica che viene a mancare, no? Con i supplenti che si alternano, e quindi cambi di metodo, insomma cambi di persona. Anche questo ha sicuramente un'influenza non positiva sull'anno scolastico.
1: Infatti possiamo anche dire che relativamente a questo aspetto noi sappiamo bene che per quanto riguarda il sistema scolastico isolano noi abbiamo vissuto un periodo di tagli che hanno dei risvolti anche relativamente al diritto allo studio, e questo è dato anche dal fatto che la situazione della Sardegna è sempre legata agli aspetti di un alto tasso di abbandono scolastico.
0: La fermo Emanuela Valurta, perché dobbiamo ascoltare un brano, ma continuiamo a parlare con lei dopo. Adesso ascoltiamo Peggy Gou, Woman.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi, pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi, tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi,

Ancora ci di Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Tra poco continueremo a parlare di scuola, ma prima ascoltiamo Angelina Mango, Ariete, Che bella vita.

0: vita.
1: 13 e 25 minuti, Gide Angela Secchi con voi alla strambata, stiamo parlando di scuola e siamo in compagnia di Emanuela Valurta, segretaria generale FLC-CGL Scuola a Cagliari. Emanuela Valurta, stava lei introducendo un argomento importante, cioè l'abbandono precoce degli studi da parte dei ragazzi sardi, no? Questa è una piaga storica, potremmo dire, della Sardegna, eppure ci sono stati anche investimenti mirati sul territorio.
2: Sì, è vero, ci sono stati degli investimenti mirati, però gli studi ci dicono che c'è una forte correlazione tra l'origine socio-economica delle famiglie di provenienza e i risultati scolastici. Inoltre c'è sempre da tenere in considerazione il confronto tra, diciamo così, le competenze e l'offerta didattica delle aree metropolitane rispetto a quella delle zone interne, che sono esposte a un maggior rischio di isolamento. Diciamo che sia lo Stato ma anche la Regione devono portare avanti un forte investimento sull'istruzione, anche perché appunto vi è un forte legame tra il basso livello di formazione e la stagnazione della produttività regionale. Dunque, la riduzione delle autonomie e le carenze di organiche sicuramente non aiutano, anzi io direi che sono funzionali all'alimentazione del tasso di abbandono, privando logicamente i territori più isolati di un'offerta formativa adeguata.
1: Quindi si creano questi macro istituti, diciamo così, no? con il dimensionamento, che sono difficili da gestire. E diciamo anche qualche numero per far capire: in Sardegna avevamo 425 istituti scolastici autonomi, oggi il numero è arrivato a 232.
2: No, quest'anno è arrivato a 223.
1: Ah, 23, ancora.
2: C'è stato l'anno scorso l'ulteriore taglio di ben 9 autonomie scolastiche.
1: Quindi ancora meno.
2: Dunque ancora meno, esatto, e questo logicamente significa aver penalizzato soprattutto alcune aree, le zone interne, perché queste autonomie scolastiche sono state tagliate soprattutto nella provincia di Nuoro e nella provincia Ogliastra. Dunque la maggior parte dei tagli è avvenuta appunto nelle zone dell'interno, che hanno caratteristiche, come ben sappiamo, che sono legate all'aspetto dell'isolamento geografico, sono legate anche all'aspetto dello spopolamento. E questo accorpamento impoverisce queste zone dell'isola che sono già svantaggiate, allontanando così le istituzioni da quelle che sono le comunità di riferimento.
1: Certo.
2: Tutto questo insomma avrà, e lo vedremo, degli effetti negativi su quanto riguarderà appunto l'offerta formativa e anche la qualità dell'istruzione.
1: Il calo degli studenti giustifica, diciamo, queste proporzioni così drastiche? Stiamo parlando di metà sostanzialmente delle autonomie perse, no, negli ultimi anni.
2: Esatto, allora quello che noi mettiamo in evidenza è che non può essere un taglio esclusivamente legato ai numeri. Perché? Perché noi abbiamo delle situazioni, soprattutto nelle zone interne, che hanno un forte svantaggio sociale, culturale, ma anche legato ai servizi. Dunque, per contrastare l'abbandono sarebbe necessario innanzitutto, e questo noi lo ribadiamo ormai da anni, l'estensione del tempo scuola, cioè quello di garantire un tempo pieno e prolungato in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, il potenziamento anche dei mezzi di trasporto per agevolare la mobilità degli studenti pendolari che invece spesso non hanno la possibilità appunto di avere un servizio regolare, ed inoltre ci sarebbe la necessità di inserire delle figure logiche ed educativo per aiutare soprattutto i

0: al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pijamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pijamarun.it/Cagliari.
6: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: La strambata.
9: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 14 settembre 2026. Dove va Surra? A cura di Bepi Anziani. Surra è alle prese con la gestione della separazione da Michael Ardu, uno dei fondatori, che senza spiegazioni non fa più parte del movimento. Un silenzio che cozza con la trasparenza che viene chiesta agli altri, ma a Surra va riconosciuto il merito di portare una ventata nuova in un indipendentismo sardo che troppo spesso ha finito per parlare a se stesso. Elena Pinna e Michael Ardu hanno capito la forza dei social, dei video, delle parole semplici e delle immagini. Hanno portato temi come territorio, energia e autodeterminazione davanti a un pubblico che forse le vecchie sigle non avrebbero mai raggiunto. Però i follower non sono militanti e soprattutto non sono elettori. La storia recente dice che quando l'indipendentismo si è contato nelle urne ha raccolto risultati molto modesti, perché sentirsi profondamente sardi, protestare contro le decisioni prese altrove o difendere il territorio non significa necessariamente volere una Sardegna indipendente. Surra dovrà capire se può allargare quella platea, spiegando meglio dove vuole arrivare. Autodeterminazione è una parola affascinante. Trasformarla in un progetto credibile è molto più complicato. L'indipendentismo sardo ha una lunga storia di divisioni, scissioni, nuove sigle nate da vecchie sigle e leader che hanno finito per contendersi una platea già piccola. Surra dovrà dimostrare di saper fare ciò che all'indipendentismo sardo è riuscito raramente: unire. Perché il problema lo conosciamo da molto prima che arrivassero i social. Kentu Concas, Kentu Berritas. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: amore.
1: 13:42 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi alla strambata. Continuiamo a parlare di scuola stamattina. Siamo in compagnia di Susanna Serra, segretaria generale CISL Scuola. Ben ritrovata.
2: Buongiorno, salve a tutti, grazie Gigi Angela.
1: Allora, il suo sindacato ha fatto dei rilievi in questi giorni, in questo avvio di anno scolastico, sui tanti problemi che agitano la scuola. Sono stati contestati in particolare i criteri ministeriali utilizzati per calcolare gli organici del personale.
2: Esatto, soprattutto per quanto riguarda gli organici del personale ATA, sì, che è il personale appunto che contempla i collaboratori scolastici, che sono fondamentali proprio per l'apertura di numerosi plessi fisicamente all'interno delle scuole e per la vigilanza degli studenti.
1: Ecco, quali numeri ci sono? Sono stati persi più di 130 posti?
2: Sì, quello è il numero totale effettivamente, diciamo che possiamo contemplare circa un collaboratore scolastico su un'istituzione scolastica, parlando a livello provinciale all'incirca come media. Poi in alcuni casi sono state date delle deroghe, però fondamentalmente i numeri calano perché ci sono meno studenti e quindi i coefficienti utilizzati dal Ministero si basano solo ed esclusivamente su quei criteri.
1: Ecco, ovviamente questi criteri non tengono conto della vastità geografica anche, no, dei nostri plessi, del carico burocratico che poi grava sulle segreterie.
2: Esatto, soprattutto sulla, come ha detto appunto lei, effettivamente sull'estensione che una singola istituzione scolastica può avere e può appunto spandersi su più comuni, quindi essendo su più comuni ovviamente avrà una necessità superiore anche di quelle formalità che vengono svolte a livello burocratico all'interno dell'amministrazione scolastica.
1: E poi ci sono i ragazzi. Abbiamo perso, lo dicevamo prima anche con la sua collega della CGL, 9 autonomie, e queste diciamo nell'ultimo anno, e questo penalizza soprattutto i piccoli comuni.
2: Certo, 9 tra l'altro dopo averne già perso tantissime negli anni precedenti, quindi questa era la fase terminale di un piano che ha veramente portato dei dimensionamenti scolastici che hanno fatto sì che all'interno di queste di molti comuni ci fossero degli accorpamenti, oppure anche in alcune situazioni scolastiche dove effettivamente c'erano già in precedenza delle criticità, acuendo appunto le problematiche nella gestione stessa.
1: Quest'anno Susanna Serra si è aggiunto ai problemi già vecchi della scuola, quello dell'emergenza caldo. Ne abbiamo parlato stamattina con la ANP. Ecco, voi come sindacato state monitorando la situazione. Adesso speriamo, diciamo, nell'autunno, ma comunque il problema poi si porrà anche per la fine dell'anno prossimo, no? Insomma, quando si arriverà a maggio-giugno con temperature che, così ci dicono gli esperti, continueranno ad essere molto elevate.
2: Eh sì, diciamo che questo è un problema abbastanza importante, perché nelle scuole, in alcune scuole grazie al PNRR ci sono anche degli impianti di condizionamento, ma la maggior parte è comunque delle strutture abbastanza vecchie, non disponibili neanche a delle modifiche diciamo tempestive, e l'intervento del Ministero sicuramente non sopperirà questi mesi, perché fino a ottobre, non diciamo novembre, forse qua in Sardegna siamo abituati a vedere delle temperature elevate, così non maggio-giugno, ma proprio già da marzo, fine marzo-aprile, inizieremo ad avere le prime criticità sul caldo.
1: Ecco, voi pensate che il rinvio per il futuro delle elezioni in regioni come la Sardegna, poi si parlava anche della Sicilia, per aspettare diciamo delle condizioni termiche adeguate, possa essere anche quella una misura per i prossimi anni?
2: può essere una misura, ma a questo punto, siccome anche diciamo che lo Stato italiano mantiene comunque un numero di giorni abbastanza importante per quanto riguarda la scuola, a confronto anche con altri paesi europei, fondamentalmente in Sardegna, anche prorogando una data, noi sappiamo perfettamente che, non essendoci diciamo dei rinfrescamenti adeguati, anche ottobre, per quanto si volesse posticipare l'inizio dell'anno scolastico, creerebbe comunque

0: ed emozioni, perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì anticiclonico sull'Italia e quindi anche sulla Sardegna. Una giornata stabile e ben assolata, dove i cieli risulteranno sereni o al più sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo sull'isola, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 31 gradi. La ventilazione sarà moderata sulle zone costiere con mari complessivamente poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: 13:50 minuti, parliamo tra pochissimo di social trend, ma prima ascoltiamo insieme Alex Warren, Passenger.

0: 13:53 minuti, ancora la strambata con voi su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi e con me Cenzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le tendenze social. Ciao Enzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Egidio Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di televisione perché in questi giorni, cioè questo periodo è anche un po' il periodo in cui ripartono tutti i vecchi programmi, soprattutto quelli trash che portano quel poco di leggerezza che ci piace. Il 17 settembre infatti torna il Grande Fratello VIP, lo condurrà come al solito Ilari Blasi, tra le opinioniste
0: ne
1: ci saranno...
0: Neosposa?
1: Neosposa con le ciabattine. Esatto, affiancata dagli opinioniste Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Sappiamo anche già chi saranno i concorrenti di quest'anno. Tra l'altro c'è anche una ragazza sarda che non conoscevo, si chiama Piera Meloni ed è appunto una creator dell'isola, conduttrice radiofonica che si fa da conoscere nel mondo del beauty, della moda del lifestyle, ha circa 500.000 followers su TikTok, quindi la conosceremo sicuramente meglio. Gli altri concorrenti che parteciperanno quest'anno sono Alex Belli, attore e modello, tra l'altro è diventato popolare grazie a 100 vetrine, quindi lo conosciamo diciamo da un po', aveva partecipato anche nel 2021. Guendalina Tavassi, influencer, partecipò anche lei nel 2010 e poi fece almeno due edizioni dell'Isola dei Famosi, credo. Jonathan Kashanian, non ho idea di chi. Ah no, Jonathan, uno dei primi Grande Fratello, hai capito chi è?
0: No, assolutamente.
1: Adesso no. Aveva partecipato nel 2004. Jonathan, il cognome non lo sa nessuno, qui nel comunicato c'è, però ok. Alessandro Roncaccia, che è uno sportivo e amante del divertimento, primissima volta al Grande Fratello. Federica Morello, che conosciamo per Ciao Darwin. Poi Carmen Di Pietro, volto noto della televisione e dei reality,
0: ricordo, sì.
1: Partecipò all'Isola dei Famosi nel 2004 e nel 2002. Moreno Morello, Grande Fratello VIP per la sua prima volta, era lo storico inviato di Striscia la Notizia. Poi abbiamo Michel Masullo, DJ e modella, Simone Annichiaico, conduttore televisivo, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Kelly.
0: Ah, wow.
1: Marina La Rosa, storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Megan Ria, ballerina ed ex alunna di Amici, molto brava tra l'altro. Andreas Müller, ballerino e vincitore della 16ª edizione di Amici, tra l'altro è il marito di Veronica Pepparini. Poi appunto Piera Meloni, la sarda. Alessandro Varsi, noto al pubblico per la partecipazione a Tuo Tu Endol. Giulia Provedi, che faceva parte delle Donatella, un duo che praticamente nacque X Factor con sotto diciamo la direzione di Arisa. Sono due gemelle e avevano anche partecipato all'Isola dei Famosi nel 2015 vincendola.
0: Ne conosco pochissimi di questi. Anche tra l'altro io, Carmen Di Pietro la ricordo perché le scoppiò una protesi del seno
1: sull'aereo. Me la ricordo sta cosa.
0: Marini, anche Valeria Marini?
1: Valeria Marini non ce l'ho qua.
0: Dice Giuseppe Valdés? No.
1: Qui non ce l'ho. E questo è un comunicato di un'oretta fa, quindi immagino di no.
0: Allora forse era stata selezionata inizialmente, niente, poi vabbè, vedremo, staremo a vedere. Grazie Enzo, con te ci sentiamo naturalmente domani per questo spazio e tutto per questa edizione, questa puntata della Strambata. Vi ricordo, prima di salutarvi, che dopo di noi potrete ascoltare il commento di Lorenzo Piras direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. L'appuntamento con la Strambata invece torna domani come sempre alle 12:30 fino alle 14. Un saluto e buon ascolto a tutti su Radiolina da Egidio Angela Secchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
5: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
4: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
5: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, Wilm e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
4: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
5: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio: tiene banco in casa Cagliari il caso Daniel Maldini dopo l'incidente avvenuto ieri all'Alba Milano. Il rosso-blu è risultato positivo all'etilometro con valori di 0,91 e 0,89 grammi per litro e conseguente il ritiro della patente. Secondo quanto riportato oggi, sarebbe risultato positivo anche al pretest per la presenza di sostanze stupefacenti. Si attendono però gli esami tossicologici di conferma, che dovranno stabilire in via definitiva l'eventuale presenza e il tipo di sostanza. Maldini è stato dimesso dall'ospedale senza conseguenze fisiche gravi. È archiviata la vittoria rosso-blu 2-1 prestigioso contro l'Atalanta. Il Cagliari torna al lavoro questo pomeriggio al Crysport Center, è fissata la ripresa degli allenamenti. I pisacani rosso-blu iniziano a preparare la trasferta di sabato 19 settembre contro l'Udinese e il Cagliari arriva all'appuntamento forte di 9 punti conquistati nelle prime 4 giornate con 3 vittorie e una sola sconfitta. E passiamo alla Serie C, vittoria in rimonta per la Torres che al Vanni San ha superato 3-2 l'Ostia Mare, grande protagonista Lorenzo Di Stefano, autore di una tripletta che ha ribaltato la partita e consegnato ai sassaresi il secondo successo stagionale, e mercoledì si torna subito in campo, alle 18.30 arriva la Pianese. Passiamo al basket, si è chiuso con una sconfitta al trofeo Città di Oristano per la Dinamo Sassari, Brindisi si è imposta 90-73 al Palasport di Sarudia contro una formazione bianco-blu ancora rimaneggiata. Per Sassari 14 punti di Nobili e 13 di Grande, coach Vitali continua a lavorare per trovare condizione e nuovi equilibri in vista dell'inizio del campionato. E chiudiamo con i motori, è ufficiale l'elenco degli iscritti al Rally Italia Sardegna in programma dall'1 al 4 ottobre con base ad Alghero, 60 gli equipaggi provenienti da 28 nazioni per la tappa sarda del Mondiale, 17 le prove speciali per oltre 307 km cronometrati. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
7: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
8: Boruta, dal 17 al 20 settembre, torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 14 settembre 2026. Trionfi e incidenti di percorso. A cura di Lorenzo Piras. Il trionfo del Cagliari a Bergamo vale molto più di 3 punti in classifica. È la conferma formale che la strada dei giovani possiede fondamenta solide, nonostante le deviazioni extra calcistiche di queste ore. In un campionato ancora alle prime battute, con appena 4 giornate archiviate, i rossoblù continuano a stazionare con merito nelle zone nobili della graduatoria, regalando alla piazza un entusiasmo guidato dalla freschezza della linea verde. Il campo sta offrendo risposte chiare e inequivocabili sui singoli

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiro Scavin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
11: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
13: Voi la linea.
14: Calcio d'inizio affidato all'Atalanta, subito un lancio in avanti ad Opo, non stoppa benissimo. Scamacca centralmente, Scamacca il destro e la parata di Caprile. Immediata la verticalizzazione verso Gianluca Scamacca, subito chiamato in causa Caprile, un tiro non potentissimo e neanche molto angolato, attento il numero 1 cagliaritano. Si va a destra da Zeppeto, si fa vedere ad Opo che ha un po' di libertà sotto la nostra postazione. Nell'out di destra, ancora dopo le finte, si accentra, va da Romano, il sinistro di Romano! È la deviazione di Carnesecchi, un tiro, subito pericoloso il Cagliari, con Alessandro Romano. Quinz va a gestire il pallone, va a servire De Jong, a sua volta a destra da Zeppedro, subito il lancio per la corsa di Adopo, uno degli ex di turno. Attenzione Adopo, al centro, Mendy! La rete di Paul Mendy!
15: quando vede Atalanta, non ci pensa una volta. Primo gol stagionale, terzo in Serie A per il numero 31, Paul Mendy, col sinistro sotto la traversa, è l'1-0 del Cagliari.
14: Il lancio di De Iola, Mendy fa blocco su Bellanova, va a raccogliere la Obert vicino all'area di rigore, va a servire centrale per Maldini, la piroetta su Samar, dice ancora Maldini, il destro, la parata di Carnesecchi, ancora pericoloso il Cagliari. Calcio di punizione per un fallo di Maldini su Ederson, attenzione del Caterara che sfugge centralmente, ancora il numero 17 in mezzo, De Iola, interviene il destro di Scamacca e la rete. Il pareggio dell'Atalanta, fulminio, il Cagliari si è distratto, si è addormentato su quel contrasto e quel calcio di punizione e il gol di Scamacca, ancora lui, sempre lui. Obert centrale per Romano, c'è un po' di spazio, il pallone per Mendy, al limite del rigore, Mendy, il 2-1 del Cagliari e la posizione irregolare però. Ederson, Scamacca, si libera di Winks, poi non di Rodriguez, è tutto regolare per il direttore di gara, può ripartire il Cagliari con Michela Dopò, c'è a terra Scamacca, il passaggio per Zepedro che supera la linea mediana, ancora il numero 2, lo scavetto per superare Colasina, c'è ancora Zepedro, il cross è centrale, Fazzini non ci arriva, ci arriva Bellanova. Romano sul secondo palo, De Iola, la sponda, in mezzo non va nessuno, attraversa tutto lo specchio della porta, poi l'Atalanta va a liberare con prima che sì, poi Ro, calcio di rigore per il Cagliari al 61esimo minuto, 16 la ripresa, la ricorsa del numero 70, il destro di Molde alla rete, 2-1 Cagliari, non esulta Maldini, il Cagliari è in vantaggio al 61esimo minuto, esultano i quasi 700 nel settore ospiti. Attenzione a Ru, si accentra, che sì, danno tutti una mano, l'imbucata in mezzo ed è Caprile che esce proprio sui piedi dell'inglese Ru, bravo a leggere l'azione, il tocco filtrante di De Ketelaere. 2-1 Cagliari per adesso, attenzione lo scambio, Samardzic in area di rigore, sfiora il palo, anzi lo tocca col mancino, sempre 2-1 Cagliari, adesso ci tenta De Ketelaere contro Obert, le finte, se la porta sul sinistro, il cross verso il centro, colpo in testa di De Iola, il pallone rimane lì, attenzione che sì, il pallonetto è Caprile che la prende, poi Romano che buttare fuori, il pallone rimane lì, attenzione all'Atalanta, lo ruba Raspadori verso l'area di rigore, ancora il numero 18, è bravo De Iola, ancora una volta a fare muro. Ederson la butta verso l'area di rigore, Caprile la blocca, si butta a terra, esulta Rodriguez e finisce qui il Cagliari, batte l'Atalanta 2-1, le reti di Mendy nel primo tempo, di Daniel Maldini, il Malda su calcio di rigore, in mezzo il gol di Scamacca, il Cagliari vola.
16: Amici sportivi Radiolina, buon pomeriggio, buon lunedì 14 settembre, Lele Casini al microfono, Giuseppe Valdés sorridente in regia, non gli è bastato sabato sera, Giuseppe si è trovato qua di nuovo a parlare di Cagliari, o meglio ad ascoltare di Cagliari in questa nostra mezz'ora di terapia, non gli è bastato neanche a Luca Neri sabato che è qua con noi, buon pomeriggio Luca.
17: È diventata una dipendenza.
16: Questa. Sì, addirittura.
17: Sì, sì, sì.
16: E dopo questa possiamo anche chiudere la trasmissione e andarcene a casa, chiaramente. Sono le 14:39:30, ben ritrovati, quindi più che mezz'ora, una ventina di minuti, anche perché i highlights erano lunghissimi. Ma quante azioni ci sono state a Bergamo?
17: È il nuovo calcio,
16: Daniele, si gioca di più.
17: Daniele Orsato sta salvando il calcio italiano.
16: No vabbè, non esageriamo, però devo dire la verità, per certi versi, su certe cose mi trovo d'accordo. Il problema è come interpreti il regolamento.
17: No, io ne sono proprio convinto. Secondo me Orsato. Secondo me tra 10 anni diremo Orsato e Fabregas hanno salvato il calcio italiano.
16: Vabbè. Me li metti nello stesso piano, capito? E qua ho difficoltà a seguirti, devo dire la verità, però è giusto che ognuno è come è più forte Esposito Maldini, vogliamo già lanciarlo il sondaggio
17: per me, devo dirlo
16: certo, non ho capito,
17: allora, secondo me Esposito resta ancora un pochettino più forte,
16: poi andiamo sull'attualità.
17: Secondo me Esposito sicuramente meno simpatico, però a livello di talento puro resta superiore, contro la Juventus ha fatto una partita clamorosa ieri, forse la più bella partita partita che, abbia, che ricordi.
16: Non è che la Juventus che
17: di Sebastiano Spor- sicuramente è l'ha agevolato. Okay. Sicuramente l'ha agevolato gli ultimi minuti di Sassuolo Juventus. Sai quei momenti all'ossigeno in cui a un certo punto le partite sbragano e esatto, iniziano esatto. tutti a non difendere più. Sembrava quella roba là. Però Esposito è un giocatore forte. Poi può stare simpatico, può non stare simpatico, però è un giocatore forte.
16: Mentre io sono dell'avviso che non l'abbiamo ancora visto del tutto qua a Cagliari, però secondo me potenzialmente. A me piace più Maldini come tipologia di giocatore, però guarda, sui gusti non Maldini.
17: Già.
16: È successo un po' di tutto in un giorno, continua a succedere un po' di tutto. Vogliamo anche ricostruirla, non c'è bisogno.
17: Possiamo dirlo perché magari non tutti lo sanno. Nella nottata dopo la partita del Cagliari contro l'Atalanta, quindi tra sabato e domenica, Maldini ha proseguito la serata in compagnia di amici.
16: Giorno libero ieri, eh?
17: Sì, giorno okay. libero. C'è stato un piccolo incidente stradale, fortunatamente senza nessuna conseguenza per le persone. Questo incidente stradale, alla guida c'era proprio Daniel Maldini, che è stato trovato positivo all'alcol test. A lui non si è fatto niente, fortunatamente, bisogna dirlo. Positivo all'alcol test, tra l'altro, con un valore oltre la soglia del
16: consentita, diciamo.
17: No, sì. anche dell'amministrativo, sì. cioè nel senso che si entra nel penale, bisogna sì. dirlo. Dopodiché, è circolata la notizia di una sua positività ai pretest per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. In questo
16: diciamo
17: momento,
16: che già nella comunicazione che era arrivata all'alba di ieri, o meglio nella mattina di ieri, era che si attendeva il resoconto su degli altri test.
17: Sì, c'è stata un'anticipazione del Corriere della Sera che parlava di una sua positività al pretest. Da quel momento in poi è scattato l'allarme. Il Cagliari ha fatto uscire un comunicato stampa in cui si annunciava la sua negatività dopo un esame privato, insomma, che aveva svolto il ragazzo, che ha pubblicato anche il referto nella sua pagina Instagram attraverso una Instagram story. Si tratta di un esame privato, quindi chiaramente che non ha nessuna rilevanza dal punto di vista amministrativo.
16: E poi ricordiamo che i test sono stati fatti in luogo dell'incidente, quindi stati fatti all'alba di ieri, e che la polizia municipale si affida chiaramente all'ospedale Labio.
17: Chiaramente, ci aspettiamo dopo la negatività agli esami svolti in un laboratorio privato che arrivi la negatività esatto. anche in quelli ufficiali.
16: Per adesso si allenerà, nel senso che assolutamente non c'è nessun motivo perché lui è a Cagliari, quindi questo pomeriggio riprende gli allenamenti.
17: Sì, nessun motivo, potremmo ragionare sull'opportunità dal punto di vista di una eventuale sanzione interna del Cagliari.
16: Ma quella però è una cosa che riguarda sì. il Cagliari e che non riguarda neanche l'aspetto sportivo.
17: Certo. Ma questo riguarda
16: i rapporti tra società e calciatore.
17: Su questo poi bisognerà ragionare anche per quanto riguarda, per esempio, la nazionale. Sì. Dal punto di vista sportivo, probabilmente Maldini si è meritato la nazionale. Bisogna vedere adesso se Mancini riterrà che se la sia meritata.
16: Diciamo che questa stagione del Cagliari
17: tribolata.
16: Questo inizio di stagione non è stato il massimo della vita.
17: Non so,
16: per
17: magari
16: banalizzando,
17: qualcuno potrebbe dire la conseguenza di avere una squadra molto giovane.
16: Bah, no,
17: no, nel senso che a volte i giovani possono incappare in degli errori.
16: Ci sono stati giocatori ben più anziani o ben più esperti che ne hanno combinati tutti i colori. Quindi sta un po' nei giocatori.
17: Dopodiché, possiamo anche fare un altro discorso, Lele. Non penso che nessuno di noi sia un verginello da questo punto di vista. Possiamo dire serenamente che tutti noi almeno una volta siamo messi alla guida dopo aver bevuto qualcosina.
16: Bevuto un po' oltre sui valori che potrebbero essere oltre
17: Erano 0,8-0,9. Quello di Maldini non è una quantità di alcol esagerata, questo bisogna dirlo. Quindi
16: ciò non giustifica?
17: No, ma non è che non giustifica. Però quello che voglio dire è che dal punto di vista di un ragazzo ci può stare una leggerezza di questo tipo. Dal punto di vista del calciatore ci si può ragionare. Un calciatore può avere una condotta di questo tipo? Probabilmente no, ma lì rientra un discorso puramente personale. C'è un libero arbitrio, tu stai facendo una scelta. Delle scelte ne risponderai tu, ma dal punto di vista tuo personale, della tua carriera. Perché poi uno può anche fare tanti errori, che magari sono errori appunto di gioventù, errori che fanno le persone come anche fior fior di professionisti certo. e luminari. Dopodiché ci sarà sempre un motivo, e questo secondo me è importante dirlo, se qualcuno diventa Paolo Maldini okay. e qualcuno rimane Daniel Maldini.
16: Speriamo che Daniel Maldini possa diventare Daniel Maldini come esempio, eventualmente.
17: Sì.
16: Per adesso, questa chiaramente è una storia che fortunatamente non ha comportato altre problematiche fisiche dell'incidente.
17: Certo, però
16: speriamo che non ne comporti anche dal punto di vista sportivo.
17: Anche lì, perché a tutti è capitato di non dare una precedenza una volta, per carità.
16: Disattenzione, purtroppo. È chiaro che l'augurio è che poi tutto si risolva nel migliore dei modi. Cristiano Mercenaro, noto chicco da Calasetta, buon pomeriggio.
18: Presente, buon pomeriggio anche a voi.
16: Parliamo invece con te, vogliamo parlare della trasferta di Bergamo, della partita di Bergamo e di questo... Per adesso secondo posto del Cagliari, ma 9 punti in 3 partite, in 4 partite, dobbiamo tornare indietro un bel po' nel tempo.
18: Eh sì, parecchio dobbiamo tornare indietro nel tempo. Adesso l'inizio del campionato è stato bellissimo,
16: Ti ha sorpreso questo inizio del Cagliari?
18: Allora, noi tutti speriamo sempre in un inizio e un continuo così, e chiaramente sono sorpreso perché non mi aspettavo 9 punti, al massimo potevo sognarne 7, ma 9 mi ha sorpreso. Meglio così,
16: potevano essere 10 se il Cagliari avesse pareggiato con l'Inter, però.
18: No, non esageri. Anche quello ci stava, perché l'Inter ha pressato, ma alla fine abbiamo rischiato di pareggiare noi. Il calcio è così.
16: Che hanno avuto solo 20 tiri in porta, qualcosa del genere. Se noi abbiamo rischiato di pareggiare, loro hanno rischiato la goleada. Però va bene.
18: Anche l'Atalanta ha fatto tanti tiri, ma noi li abbiamo fatti in porta.
17: Sarei detto che è stata sfiga.
16: Sarà stata anche sfiga, però se andiamo a vedere le occasioni più ghiotte, le ha avute il Cagliari. Anche quel fuorigioco di Mendy, che io non ho rivisto, devo dire la verità, ma come mi hai raccontato tu, è veramente di pochissimo. È fuorigioco. Se vogliamo parlare di sfiga, bastava un soffio di vento in meno o in più e Mendy era in posizione regolare, quindi sarebbe stato un gran gol, perché oltretutto sinistro il primo, di destra il secondo, diciamo che potevamo andare a casa a festeggiare. Certo che a Bergamo Mendy non lo possono vedere neanche in cartolina, come noi Scamac, devo dire la verità, e altri giocatori. Chicco, chi ti ha sorpreso di più allora dei giocatori?

0: Una partita straordinaria, Luca, cioè veramente anche in interdizione, che è un po' quello che non avevamo visto in altre gare. Sì. Sul gestire la palla, sul gestire la squadra, sul fare il play, nessuno metteva in dubbio. Pisacane ci ha puntato dritto come un treno, però dovevamo ancora vedere tutto il resto. A Bergamo si è visto.
1: È un giocatore importante, probabilmente era il giocatore che serviva per potersi permettere un determinato tipo di squadra. Ha detto Pisacane, Winks è un giocatore particolare che ha bisogno di essere affiancato da sì. giocatori con determinate caratteristiche, perché non si può, tutti i giocatori non sono tutti uguali, certo, non sono figurine, certo. però avere giocatori a volte di esperienza anche lì in mezzo al campo ti fa la differenza. Adesso non per tornare su Sassuolo Juventus, di cui abbiamo parlato in apertura, però ieri il Sassuolo vince la partita perché trova un monumentale Matic. Sì. A volte avere un solo giocatore là, ma di esperienza,
0: ti cambia tutto,
1: e certo. cambia anche gli altri. Winks,
0: senza nulla togliere a Gaetano, che l'anno scorso, una parte finale della stagione, è stato riscoperto da Pisacane lì, ma comunque stiamo parlando di un giocatore completamente diverso che sta facendo bene, o stava facendo bene a Bergamo proprio con l'Atalanta, ed è mancato tantissimo nella partita contro il Cagliari. Chico, dove può arrivare questo Cagliari? Perché è bello, abbiamo detto volare, sognare, però siamo alla quarta giornata.
2: Sì, noi ci gustiamo il momento, è tutto fieno in cascina, come si suol dire. Abbiamo 9 punti di distacco sulla zona salvezza, 8 non 8, ricordo 8, 8, 8. 8 punti, e
0: già ci essere precisi
2: per i momenti non positivi che verranno. Sappiamo benissimo, noi siamo tifosi del Cagliari, non siamo tifosi delle strisciate o delle squadre che ambiscono a tutt'altro. Noi una buona salvezza, una tranquilla salvezza, un continuare a crescere, perché comunque siamo al quarto campionato consecutivo in Serie A, si continua a crescere, e quella è la cosa più importante.
0: Va bene, grazie Chico, un abbraccio,
2: grazie,
0: e salutaci tutta Calasetta.
2: Grazie a
0: Chico.
1: Anche perché poi i punti, stavo dicendo Chico, stavo continuando. I punti contano a settembre quanto quelli di maggio. Cioè, vuol dire che il Cagliari.
0: No, intanto sono 9 punti.
1: Esatto, infatti, gli ne mancano 31.
0: C'è il rischio che il Cagliari sia del New Cremonese?
1: No, dai, no.
0: No?
1: Direi di no, perché innanzitutto perché è il secondo anno. Quindi viaggia già su delle basi. E poi io non lo so pensare. Cioè, tu pensa se il Cagliari dovesse per caso fare punti con l'Udinese, dovesse battere l'Udinese a Udine.
0: È un Udinese che non avrà Solè,
1: sì,
0: Zaniolo, Piotroschi.
1: Ha qualche problema di assenza. Cioè, ti immagini di questa pausa, poi come la vive la Sardegna intera.
0: Mamma mia. Andrea scrive: il meglio Winks lo deve ancora dimostrare, bisogna ancora di ambientazione alla Serie A, e poi certo che una chiacchierata con Zola gliela farei fare. Non di Winks, ma con Maldini immagino di interpretare, giusto per fargli capire come si vive per arrivare a certi livelli sportivi. Però diciamo Zola è Zola,
1: no, ma nel senso che Daniel Maldini penso che abbia già in famiglia uno che
0: può consigliare abbastanza bene. Massimo dice: io penso che prima di giudicare un ragazzo e metterlo alla gogna per fatti non connessi c'è da vergognarsi, che abbia sbagliato non c'è dubbio, però la verità è altro da quello che è stato detto sui social. E Andrea aggiunge: Winks il nostro Modric.
1: Giriamo. Però.
0: Vabbè. È tutto parametrizzato ai valori delle squadre. No?
1: Sì, diciamo che parametrare Modric è sempre
0: anche
1: complicato.
0: Anche per lo stesso Winks. Abbiamo invece Domenico Addis, Cagliari Fan Club, Bosa Planaggia. Ci trasferiamo da Calasetta, sempre la zona, diciamo così, la parte occidentale dell'isola. Altra zona bellissima. Domenico, buon pomeriggio.
1: La Sardegna è tutta bella.
3: Sì,
1: tutta bella.
3: Sì,
0: ma infatti, cosa vado a infognarmi io a dire cosa è bello e cosa non è bello? È tutto bello. Tutto bello.
1: Tutti quelli della zona est se la stanno prendendo.
0: No, io adoro la parte est, quindi assolutamente. Domenico, quanto sei soddisfatto di questo Cagliari? Buon pomeriggio, innanzi.
3: Tanto, da 1 a 10, 11, possiamo dirlo.
0: 11 come Gigi Riva, giustamente.

0: cosa, tanto lo sai cosa sto arrivando a dire. Proprio nessuno vede nel Cagliari di Pisacane il Como di Fabregas con un anno di ritardo?
1: Proprio nessuno.
0: A te lo chiedo, Luca Neri.
1: No, no, onestamente no, non lo vedo. Poi magari l'ascoltatore ci può spiegare per cosa, perché magari si intende, non so se si intenda in campo, fuori dal campo, cioè nell'idea del progetto. Onestamente ce lo vedo poco il Como di Fabregas, ma perché lì secondo me c'è un progetto completamente diverso. Il Cagliari secondo me sta facendo... qualcosa di intelligente, cioè questa squadra non bisogna dimenticare che è stata fatta a costo zero. Il Cagliari ha venduto Gaetano, l'ha venduto bene, ha speso praticamente solo per dei prestiti onerosi, poi giocatori a titolo definitivo sono arrivati a parametro zero.
0: Ci sono degli obblighi, vedi Romano, da quanto vediamo non male come
1: scelta. Però sono delle situazioni che ti puoi permettere, perché poi quando vai a riscattare Romano il giorno dopo lo puoi, non dico che lo rivendi, però sì, lo puoi.
0: Stesso discorso di Caprile, non l'hai venduto poi Caprile.
1: Infatti, però hai questo asset
0: ti
1: in
0: crei
1: mano.
0: Una base e soprattutto hai un anno di valutazione del giocatore senza dover spendere per forza quei soldi.
1: Io per esempio...
0: Non rischi niente.
1: A settembre verrebbe da dire, poi chiaramente magari possiamo essere smentiti dai mesi successivi. Oggi potremmo dire, va, visto come sta andando in queste prime giornate Fadera...
0: No, esatto, non lo riscatteremo.
1: Non lo riscattiamo. Poi magari
0: esplode.
1: Certo,
0: certo.
1: Però puoi valutare i giocatori. Certo.
0: Assolutamente, un po' quello che è successo. Come va il vostro Cagliari Fan Club, Domenico?
2: Bene, dai, alla grande. Abbiamo chiuso benissimo l'anno scorso, quest'anno siamo partiti un po' più a rilento, però... Ci stiamo ritrovando e siamo un bel gruppo, un bel numero grande e stiamo crescendo.
0: Qualcuno andrà a Udine?
2: Sì. Abbiamo fatto già qualcuno di noi trasferte sia a Parma che a Bergamo.
0: Okay.
2: E qualcuno andrà a Udine. Sì.
0: Che è un po' più difficile.
2: Spero anche io, sto provando anch'io.
0: Benissimo. Allora avremo modo magari di incontrarci là. Un abbraccio forte, Domenico.
2: Un abbraccio anche a voi, grazie.
0: Un abbraccio a Domenico Addis, Cagliari Fan Club Bosa Planargia, trasferta abbastanza lunga, difficile, con gli spostamenti almeno per chi arriva dalla Sardegna, però Udine merita, chissà, magari merita anche il Cagliari.
1: Beh, sicuramente adesso c'è entusiasmo, bisogna cavalcarlo.
0: Tu cosa faresti? Perché io aggiungo, siccome mancano 3 minuti e non abbiamo il tempo, però la getto lì, un po' l'ho gettata a scherza di Iola, però c'è un problema Mina adesso? Di gestione?
1: Il Pisacane non ha ancora cambiato la formazione. Stesso 11 nelle prime 4 giornate. Chissà se questa può essere la volta in cui la cambierà. Maldini giocherà? Maldini.
0: Ne stai aggiungendo un altro?
1: Maldini, ragazzi, deve andare in tribuna. Poi possiamo dire che, appunto, è un errore di gioventù. Non è successo nulla di che, nulla di grave. Però Maldini in questa partita deve andare in tribuna, dai. Se no è
0: una sentenza.
1: Se no uno fa le cose, gli errori non li paghi. Un minimo devi pur scontarla la cavolata che hai fatto.
0: Magari c'è un altro modo per scontarla.
1: Secondo me poi altrimenti passa tutto sempre in cavalleria e non si cresce. Cioè questi ragazzi, ma vorranno avere almeno un cavolo di motivo per cui guadagnano così tanto?
0: Parla come un vecchio, Luca.
1: Non voglio fare retorica, dire i poveri soldati sono degli eroi. Però, guadagni tutti quei soldi. Almeno cerca di avere, ma a parte che tu comunque, come ne parlavo proprio ieri con il collega Carlo Alberto Menis, che mi ha citato un bel esempio, come ha detto Mourinho con quanto è successo col suo giocatore, con Raul Asensio, cioè, tu sei un tesserato del Real Madrid anche quando esci dal campo.
0: Sei un tesserato.
1: Daniel Maldini è un tesserato del Cagliari anche quando esce dal campo, sta rappresentando il Cagliari comunque.
0: Sì.
1: Ripeto, a me non frega nulla se lui ha bevuto, e tutti bevono e tutti beviamo, chi se ne frega, però devi essere un professionista. A me non cambia nulla, però la società deve cambiare qualcosa se tu vai in serata dopo la partita e fai serata sino alle 5, bevi, cioè quello deve avere un minimo di influenza, altrimenti ripeto, per quale motivo sei pagato così tanti soldi? Sì, certo, riempi gli stadi così, ma devi anche fare una vita da sportivo. Poi tipo, magari retorica, magari stiamo scadendo da questo punto di vista, però io mi aspetto che
0: ci sia qualche conseguenza da quel lato, lato là. Meno male che avevamo solo 2 minuti, perché avremmo fatto una diretta molto più lunga, devo dire la verità.
1: Ma possiamo chiedere se possiamo prolungare la trasmissione?
0: Ma chiediglielo tu magari ti trattieni con Giuseppe Valdés, chiaramente, perché ha alzato la mano dicendo che No, non era un minuto. No, non era un minuto. Ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato il segnale. Siamo in chiusura, giusto? Va bene. Giuseppe Valdés ha detto che
1: è finita.
0: Non si può andare avanti, quindi non possiamo prorogare questa nostra chiacchierata sul Cagliari. Appuntamento a voi la linea lunedì prossimo. Grazie Luca.
1: Grazie a te.

0: Grazie Luca Neri, Vidiolina, grazie a Giuseppe Valdesse. Appuntamento per quanto ci riguarda, la partita chiaramente è sabato e poi a voi la linea. Lunedì prossimo, ciao a tutti.
1: A voi la linea.
2: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
5: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
6: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza poco più che maggiorenne su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
5: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
6: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
5: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Yeah. così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: preparate a mano in Sardegna, buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditta Spronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito!
1: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026. 3 giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti. Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin. La magia di eventi verticali e l'energia de I Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio.

0: impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto.

0: esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato.

0: Sei contenta di tornare a scuola?
1: Assolutamente no, non particolarmente.
0: Avresti fatto qualche altro giorno di vacanza?
1: Sì, decisamente sì, però vabbè, almeno speriamo di avere più vacanze durante l'anno.
2: Se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira.
3: E vabbè, tanto prima o poi doveva pur succedere. Si torna in classe anche in Sardegna.

0: mezzo pieno, qualche aspetto positivo del tornare a scuola.
1: Incontrare gli amici, quei professori a cui ti sei affezionato e basta.
2: Rivedere i miei amici. Comunque sia una bella esperienza quando siano persone con cui parlare.
3: Sicuramente vedere i compagni e i professori e soprattutto magari ripassare quello che non si è capito bene l'anno scorso.
4: Insomma, la risposta è più o meno sempre quella: ritrovare gli amici per quasi tutti, perché qualcuno non sa cosa aspettarsi.
5: Non lo so, onestamente io mi sono trasferito da poco, quindi.
4: Sei nuovo?
5: Sì, vengo da Roma. Che mi aspetto? Onestamente non lo so, spero di passare un buon anno e di fare nuove conoscenze.
4: Buoni propositi, c'è chi ha l'anno della maturità e si lancia nella previsione delle previsioni.
6: Penso di impegnarmi molto di più di tutti gli altri anni che ho fatto, perché ho sempre più o meno risicato, però se quest'anno penso di impegnarmi, quindi spero di uscire almeno con 80-85.
4: Come una sorta di quota scudetto, anche perché altrimenti non resta che rivolgersi in alto, ma tanto in alto.
1: Non sai mai che cosa ti aspetta. Come dice il Vangelo, Dio non sceglie gli uomini pronti, ma rende pronti gli uomini.
7: A Nuoro riapre dopo tre anni di polemiche la storica sede del liceo classico. Gianfranco Locci.
8: È stata un'emozione molto forte stamattina, è un ritorno in un luogo simbolo, ricco di storia, di memoria, di cultura.
9: Un primo giorno di scuola che sa di rinascita, una ripartenza carica di significati per quell'edificio che finalmente riapre e accoglie dopo tre anni di chiusura e lavori che apparivano infiniti. Ecco gli studenti nello storico liceo classico di Nuoro in via Dante, solcano i corridoi, li animano.
10: Per noi è importantissimo, soprattutto oggi che è il primo giorno di scuola per i ragazzi, perché siamo stati dislocati su più sedi, quindi anche da un punto di vista organizzativo non avevamo la palestra, non avevamo l'aula magna, ci dovevamo appoggiare alle altre istituzioni scolastiche.
9: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi interventi di riqualificazione dai tempi alquanto dilatati in quella scuola che è stata pure di Indro Montanelli. Ora si cambia passo, per fortuna, e volto. Sì, perché la Sproni si fonde col vicino liceo Satta. 58 classi, un'unica dirigente e un'offerta variegata: liceo classico e linguistico, quindi scienze umane, economico, sociale e musicale.
11: Sarà un anno scolastico sicuramente impegnativo, sicuramente con aspetti logistici e organizzativi da definire bene nel dettaglio. Noi siamo la rappresentazione del polo umanistico e classico.
8: La sfida è trasformare la complessità in opportunità e rendere i ragazzi protagonisti del proprio futuro.
7: Andiamo adesso a Olbia perché si sblocca la situazione alla stazione marittima. Dopo giornate di attesa, 100 migranti provenienti dal centro di Monastir potranno imbarcarsi per la penisola. Sentiamo Silvio Ru.
12: Due notti e due giorni trascorsi alla stazione marittima di Olbia, chi ha dormito sull'erba, nei giardini davanti al porto e chi ha cercato un riparo di fortuna verso il centro città. Oggi le 65 persone arrivate dal centro migranti di Monastir, insieme ad altre 35 che si sono aggiunte nelle ultime ore, potranno imbarcarsi e lasciare la Sardegna. Per consentire il trasferimento verso la penisola saranno divise tra diverse navi. Una soluzione attesa da venerdì scorso, quando il gruppo era arrivato a Olbia dal sud in Pullman. Molti avevano già acquistato, pagando circa 85 euro, i biglietti per Livorno, Genova o Civitavecchia. L'imbarco però gli era stato negato. Il codice unico identificativo rilasciato dalla prefettura di Cagliari, non era stato ritenuto sufficiente dai comandanti delle navi per autorizzare la partenza. Da qui lo stop all'imbarco e l'inizio di un'attesa durata per l'intero fine settimana. A partire da oggi i 100 migranti saranno divisi sui diversi collegamenti marittimi e potranno lasciare l'isola. Sono soprattutto giovani, ci sono anche una mamma e suo figlio. Per loro è stato possibile dormire a riparo nei locali della stazione marittima. Arrivano da luoghi diversi e hanno storie diverse.

0: C'è chi ha studiato, chi racconta di essere laureato, chi nel proprio paese aveva già un mestiere.
1: Che si tratti di circostanze familiari o finanziarie, e sono venuto qui per migliorare la mia condizione.
0: Qualcuno vuole fermarsi nel nord Italia, altri sono diretti in Francia o in Germania, dove hanno un lavoro assicurato e amici o familiari che li ospitano. Chiedono di andare via dalla Sardegna e oggi potranno lasciare l'isola.
2: Adesso a Sassari con medici e personale del comparto sanità ancora in agitazione. Sentiamo Franco Ferrando.
3: Nella sanità a Sassari restano irrisolte le criticità denunciate più volte e ribadite nello sciopero di fine maggio. Tutto uguale o peggio, perché il tempo che passa senza un accordo inasprisce gli animi. Così si va verso un nuovo sciopero, anzi due giornate di sciopero, l'8 e il 9 ottobre, questa volta con mobilitazione a Cagliari. Si vogliono ribadire le difficoltà dell'intero sistema nel nord dell'isola, con le strutture sassaresi non più capaci di farsi carico dello svuotamento del territorio.
4: Ora questa situazione intollerabile. Dopo aver fatto a maggio una giornata di sciopero, ne faremo due consecutive l'8 e il 9 di ottobre e andremo a protestare sotto il palazzo del Consiglio regionale.
5: E porteremo i motivi delle gravi condizioni organizzative e contrattuali che insistono da anni nell'azienda, a cominciare dal sovraffollamento, alle condizioni di lavoro precarie, alla fuga dei professionisti.
3: La contrattazione ferma da due anni, denunciato il mancato pagamento dei DEP, differenziali economici, e della produttività, e per i medici il mancato pagamento del premio di risultato. Dal 2023, 12 le firme sindacali rappresentano l'intero sistema sanitario che aderiranno alla manifestazione. Una compattezza mai vista a sottolineare il momento così delicato.
2: Nessun caso di legionellosi acquisita è stato riscontrato in ematologia a Sassari dopo il ricovero, è la nota della OU dopo le proteste di pazienti allarmati dalle limitazioni nell'uso dell'acqua per la presenza di batteri. Si è trattato di un intervento a scopo precauzionale, scrive l'azienda, dopo che i controlli avevano rivelato situazioni di criticità nelle tubature idriche. Facciamo adesso una pausa per la pubblicità e torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
6: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
7: Viste.
2: La raccolta della plastica resta un problema nel Sulcis, in diversi comuni i ritiri sono ancora fermi. Valentina Orciu.
8: Plastica tra stop e ripartenze nel Sulcis, ritiri sospesi, accumuli e disagi per cittadini e amministrazioni. Una situazione a macchia di leopardo, in alcuni comuni si riparte, in altri i problemi restano.
9: Questo significa anche per i nostri concittadini comunque stoccare, diciamo, fare uno stoccaggio della plastica all'interno della, diciamo, del proprio cortile o della propria abitazione.
10: Ci ritroviamo purtroppo a comunicare ai nostri cittadini quello che temevamo e sapevamo tutti che prima o poi sarebbe accaduto. È un problema a livello di portata nazionale, stringiamo i denti, andiamo avanti e vedremo che la situazione sicuramente migliorerà.
8: Un quadro frammentato che coinvolge diversi comuni del Sulcis, il problema non è più episodico. L'Unione chiede a Regione, Corepla e Conai ritiri certi e programmati per garantire continuità al servizio.
11: Già da tempo, come Unione dei Comuni, abbiamo lamentato questa situazione all'assessorato regionale all'ambiente, il quale si sta prodigando per trovare una soluzione, ma il nostro invito è quello che si faccia il più presto possibile per porre rimedio ad una situazione che non riusciamo più a gestire.
8: Intanto dalla conferenza delle regioni arriva la richiesta al governo di garantire i ritiri, smaltire le giacenze e prevedere una clausola specifica per le isole. Chiesto anche un tavolo nazionale permanente fino alla fine dell'emergenza.
2: A Cagliari in via San Paolo è fermo il progetto del grande parco urbano, ma intanto una società sportiva, La Palma, è rimasta senza il suo campo. Sentiamo Veronica Fadda.
0: Sacchi della spazzatura, vecchi mobili e quel che resta del campo sportivo. E il triste spettacolo di via San Paolo a Cagliari, lì dove doveva nascere il nuovo parco urbano. Un progetto di riqualificazione dell'area con nuovi spazi dedicati allo sport e ai ragazzi che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2024. Per consentire l'avvio dei lavori 2 anni prima, la società sportiva dilettantistica La Palma è stata costretta a lasciare la struttura che aveva realizzato con le proprie risorse. Da allora si sposta da un impianto all'altro in cerca di spazi dove allenarsi e giocare. Del parco invece non c'è ancora traccia.
7: Nel mese di maggio del 2022 abbiamo restituito le chiavi di questo impianto. Noi abbiamo chiesto cortesemente di farci finire il campionato perché nelle loro intenzioni non c'era neanche questo. E poi, dopo quasi 4 anni e mezzo, rivengo qui e cosa vedo? Cosa vedo? La risposta a voi.
0: Un effetto domino tra espropri, contenziosi e bonifiche ha alimentato i ritardi che ancora non sono finiti.
7: Tanti sforzi, tante risorse economiche della società spese su questa struttura, quel che resta è la desolazione. Sono arrabbiato, sì, sono deluso, sì, contro chi? Non lo so. Noi in questi 64 anni le nostre risorse le abbiamo impiegate per costruire dei campi. E alla fine cosa ci resta in mano? Cosa ci resta in mano? La dignità, certo. La tenacia, certo. Ma il resto?
2: Un marchio per il pane Carasau per rimettere al centro la produzione del grano a Nuraminis, un incontro voluto da Coldiretti. Le interviste sono di Mariangela Lampis.
12: Abbiamo in mente una filiera che possa dare la pari dignità a tutti gli attori della filiera stessa, ma partire da coloro che producono la materia prima, quindi gli agricoltori. Non è possibile se continui a produrre al di sotto di quelli che sono i costi della stessa produzione, abbiamo necessità tutti quanti abbiano la stessa dignità. Sicuramente quello che tutela maggiormente il prodotto locale può essere una DOP.
13: Assolutamente si può fare. Dobbiamo garantire all'agricoltore un prezzo minimo che consenta loro di poter produrre serenamente e che al momento del conferimento venga ritirato e mantenuto il prezzo. Noi questo siamo in grado di farlo. È giusto costruire un marchio che sia identitario più che mai affinché i panifici usino quella semola pagandola chiaramente qualcosettina di più rispetto a quanto già la pagano oggi, e quindi fare una filiera controllata del grano sardo con la semola sarda per il pane Carasau fatto in Sardegna.
2: Facciamo una pausa, c'è la pubblicità.
14: Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole 2 ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa,

0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima che si manterrà caldo ed estivo, valori anche fino ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole o regime di brezza lungo le coste, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ripartiamo da Palau con un progetto a tutela della Posidonia. Gianpaolo Cucco.
2: Intervenire ora prima che sia troppo tardi, dopo una stagione dai troppi eccessi, in terra come in mare. In gallura sono a rischio le praterie di Posidonia per la massiccia presenza di scafi e da Palau un comitato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione.
3: Dotare anche la spiaggia di Porto Cuncato, Talmone, di boe di delimitazione per impedire le invasioni nautiche e a difesa del Posidonito. Riteniamo che questa sia, insieme a Campi Boa, la strada per garantire una maggior tutela anche nei periodi di maggior picco.
4: La Posidonia, pianta fondamentale, molto bistrattata durante il periodo estivo per l'elevata pressione antropica, in particolare dovuta all'ancoraggio di grosse imbarcazioni, piccole imbarcazioni, che in pochi secondi strappano una pianta che per crescere impiega centinaia di anni.
2: Fondamentale la sinergia con associazioni e attivisti locali. Tra le varie iniziative c'è pure lo snorkeling educativo.
5: Un'esperienza consapevole che credo debba essere parte integrante della formazione anche scolastica dei ragazzi che vivono questi luoghi e che quindi diventano a loro volta anche ambasciatori del loro ambiente per coloro che lo vengono a visitare.
2: Chieste sanzioni più severe in stile Corsica, dove le multe salate sono un deterrente per le violazioni ambientali.
1: È arrivata a Cagliari l'Amerigo Vespucci, che resterà al Mole Cnusa fino a domani. Luca Pinna.
6: Era il 1962 quando una portaerei americana incrociò la rotta dell'Amerigo Vespucci. Via segnali luminosi chiese di identificarsi. Ricevuta la risposta, arrivò il celebre messaggio: siete la nave più bella del mondo. Oggi, dopo la campagna in Nord America 2026, la Vespucci è tornata in Italia e fa tappa a Cagliari. È ormeggiata al Mole Cnusa e resterà in città fino al 15 settembre, prima di proseguire verso Trieste, dove concluderà la campagna.
7: Il tour ci ha portato al di là dell'Atlantico, campagna in Nord America, dove siamo stati negli Stati Uniti per onorare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Quindi dopo 4 mesi di nuovo in Italia, Cagliari prima tappa, chiaramente felici per come è andata la campagna in Nord America.

0: America e per essere tornati di nuovo in casa, insomma, tra gli italiani. Questa nave nasce nel 1931 con il compito principale della formazione del personale militare.
1: E intorno alla nave è già scattata l'attesa dei cagliaritani, tutto esaurito per le visite a bordo. I migliaia hanno prenotato online per salire sul veliero che da oltre 60 anni porta con sé quel titolo rimasto nella storia, la nave più bella del mondo.
2: Tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del nostro TG.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Gna.
2: Adesso lo sport, il Cagliari tra campo e caso Maldini. Sentiamo Alberto Masu.
4: Il caso Maldini scuote il magic moment del Cagliari. Sarebbe tutto perfetto con le tre vittorie nelle prime quattro giornate. Un bottino che non si vedeva dal 1971, quando la terza vittoria, alla quarta giornata, venne colta a San Siro. Un 3-1 contro l'Inter che fece presagire un bis dello scudetto conquistato un anno prima. Bis spazzato via dal grave infortunio di Riva. Un Cagliari coraggioso e pronto a giocarsela con tutti, magari anche sabato prossimo a Udine, capace di resistere alle polemiche estive legate a Sebastiano Esposito e di reagire all'incidente di L3P e al nuovo grave infortunio di Mattia Felici. Ora però in casa rossoblu è arrivato come un ciclone l'incidente di domenica mattina che ha coinvolto Daniel Maldini, l'uomo del momento, con i gol decisivi contro Lecce e Atalanta. Nessun guaio fisico, visto che il tamponamento all'alba in via Caracciola a Milano non ha portato conseguenze per il giocatore e le altre persone coinvolte. Il problema arriva da controlli a cui Maldini è stato sottoposto con la positività all'alcol test ben superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Le indiscrezioni del mattino su una presunta positività al pretest per l'assunzione di sostanze stupefacenti sono state smentite dal Cagliari con un comunicato in cui si fa sapere che il giocatore è risultato negativo ai controlli tossicologici e che sarà regolarmente ad Assiminello per la ripresa degli allenamenti. Maldini non rischia nulla dal punto di vista sportivo, salvo essersi bruciato le speranze di convocazione in nazionale. Dal punto di vista penale, invece, oltre alla forte ammenda e al ritiro della patente, dai 6 mesi a 1 anno, per il giocatore potrebbe esserci anche l'arresto da commutare in lavori di pubblica utilità.
2: Ancora calcio con la Serie C, sta vivendo un buon periodo la Torres in questo avvio di campionato. Emanuele Floris.
5: Sotto il segno di Lorenzo Di Stefano, il bomber catanese ha realizzato i 3 gol della vittoria in casa contro l'Ostia Mare, seconda tripletta in 2 stagioni, 2 anche i successi finora dei sassaresi.
6: È un'emozione bellissima, soprattutto per aver portato a casa i 3 punti davanti ai nostri tifosi, che era quello che volevamo, quindi ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo.
5: Eppure la corsa rosso-blu si era messa subito in salita. Dopo il rigore subito, il rischio di incassare un'altra rete e il penalty fallito da Scotto.
7: Sotto di un gol, rigore sbagliato, i ragazzi sono entrati in campo al secondo tempo con la voglia, con la cattiveria di ribaltare la partita, che non era facile, e ci sono riusciti, quindi sono stati bravi.
5: Poi la rimonta con un tris di reti firmate dall'attaccante, sia su azione personale che grazie al dialogo con i compagni.
6: Penso tutti e tre, però forse il primo più bello, ma il terzo più importante, perché mi ha dato modo di fare tripletta e sono davvero felice per questo.
5: Già finito però il tempo per gioire, mercoledì è in programma la quinta di campionato contro la Pianese, ancora al Vanni San.
2: Adesso il basket con il torneo City of Cagliari e la vittoria della Poel Tel Aviv. Andrea Secchi.
8: Una partita bellissima, fisica e tecnica, una gara da Eurolega. La finale del City of Cagliari ha confermato ancora una volta l'alto livello del torneo, con addetti ai lavori di tutto il mondo che hanno dato un'occhiata alla manifestazione del Palapiraschi. Alla fine il successo è andato al quintetto favorito, la Poel Tel Aviv, che l'ha spuntata sul Bayern Monaco per un aperitivo del match che aprirà l'Eurolega 2026-27 il 24 settembre a Sofia. Ma è piaciuta anche la neonata ambiziosa Maxima Roma, che dopo aver perso di misura la gara della prima giornata con il Bayern, ha avuto la meglio sulla Svel Villeurbanne di Tony Parker, icona del basket mondiale. Insomma, nel complesso, una manifestazione che si è confermata di primissimo livello.
9: Siamo alla 16ª edizione, torneo internazionale che mette al centro la Sardegna e Cagliari, chiaramente del basket europeo. Credo dobbiamo essere veramente felici di poter ospitare un evento di questo livello.
8: Peccato solo per il poco pubblico sugli spalti del Palapirastu. Gli appassionati sono stati condizionati anche dalla manifestazione di protesta all'esterno per la presenza di un club israeliano, oltre al necessario cordone di sicurezza che ha complicato l'accesso all'impianto cagliaritano. Ma gli spettatori presenti sugli spalti hanno potuto ammirare da vicino giocatori che si sono potuti vedere solo nelle gare di Eurolega o nell'NBA.
2: In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento delle 15 con il TG Inchiesta, questa settimana dedicato al fenomeno del vagantismo di cani e gatti nella provincia di Oristano. Sta intervenendo l'ASL numero 5, ce ne parlerà Mario Tasca. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.

0: Amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
3: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra dove, con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
2: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
3: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
2: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della Curia Romana.
3: Il calciomercato: la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione del...
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: I want it to be free!
13: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
19: Oh, picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
20: Fino al 23 settembre, con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
22: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti su Benegattaus e Benidorraus, a su dare giornali in sardo de Sardegna 1 Bieusu. Intendeus che le punti snovas de oi e cominciaus come ti sempre con i titoli su de su sommario. Intre gusto mangiano e pusti grasi, sa prima campanedda per gli studenti de sa Sardegna, si iscritti su punti 171.000, in si scola Santa Serrai, sotto de su mese lampara, sa de su 2027. Guardisi a Campauso, in sa stazione marittima de Terranoa di Sagesu, pocento di Sterrauso a ribauso de Muristene, e ca oiscetti, antivozio l'assai, sa Sardigna. Chistionesi de contratto, de orasa, de traballo annudarsa, pazienti che hanno agato a tal logo, in isospiralisi, is dottorisi, su personale sanitario de Tatteri, punti pronti sa scioperai, Guardisi, in su mese la dammini. In Casteddu, sa Americo Vespucci, sa prima tappa in Italia, a putre su giro, vatto in gli Stati Uniti, a Turai, finza sa Grasi, in su molo Icnusa, da Ribofia visitai, un montone genti. Sport su palloni de Serie A, su Casteddu è all'indisivo, sa partita de Savro contro Sudinese, ma in moisti scoppiera sa questione in Maldini. In sa Serie C, sa Torres, Pusti Grasi, torre in campo. Dunque, oggi in Sardegna, sa campanedda, risonavo 171.000 studenti di ogni scuola, calincuna scuola a Roverri Grasi o Pusti Grasi. A bella bello, però, tutti gli studenti sono andati a Torrai in Crassi, in Casteddu, andati sul liceo Siotto, i Sbocisi, De Vicciocasa e De Picciocco, su Precontauso, Casi Rotto su Conti Pregiauso, ma calincuna una raga. Un'altra parecchia di sere vacanza ci orienta proprio, ma tutto su un'altra che questa cosa però sbella è stata sottovia e torna con compagno su, amico su e finisce con maestro e professore sì. Cesti che ne è ribau de Roma vostra prima volta a studiare in Castedo si spero e stare fai un'esperienza bella da gattai amico su nuovo su, tutto su un'altra che l'obiettivo è stare fai meglio su del sano passato e pochino di tempo di donare se esamini di maturità depigai a su manca 80 o 85. Sa cronaca una truma del Disterrausu se sti a campare a ribivio con Doadisi in sa stazione marittima de Terranoa c'è sti chiniari drummio però in giardino sanante su portu chiniari drummio in calincuno a Renconi in Isarruga sa del suo centro storico de sa città di casi gentu Disterrausu a ribasu de su centro de Muristan de pianta partire su continente che invece sa non tenianta s'autorizzazione si imbarcai sa questione burocratica è s'ultimo è stata a resolvia ma i disagi sono tutti stati su meras sa truma del disterraso gli ha pagato finse su billetto quando è in Livorno in Genova in suorto de Civitavecchia ma c'è n'avere scomandanti si de Dognanai non ha attivato arzia in Nemus tutto su tenianta su certificato cui firmau dessa protezione dessa prefettura de Casteddu ma non vi era abbastanti is disterrausu conti proschetto otto vicciocosu ma ci conti finza una femmina contro Pippiu arribanta de nazioni si differenti si certi che ne ha ristudiato che ne sesti a dottorau che ne già è teniera un traballo ma tutto su sindioliti andai de sa Sardigna, se lo sparti ci riferì mai in su nordi, atos ancora, olinti andai in Francia o in Germania, in noi da su punto di familiari e amici. Sa sanità in Sardegna, esti sempre veoso e intatta di sa situazione, esti grai mera, della veri che hanno su dottori e assistenti, tutti che arrendi, ottenni su chi esti iscritto in suo contratto e in sa accordi sindacali. Straballarori si, dei sospirali, si antiprotestavano, insomma, semmai, con una manifestazione manna, una di dei sciopero in Isarruga, de sa città di Iante Sfilao, uno sciacco manna persona.
sa situazione immoi non est cambiare e immoi sindacato anzi decido di vai a tra sa due addisi dei sciopero insomma se la dammini queste strutture sono dettate di soffrendo in mera come tinate rappresentanti dei straballarosi non di vorrello spruzzo se sarroscio come tannava Antonio Monni suo segretario dessa CISL FP Tattaresa sotto e su noi de su mesi che entrano e sa scioperai e sa fai una manifestazione in manna andati su Lazio e su un silo regionali in Castetus avvertenzi come tinnare a Paolo Dettori suo segretario dessa FP CGL dettata ripertoccara su un tratto di traballo su dinai che sa amministrazione non ripagava a dottorisi dipendenti e finse sa problema se che monti a capiaso e scondizioni si de donne e pazienti a recoverau in isospirali si cittadino so, a firma essa protesta punti doci sindacato differenti si totu varisi totu suniosu in un momento che nanta isosu esti difficili meta. Sa raccolta de sa plastica atturara un problema a mano in donne città di Bidre sa Sardigna e finse sa in su sulcis sa situazione esti difficili ci conti con monus che anti torrau a fare sa raccolta ma ci dimonti atro su mera sa che anti frimmau il costo servizio il cittadino su deputi vai sconto su con su disagio di allogare sa plastica in domo o ni scorralisi in soro come ti narra Giacomo Bacchis su sindaco de Piscinas a dolo un manno narra su sindaco de Trattalia se vanno le pesse e ho scomunicato che hanno poreo su Arregolli Savrastica no esti un problema nostro scetti se emergenza estere totus Italia e ti interveni a finse sa sunioni de scomunus de su sulci se sunioni ridimandau a sa regioni e su consorzio Corepla e su consorzio Conaivuru de a risolvi su problema donai continuità di e gusto servizio e ho scritto e su ministero Vuru come ti narra Andrea Pisano su presidente de su unioni de scomunus regionisi in sa conferenza dei regioni sa ti dimandau su governo de interveni de ogni a regula sa differenti si può scrivere tutto poesia sulla commenti sa Sardegna e sa Sicilia adesso questione se andare a legare all'estero in un attobio nazionale Suvani Carasau un prodotto che è simbolo della regione nostra ma che non ottenne in manco un marco certificato adesso questione si sta legato in un attobio che è a Pariciao in Nuraminisi dessa socio col diretti c'è sta bisogno di donai e donne protagonista di Gustav Vilera su propria dignità di come tenara Battista Qualbo su presidente dessa col diretti Sardegna e sai depiti corangiai come tesatro su non vorrei essere a isso su povero dosi deputi pagai per us de su chi coraggianta annau ancora qualbo su progetto este vai un marco dop posso bani carasau denominazione origine protesta sti d'accordo io finse Alberto Cellino che è su presidente di Confindustria ma traballare in su settori tocca la donna garanzia sa donna a messaio un Cellino donna a messaio deputi si pagao beni no su giai du vai usu de sicuro este le importo un marco sardo identificare su bani carasau come ti prodotto sardo e certificato ma donne parte della Savilera depiressi controllare 10 no ancora Alberto Cellino un sciacco maneggente ha visitato San Merico Vespucci altra gente era visitai Grasi Sanai scuola italiana ribara Satradì in su Vorto De Castedo Ratturai in su Mole Icnusa finza sai Grasi e su Notti e si Sanai per sbella de su mondo come ti andava una porta vi era su 1962 su comandanti di una porta aeroplano su americana San Vespucci nasce in su 1931 esti in scuola può formare marineri militari in sta gira passara a rispacciare un giro in sul nord di America in disi che beniti era ben su porto de Trieste Nicasio Falica su comandanti de Sanai in aragati fatto un giro manno negli Stati Uniti sa Vespucci uru a riboffio ducasa a festai 250 anni su dessa indipendenza de America e si tornare a sa tradite in Italia sa prima da tappa e stetti proprio Casteddu. Un montone di cittadini e turisti, antiboffio, visitai Sanai, tolto esauriu, in una barriga ora, millaria, de persone, a intro Sanai, casigri, affai e atturai, sa rosbella, detto su mondo.
Artesania artisi de su tempus passau, cose pappai tradizionali, in biddano e voru, gente in mera a ripartecipare, si edizione 2026 de sa manifestazione Mestieri, Saperi e Sapori del Passato. Un evento riporto a sa bidda nostra, a Totso Marmilla, come ti narra Vilma Pilloni, che è sa presidente de sa Prolocco de Biddano e Voru. De in Portumano, però, che Totto può avvalorare le tradizioni locali de sa cose pappai, ma non scetti de sa cose pappai. Un viaggio intra su tempus passau, su tempus de oi, poi con te su territorio e is regini, sì. Io ho preparato prato su de sa tradizione nostra, hanno ancora sa presidente de sa Prolocco, come di sa simbo avrietta con sartizzu o su cicili con su vei de broccu. Prato su conti semplici, come ti gusto sa cocinanta isaiaius, hanno Vilma Pilloni. Precera a mera sa amministrazione comunale Voru Matteo Mandis, su visu sindico de Biddano e Voru, Gade, su Mangiano Chiesa, Monte Lompi, su Romantone e Genti e turistas, tutto su Monte Varraso, finse se su notte. Una manifestazione che va, poi va e cresce su nomini e su valori de Sabidda nostra, now Matteo Mandis. Poi su sport, su palloni de Serie A, su Castelli di Torre de fa allenamento, su preparandosi a partire a De Sabro de Custagire in forza contro Sudinese, su momento possi squadra di Pisaccane e sti positivo mera, noi punto su in quattro partite, su Castello ha ribinto due volte in forza, una cosa che hanno in manco quando ci vera Gigi Riva. Tutto bene, dunque saremmo in sua società di pensare a questione che per toccare a Daniel Maldini. È stato un'istare di legge con Esposito, casini Oliera Spesai, tre piga, se si salva o pilo, vera l'uppendisi in piscina. E finse si incidenti de Mattia Felici, casesti stroppiato ora su genugo. Ma in sa questione de Maldini e sti differenti in mera se a Tradibbia, Mengiano Chizzi se si stumba con sa macchina in Milano Nemusu sta parrao struppia in maniera grai ma Maldini antivato su controllo su inanta alcol test ha risultato positivo Maldini gli ha buffato alcol duncas e tanti ha ritirato solo attenti oi che ninguno giornale ha ripubblicato sa nova che Maldini vi ha stette gattato positivo a essa droga puro ma sa società di Casteddai è naga non esti beru nudda su giocatore arrivato gli esamini si narra su Cagliari Calcio e stettio negativo su palloni del Serie C su protagonista esti isso Lorenzo Di Stefano, attaccante siciliano de Sadores che ha rivato tre gol, Sadores ha ribinto, 3-2 contro Lazialesi de su Ostia Mare. È stata una cosa bella a me, un'emozione in manna, naoissimo, ma brusca tutto, viera da importo, vinci e corangiai tre spunto su, viera su obiettivo nostro, Nara. Di Stefano. Samartino non viene in manco, cominciare bene sul primo tempo su Sadores, gli ha pigliato un gol. E gli hai sbagliato un rigore puro, non vi era facile. Dunque, come ti hanno detto l'allenatore Alfonso Greco, invece si squadra a respundio e ben in mera. E in suo secondo tempo ci è rivenzato Di Stefano a vorriai questa gara. Su gol Rosbello, su prima Naus attaccanti tattareso su Rosbello e su preso importanti voro. Ma Sadores Depri già pensai noi a questa partita di Beneri, posti grasi, Mercurisi, si gioca, si sfida numero 5 del suo campionato in su Vanni Sanna, alla ribai sa Pianese. E se accabbiamo per questa edizione puro, si torno grazie per la vostra attenzione e come sempre, si intendeuso, si bieuso e si edizione di Bederi. Un saluto e tutti.

0: vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
2: Boruta, dal 17 al 20 settembre, torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
5: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
7: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Samanifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Samanifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
4: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia. Lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia.

0: Posto, Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima che si manterrà caldo ed estivo. Valori anche fino ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole o regime di brezza lungo le coste, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
9: Spirito controcorrente e animo protestatario, Franco Madau ha trasferito queste caratteristiche anche nella sua prolifica produzione musicale, al punto da definirsi Cantadore Malaittu, in un disco edito nel 1991.

0: da una sua esibizione ad Ichnos, a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:01.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO, Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
6: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
7: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
6: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
7: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
6: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.00

0: 600 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati. Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
0: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
3: Radiolina. Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Cagliari, lite con accoltellamento tra stranieri, una mattina di violenza in pieno centro. La discussione è scoppiata in un locale del corso Vittorio Emanuele, poi il fendente, l'inseguimento fino a via Zuni. La vittima è un 27enne di nazionalità algerina, ferito in modo non grave. Voci contrattuali non riconosciute, ore di straordinario cancellate, sovraffollamento negli ospedali, medici e personale del comparto sanità ancora in agitazione a Sassari. A ottobre, due giorni di sciopero con proteste davanti alla regione. Si sblocca la situazione alla stazione marittima di Olbia. Dopo giornate di attesa, circa 100 migranti provenienti dal centro di Monastir potranno imbarcarsi verso la penisola. Ancora cronaca, proseguono le indagini dei carabinieri sul colpo messo a segno sabato notte in casa di un pensionato di Mamoiada. È stata rubata la cassaforte contenente un mini arsenale. La banda ha fatto irruzione nel garage del 62enne che non era in casa. Ha caricato in auto la cassaforte che custodiva un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola e 100 munizioni, tutto regolarmente detenuto. È arrivata a Cagliari l'Amerigo Vespucci, la prima tappa del rientro in Italia dopo la campagna in Nord America del 2026. Resterà al Mole Cnusa fino a domani e per le visite a bordo è già tutto esaurito. Lo sport negativo a tutti.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare in questo lunedì sera. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di una bellissima storia di amicizia nata tra la sabbia e le onde del Poetto.
1: Esatto, oggi parliamo proprio di una bella storia che ha come protagonisti Giancarlo Beltrami e Riccardo Secchi. È il primo pensionato con acciacchi dovuti all'età e una patologia alla vista che purtroppo lo rende di fatto cieco, e il secondo giovane bagnino nel pieno delle forze, 18 anni. 18 anni bagnino, 77 Beltrami. Loro due si sono conosciuti proprio nella spiaggia in cui il ragazzo fa appunto servizio da bagnino, perché si era accorto di questo signore seduto accanto alla torretta con il lungo bastone bianco stretto tra le mani e comunque dandogli un occhio di riguardo proprio per questa sua condizione. Un giorno, appunto dalla voglia di conoscerlo, viene a sapere del fatto che questo signore è stato un ex atleta di triathlon, diventato cieco con l'età a causa di una malattia che ha colpito appunto gli occhi, ma che gli manca tanto l'acqua che una volta era il suo ambiente. Allora da lì una semplice proposta, ovvero: dai, domani facciamo una nuotata insieme. E da lì tutto è cambiato, perché il giorno seguente appunto hanno nuotato insieme. Il ragazzo ci racconta che l'ha legato a sé con un filo elastico che appunto indica la direzione, ma che consente di muoversi liberamente, ovviamente tutto in sicurezza, certo, per permettergli di sentire le onde, di ritornare a sentire l'acqua del mare sul proprio corpo, sperando di, lui ci dice, di averlo portato al di là dei limiti che un handicap può dare. Una storia insomma che ci dimostra che magari i tanto criticati ragazzi di oggi, insomma, molte volte ci capita di in realtà quando c'è da dimostrare di avere un cuore, sono i primi a non tirarsi indietro, perché questa storia di amicizia tra un quasi ottantenne e un ragazzo diciottenne che diciamo si aiutano l'uno con l'altro, perché magari il ragazzo gli fa riscoprire il mare e il signore appunto gli ha fatto scoprire, il giovane ci racconta quanto spazio c'è all'interno del proprio cuore, quanto è bello aiutare gli altri, insomma è veramente qualcosa che non apprezzo. La storia ovviamente sta piacendo molto ai lettori che la trovano su unionesarda.it, sui nostri social, e chiunque fosse interessato ad approfondirla appunto la trova sul nostro sito.
0: Assolutamente, ci fa ben sperare per il futuro di questi ragazzi, dimostra come la solidarietà possa superare qualsiasi barriera. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Got Gavin to Grow dal 2005 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17:22. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52. Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Apriamo con la cronaca, siamo a Cagliari dove questa mattina sono andati in scena una lite, un accoltellamento fra alcuni giovani stranieri molto probabilmente di nazionalità algerina. Infatti in un locale del corso dove dopo una discussione i giovani si sono affrontati e uno è stato colpito con un fendente. Poi c'è stato un inseguimento. Immediato l'allarme con l'arrivo di un'ambulanza, delle pattuglie e della polizia, il ferito non grave è stato poi rintracciato a poca distanza in via Zuni con le operazioni di soccorso. Proseguono ora le ricerche degli altri giovani protagonisti di questo nuovo fatto di sangue nel pieno centro del capoluogo sardo. E poi ancora cronaca, ancora un episodio di violenza, questa volta fra ragazzini, quello che si è verificato in un paese della provincia di Cagliari dove un giovanissimo sarebbe stato dapprima costretto dai coetanei aguzzini a baciare loro le scarpe e poi sarebbe stato preso a calci e a pugni e quindi costretto ad altri abusi, il tutto filmato da due ragazzine del gruppo con il video pubblicato e diffuso sui social. Le immagini sarebbero poi state intercettate da un adulto che ha avvisato i genitori del ragazzo, quindi l'intervento dei carabinieri che ora indagano sull'episodio, e la violenza filmata, stando a quanto si apprende, non sarebbe purtroppo l'unica. E poi sulle nostre pagine torniamo a parlare del caso di Daniel Maldini, perché sono risultati negativi i test tossicologici effettuati dal Cagliari Calcio sul giocatore dopo l'incidente di sabato notte a Milano, quando Maldini, a porto della sua Porsche Carrera, è andato a sbattere contro un'altra macchina risultando positivo all'etilometro con il conseguente ritiro della patente. Il giocatore del Cagliari sarà dunque regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio, fa sapere il club in una nota, alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. E chiudo, Cristian, parlando di scuola, perché oggi è stato il primo giorno fra i banchi per molti degli studenti in numerosi istituti sardi. Sul nostro sito trovate tante video interviste ai giovanissimi fra emozioni e aspettative per il nuovo anno scolastico. Queste e molte altre notizie sul nostro sito, l'invito come sempre a cliccare su unionesarda.it per restare informati.
0: E allora grazie mille Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Bagno a mezzanotte, Elodie, canzone che ripeschiamo qua su Radiolina, ancora ben ritrovati, canzone che ripeschiamo dal 2022, siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biomare, io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 34 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a Sa Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, Sa Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Baby Steps, Olivia Dean su Radio Lina nel nostro lunedì 14 settembre alle 17:41 minuti. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Mettete da parte le vecchie televendite delle pentole, dei materassi, perché adesso lo shopping si fa su TikTok. Sì, ve ne sarete resi conto, ogni video che si scorre è una televendita, è una, c'è una marea di persone che vendono la qualunque, dai microfoni, non lo so, ma anche le pentole, ma la, qualsiasi cosa. C'è un nuovo studio che ci racconta che il mondo di comprare è cambiato da cima a fondo, perché i negozi tradizionali si stanno lanciando nel mondo delle televendite su TikTok. A guidare la svolta ovviamente sono soprattutto i giovanissimi, quelli della generazione Z, ma non solo, che scelgono comunque di cercare cose da acquistare sui vari motori di ricerca all'interno delle varie applicazioni come per esempio TikTok. Ma non è tutto, perché lo smartphone non serve soltanto a comprare con un tap, smartwatch, anelli intelligenti, i sensori vari sono diventati i compagni inseparabili dei millennial della generazione Z per tenere traccia di passi, battiti, benessere in tempo reale, e cambiano pure i nostri desideri. Quindi basta con gli oggetti materiali e superflui che prendono polvere in casa, oggi si preferisce investire su ricordi, concerti, weekend fuori, viaggi in ogni dove, e tutto si acquista ovviamente rigorosamente sui vari social network, ma anche su Instagram, perché anche su Instagram si vede una bella foto, io voglio andare lì in quel determinato posto, e poi si crea quell'overtourism che purtroppo conosciamo bene in alcune località della nostra isola. E quindi cari amici, effettivamente ormai utilizziamo i social per acquistare tutto, praticamente tutto, comprese ovviamente quelle cianfrusaglie inutili, cineserie, che praticamente

0: fanno le smorfie, vabbè, passano le persone e mi fanno le smorfie. Vabbè, che c'è voi? Che c'è sta? Siamo in diretta nel centro commerciale del Biamale, non lo so, questa ragazza gli andava di fargli le smorfie. La saluto, tra l'altro. E siamo in rigorosa diretta anche perché succedono cose qui al centro commerciale del Biamale, molte volte non ve le racconto, molte altre volte come in questo istante ve l'ho raccontato. Cari amici, visto che abbiamo parlato di televendite su TikTok e i vari social media, fateci sapere se vi è capitato di acquistare qualcosa. 340 87 15 015. Tra poco continuiamo a parlare di tecnologia.
1: Radio Smeralda.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti, Mario Tozzi, Areso e Spagnulo, Chef Pascucci, Hiros, Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
12: Radiolina, meteo.
13: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
14: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima che si manterrà caldo ed estivo. Valori anche fino ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole o regime di brezza lungo le coste, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito

Ugel, oltre a te, Moving to the Sun, nel nostro lunedì sera su Radiolina, 17.53 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biamare, io sono Cristian Asara, parliamo di tecnologia, intelligenza artificiale, ormai la utilizziamo e non ce ne rendiamo neanche conto, anzi se non ci risponde correttamente ci rompe anche le scatole, ormai con il motore di ricerca clicchiamo qualsiasi cosa e grazie all'intelligenza artificiale ci risponde in poche parole, super riassunto e quant'altro, poi se vogliamo andare a dire, clicchiamo ovviamente nelle varie fonti, però adesso c'è Meta, sì, quella che ha creato Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera eccetera, che ha presentato proprio in questi ultimi giorni Muse, che è un vero e proprio agente autonomo pensato per sbrigare le faccende digitali di tutti i giorni. Allora, in pratica, una volta autorizzato, entra nelle nostre applicazioni abituali, risponde alle mail, fa acquisti online, questo mi fa un po' paura, imposta i pagamenti. Eh sì, perché praticamente fa tutto quello che potremmo fare noi, insomma, la novità sta nel fatto che continua a lavorare anche così sotto, anche se chiudiamo l'applicazione, e torna a farsi sentire solo quando serve un'approvazione esplicita, ad esempio prima di inviare un bonifico o confermare un carrello. Meno male, sono abbastanza sollevato da questo, ma secondo me ci fa spendere di più perché è tutto più semplice, poi i soldi sono quelli, cioè non è che, insomma, poi ovviamente ci tengono a sottolineare la privacy, è questa, ribadiscono e dopo che hanno pagato un sacco di soldi in multe, ma meno male, quelli di Meta assicurano che il sistema opera in un ambiente isolato, quindi non memorizza password, codici delle carte di credito e offre un registro chiaro con ogni singola azione compiuta. Ci crediamo? No, non credo, o comunque lo dicono loro, vabbè. Comunque il debutto parte dagli States per i maggiorenni, l'obiettivo è quello di arrivare presto su WhatsApp e direttamente sugli occhiali smart, quindi la corsa tecnologica non si ferma, con adesso OpenAI che risponde subito aggiornando il suo generatore di immagini, che a quanto pare praticamente sforna una cosa come 3 miliardi di creazioni a settimana, quindi il futuro è sicuramente già nei nostri smartphone.

0: il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
1: Ora la cronaca: ammassa in Toscana in 6 minuti un gruppo di uomini incappucciati dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria. È entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
0: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli e al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
1: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
0: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale evoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di A alle 20:45 Inter Udinese.
1: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. In primo piano la cronaca: Cagliari, lite con accoltellamento fra stranieri, mattina di violenza in pieno centro, discussione in un locale del corso, poi il fendente e l'inseguimento fino a via Azzuni. La vittima è un 27enne di nazionalità algerina, ferito in modo non grave. Voci contrattuali non riconosciute, ore di straordinario cancellate, sovraffollamento negli ospedali, medici e personale del comparto sanità ancora in agitazione a Sassari. A ottobre 2 giorni di sciopero con proteste davanti alla regione. Si sblocca la situazione della stazione marittima di Olbia. Dopo giornate di attesa, circa 100 migranti provenienti dal centro di Monastir potranno imbarcarsi verso la penisola. Dopo 17 anni riparte la ex Keller di Villa Cidro, storica fabbrica di carrozze ferroviarie, chiusa da anni e fallita nel 2014. Il sito sarà affidato alla toscana Bertolotti SPA, attiva a livello internazionale nei veicoli ferroviari. Presentato il piano di reindustrializzazione. Ancora la cronaca: proseguono le indagini dei carabinieri sul colpo messo a segno sabato notte in casa di un pensionato di Mamoiada. È stata rubata la cassaforte con un mini arsenale. La banda ha fatto irruzione nel garage del 62enne, che non era in casa. Ha caricato in auto la cassaforte, che custodiva un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola 7,65 e 100 munizioni. Tutto regolarmente detenuto. È arrivata a Cagliari l'Amerigo Vespucci, prima tappa del rientro in Italia dopo la campagna in Nord America 2026. Resterà al Molicnusa fino a domani e per le visite a bordo è già tutto esaurito. A Quartu, due turiste nel tentativo di fotografare i fenicotteri a Molentargius si sono spinte all'interno dell'area vietata e sono sprofondate nel fango fino alla cintola, rimanendo intrappolate. Soccorse dai vigili del fuoco con l'uso di scale, il parco ricorda il divieto assoluto di oltrepassare le aree consentite e invita al rispetto

0: rispetto delle regole. Negativo a tutti i test tossicologici, e questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina in un laboratorio privato cagliaritano Daniel Maldini, dopo che nelle scorse ore si era diffusa la notizia di una positività a un pretest antidroga. L'attaccante del Cagliari li ha svolti dopo l'incidente stradale avvenuto sabato notte a Milano. Maldini oggi regolarmente presente in gruppo negli allenamenti del pomeriggio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Virocchi, buona serata.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
5: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna allo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
7: Ancora ben ritrovati cari amici, si riparte con la nostra migliore musica. Dopo l'informazione ritornano i Debusa con Magnetic.

The Bowser Magnetic su Radio Lina nel nostro lunedì sera alle 18:13, ancora ben ritrovati. Siete appena ritornati dalla vacanza, una vacanza un po' così, perché magari anche nella nostra isola ci sono alcune località in cui effettivamente c'è caos la sera, uno magari ha voglia un po' di staccare la spina, di rilassarsi e quant'altro. Ok, avete sbagliato località, non scegliete quelle località. Tipo adesso mi viene in mente, no? Se prendete un appartamento al centro di San Teodoro il 10 di agosto, ecco, chi dorme la sera? È impossibile dormire, no? Ma San Teodoro, per dire una località che potrebbe essere anche Porto Rotondo piuttosto che Villa Simius, no? C'è un pochino di movida, un po' di movimento e quindi effettivamente si riposa a meno. Però immaginate di partire per la vacanza e scoprire che la vera attrazione è la stanza dell'albergo. Sì, è nella stanza dell'albergo il vero protagonista è il cuscino. Ecco perché, vi spiego tutto, il Giappone ha deciso di trasformare la notte in una vera e propria esperienza di benessere profondo. Tra Tokyo, grattacieli e la quiete del mare, gli hotel giapponesi stanno puntando tutto sulla qualità del riposo, quindi niente più notti agitate, passate a controllare lo smartphone. Qui si viaggia per staccare la spina. È davvero, e ci sono veramente tanti esempi dove il soggiorno si modella su misura, ci sono delle tisane personalizzate, sali da bagno, non lo so, poi ci sono tante altre piccolezze ma grandezze che rendono sicuramente, ecco, la vacanza più piacevole ma sicuramente più rilassante. E quindi sicuramente se effettivamente magari qualcuno di voi vorrà più staccare, dovrà fare un po' di chilometrini. Ma anche noi qua in Sardegna abbiamo dei posti veramente incredibili dove si può staccare la spina ma anche il telefono, perché non prenderlo?

0: Radio Smeralda.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi,

0: Fibra e pinguini tattici nucleari, Goia su Radiolina nel nostro lunedì sera. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme in anteprima cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, tra le notizie in testa abbiamo sicuramente le questioni sanitarie, nel senso che c'è un problema molto importante questo momento di guardie mediche e medici di base. Ci sono migliaia di sardi senza cure, soprattutto nei territori più isolati ci sono grandi difficoltà per accedere proprio alle cure primarie dei medici di famiglia, e contemporaneamente c'è anche il problema della specialistica ambulatoriale. C'è il rischio di tagli alle prestazioni, sappiamo che ormai la medicina soprattutto privata supplisce molto alle carenze che sono nel sistema pubblico, però l'assistenza in convenzione ha bisogno di finanziamenti e spesso si sfora il budget e quindi si dilatano i tempi, si creano dei problemi ulteriori al sistema sanitario. Poi ci occupiamo anche del problema dell'emergenza migranti che c'è in Sardegna, in vari posti. Abbiamo avuto problemi nell'Oristanese dove c'è il problema dell'accoglienza ai minori, abbiamo i problemi a Olbia, in più ci sono delle notizie che arrivano allarmanti, che arrivano dal centro di Cagliari. C'è stata una nuova rissa proprio nei quartieri a ridosso del porto tra algerini, e questo sta alzando la soglia di attenzione su un problema che sta crescendo, un problema proprio di ricezione, di accoglienza che c'è in Sardegna in questo momento, dopo che sono cresciute le rotte di arrivo verso la nostra isola. Cambiando argomento, ci occupiamo anche della vertenza Keller di Villa Cidro. Domani raccontiamo un po' di novità che hanno visto partecipare anche la presidente della regione Alessandra Todde. Parliamo poi del traffico di Cagliari. Ci sono purtroppo dei nuovi problemi negli snodi di via Roma, nella zona dei lavori in corso, con un cortocircuito traffico che alla ripartenza delle scuole, che ancora non è neanche totale perché la data ufficiale è mercoledì 16, sta creando notevoli disagi al traffico nel centro cittadino. Poi tra le altre notizie segnalo ancora l'Unione Estate. Ci sono ancora degli spettacoli perché siamo a settembre inoltrato, però ci sono ancora tanti eventi legati alla stagione estiva. Soprattutto raccontiamo la storia di Mario Fatticone, decano del Teatro Sardo, che racconta un po' tutta la sua lunghissima carriera a 90 anni. Ovviamente tra le notizie sportive balza agli occhi la questione Daniel Maldini, con tutte le notizie che si sono rincorse anche oggi. Di sicuro c'è la nota del Cagliari che dice che risulta tutto negativo sul fronte degli stupefacenti, dalle controanalisi che sono state fatte proprio a Cagliari, dal Cagliari, e che quindi il giocatore tornerà regolarmente in squadra in vista del importante appuntamento che i rossoblu, che stanno facendo un inizio stagione da record, avranno la sfida in trasferta con l'Udinese, seconda sfida trasferta in sfida di fila dopo Bergamo. Insomma, tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
0: Vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara e ritorno domani alle 17. Un saluto e una buona serata con Radio Lina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
7: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti!
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Boruta, dal 17 al 20 settembre. Torna la Bastida di Sorres. 4 giorni per rivivere la storica presa della fortezza tra accampamenti medievali, falconeria e percorsi gastronomici. Visita la splendida Basilica di San Pietro di Sorres e il suo museo. Bastida di Sorres 2026. La storia torna a vivere a Boruta.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima che si manterrà caldo ed estivo. Valori anche fino ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole o regime di brezza lungo le coste, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde.

0: Sono le 19:02.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
3: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
4: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
3: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
4: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
3: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto da Stefano Virocchi per la pagina regionale. In primo piano la cronaca: Cagliari, lite con accoltellamento fra stranieri, mattina di violenza in pieno centro, discussione in un locale del corso, poi il fendente e l'inseguimento fino a via Azzuni, la vittima è un 27enne di nazionalità algerina, ferita in modo non grave. Voci contrattuali non riconosciute, ore di straordinario cancellate, sovraffollamento negli ospedali, medici e personale del comparto sanità ancora in agitazione a Sassari. A ottobre due giorni di sciopero con proteste davanti alla regione. Si sblocca la situazione della stazione marittima di Olbia. Dopo giornate di attesa, circa 100 migranti provenienti dal centro di Monastir potranno imbarcarsi verso la penisola. Dopo 17 anni riparte la ex Keller di Villa Cidro, storica fabbrica di carrozze ferroviarie, chiusa da anni e fallita nel 2014. Il sito sarà affidato alla toscana Bertolotti S.P.A., attiva a livello internazionale nei veicoli ferroviari. Presentato il piano di reindustrializzazione. Ancora la cronaca: proseguono le indagini dei carabinieri sul colpo messo a segno sabato notte in casa di un pensionato di Mamoiada. È stata rubata la cassaforte con un mini arsenale. La banda ha fatto irruzione nel garage del 62enne, che non era in casa. Ha caricato in auto la cassaforte, che custodiva un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola 7,65 e 100 munizioni, tutto regolarmente detenuto. È arrivata a Cagliari l'Amerigo Vespucci, prima tappa del rientro in Italia dopo la campagna in Nord America 2026. Resterà al Molicnusa fino a domani e per le visite a bordo è già tutto esaurito. A Quartu due turiste, nel tentativo di fotografare i fenicotteri a Molentargius, si sono spinte all'interno dell'area vietata e sono sprofondate nel fango fino alla cintola, rimanendo intrappolate. Soccorse dai vigili del fuoco con l'uso di scale, il parco ricorda il divieto assoluto di oltrepassare le aree consentite e invita al rispetto delle regole. Negativo a tutti i test tossicologici, e questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina in un laboratorio privato cagliaritano Daniel Maldini, dopo che nelle scorse ore si era diffusa la notizia di una positività a un pretest antidroga. L'attaccante del Cagliari li ha svolti dopo l'incidente stradale avvenuto sabato notte a Milano. Maldini oggi regolarmente presente in gruppo negli allenamenti del pomeriggio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Virocchi, buona serata.
9: Pronti a vedere il mondo? Apua! Sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio di Cagliari, arriva Pimpa, il musical Apua. La celebre cagnolina creata dal TAN festeggia 50 anni, con una coloratissima avventura tra fantasia, musica e teatro. Questa volta Pimpa incontrerà William Shakespeare, in uno spettacolo con la drammaturgia di Francesco Tullio, al TAN ed Enzo Dalò, diretto dallo stesso Dalò e prodotto da Fondazione AIDA. Un'avventura sorprendente, pronta a divertire grandi e piccoli. I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna. Pimpa, il musical Apua, sabato 10 ottobre, al Teatro d'Oglio. La magia comincia qui.
10: Oi, stai andando a fare la spesa?
11: Sì, faccio un salto da Conad.
10: Quindi vai dai sardi?
11: No, da Conad.
10: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
11: Si scrive Conad, si legge sardi.
12: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
13: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
14: Venerdì 18 settembre con l'Unione Sarda torna lo speciale Risparmiare. Come difendersi dai rincari su bollette, carburanti, spesa, scuola e mutui. Consigli, offerte e agevolazioni per alleggerire le spese di ogni giorno. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Non sempre un cane che vaga senza controllo è un randagio. In provincia di Oristano, più che il randagismo propriamente detto, una delle criticità più frequenti è il vagantismo. Animali che hanno o dovrebbero avere un proprietario, ma vengono lasciati liberi di allontanarsi da case, terreni e aziende agricole.
1: Il vagantismo è il cane o il gatto che, pur essendo di proprietà, non comunque certificato perché non viene identificato, entra e esce dalla casa, oppure dal terreno, oppure dall'azienda zootecnica. Chiaramente esce, e quando esce può provocare chiaramente dei danni, ovvero appunto i sinistri stradali.
0: La differenza è sostanziale. Il randagismo riguarda animali senza una custodia effettiva che possono vivere stabilmente sul territorio e, nel caso dei cani, anche aggregarsi in gruppi. Il vagantismo di per sé porta un altro problema. Se l'animale non è identificato, diventa difficile risalire al proprietario e le conseguenze possono ricadere sulla collettività. Il fenomeno è particolarmente evidente lungo le strade dell'Oristanese.
1: Perché ogni cane o ogni gatto che provoca un sinistro è a carico comunque del comune, secondo appunto le normative vigenti. Ecco perché è importante appunto identificare gli animali affinché si possano in qualche maniera restituire ai proprietari, oppure identificarli come cane che ha provocato un sinistro, e quindi il pagamento di eventuali danni non vanno chiaramente sulle casse comunali e quindi su noi, su tutta la società, ma bensì sul singolo proprietario. Abbiamo visto che negli ultimi anni, per quelli che sono i sinistri che vengono comunque recapitati verso i nostri uffici, abbiamo un indice molto alto che va nell'asse 131 da Basanta sino a Mogoro. Questo ci ha fatto capire che sono praticamente dei cani rurali, o comunque dei cani che vengono in qualche maniera utilizzati come guardiania verso gli animali zootecnici, e che spesso e volentieri girano, quindi vagano, superano la 131 e lì chiaramente poi provocano il sinistro stradale.
0: La prevenzione passa quindi dall'identificazione, ma anche dal controllo delle nascite.
1: Anche il vagantismo dei gatti è comunque molto frequente, tendono comunque a provocare molti sinistri, ma è molto importante riuscire a risolvere appunto quello che è il vagantismo urbano e extraurbano, identificando gli animali, quindi dandogli un proprietario, mettendoli all'interno di una banca dati per essere riconosciuti, ma soprattutto importante la sterilizzazione affinché il fenomeno appunto non si ripresenti nel tempo con delle figliate che sono spesso inutili perché continuano ad alimentare questo triste fenomeno.
0: Microchip, sterilizzazioni e maggiore responsabilità dei proprietari sono gli strumenti sui quali punta anche il servizio Anagrafe Canina e il randagismo della ASL 5 per ridurre vagantismo, abbandoni e nuovi ingressi nei canini.

0: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Samanifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
1: Dal 10 al 20 settembre, da Iperpan e Superpan, offerte sui grandi formati XXL. Alcuni esempi? Pasta Barilla 1 kg, 89 centesimi. Tonno Rio Mare 80 grammi per 12, 10,99 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi,

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pigiamarun.it.
7: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
12: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con clima che si manterrà caldo ed estivo. Valori anche fino ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre è debole o regime di brezza lungo le coste, con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
4: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
5: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
4: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
5: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
4: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina. Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione serale del GR di Radio Lina. Subito la cronaca, tragedia ad Alghero durante i preparativi di una competizione nazionale di apneisti. È morto un sub di 47 anni, Francesco Pagni di Sarzana, appassionato di apnea, grande esperto dei fondali. A Cagliari lite con accoltellamento tra stranieri, mattina di violenza in pieno centro, discussione in un locale del corso, poi il fendente e l'inseguimento fino a via Zuni. La vittima è un 27enne di nazionalità algerina, ferito in modo non grave. Voci contrattuali non riconosciute, ore di straordinario cancellate, sovraffollamento negli ospedali. Medici e personale del comparto sanità ancora in agitazione a Sassari. A ottobre 2 giorni di sciopero con proteste davanti alla regione. Si sblocca la situazione alla stazione marittima di Olbia. Dopo giornate di attesa, circa 100 migranti provenienti dal centro di Monastir potranno imbarcarsi verso la penisola. Dopo 17 anni riparte la ex Keller di Villa Cidro, storica fabbrica di carrozze ferroviarie, chiuse da anni e fallite nel 2014. Il sito sarà affidato alla toscana Bertolotti S.p.A., attiva a livello internazionale nei veicoli ferroviari. Presentato il piano di reindustrializzazione. La cronaca ancora: proseguono le indagini dei carabinieri sul colpo messo a segno sabato notte in casa di un pensionato di Mamoiada. È stata rubata la cassaforte con un mini arsenale. La banda ha fatto irruzione nel garage del 62enne che non era in casa. Ha caricato in auto la cassaforte e custodiva un fucile semiautomatico calibro 12, una pistola 7,65 e 100 munizioni, tutto regolarmente detenuto. È arrivata a Cagliari l'Amerigo Vespucci, prima tappa del rientro in Italia dopo la campagna in Nord America 2026. Resterà al Mole Cnusa fino a domani e per le visite a bordo è già tutto esaurito. Due turiste, nel tentativo di fotografare i fenicotteri a Molentargius, si sono spinte all'interno dell'area vietata e sono sprofondate nel fango fino alla cintola, soccorse dai vigili del fuoco con l'uso di scale. Il parco ricorda il vieto assoluto di oltrepassare le aree consentite e invita al rispetto delle regole. Chiuso con lo sport, il calcio negativo a tutti i test tossicologici. E questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina in un laboratorio privato cagliaritano Daniel Maldini, dopo che nelle scorse ore si era diffusa la notizia di una positività a un pretest antidroga. L'attaccante del Cagliari li ha svolti dopo l'incidente stradale avvenuto sabato notte, domenica mattina a Milano, e ha pubblicato l'esito sui social. Il giocatore ha regolarmente lavorato in gruppo questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Con lo sport si chiude questa nostra edizione del giornale radio di Radio Lina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Dal 18 al 20 settembre Cabras diventa la capitale del gusto con il Festival della Bottarga 2026, tre giorni in cui l'alta cucina incontra la scienza e l'intelligenza artificiale, tra degustazioni, incontri, masterclass, musica e spettacoli. Più di 40 ospiti: Mario Tozzi, Areso Espagnolo, Chef Pascucci, Hiros Cabin, la magia di eventi verticali e l'energia dei Patagarri. Scopri il programma su festivalbottarga.it, manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al turismo, artigianato e commercio.
8: Dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
9: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi.
13: Voi la linea.
14: Calcio d'inizio affidato all'Atalanta, subito un lancio in avanti ad Opo, non stoppa benissimo. Scamacca centralmente, Scamacca il destro e la parata di Caprile. Immediata la verticalizzazione verso Gianluca Scamacca, subito chiamato in causa Caprile, un tiro non potentissimo, neanche molto angolato, attento il numero uno cagliaritano. Si va a destra da Zeppeto, si fa vedere a Dopo che ha un po' di libertà sotto la nostra postazione. Nell'out di destra, ancora Dopo, le finte, si accentra, va da Romano. Il sinistro di Romano! È la deviazione di Carnesecchi, un tiro, subito pericoloso il Cagliari, con Alessandro Romano. Quinz va a gestire il pallone, va a servire De Jong, a sua volta a destra da Zeppeto. Subito il lancio per la corsa di Adopo, uno degli ex di turno. Attenzione Adopo, al centro, Mendy! La rete di Paul Mendy, quando vede Atalanta non ci pensa una volta. Primo gol stagionale, terzo in Serie A per il numero 31, Paul Mendy, col sinistro sotto la traversa, è l'1-0 del Cagliari. Il lancio di De Iola, Mendy fa blocco su Bellanova, va a raccogliere la Obert vicino all'area di rigore, va a servire centrale per Maldini, la piroetta su Samar, dice ancora Maldini, il destro, la parata di Carnesecchi, ancora pericoloso il Cagliari. Calcio di punizione per un fallo di Maldini su Edes, attenzione del Caterara che sfugge centralmente, ancora il numero 17 in mezzo, De Iola, interviene il destro di Scamacca e la rete. Il pareggio dell'Atalanta, fulminio, il Cagliari si è distratto, si è addormentato su quel contrasto e quel calcio di punizione e il gol di Scamacca, ancora lui, sempre lui. Obert, centrale per Romano, c'è un po' di spazio, il pallone per Mendy, al limite del rigore, Mendy! Il 2-1 del Cagliari e la posizione irregolare però. Ederson, Scamacca, si libera di Winks, poi non di Rodriguez, è tutto regolare per il direttore di gara, può ripartire il Cagliari con Michel Adopò, ci atterra Scamacca, il passaggio per Zepedro che supera la linea mediana, ancora il numero 2, lo scavetto per superare Kolasinac, c'è ancora Zepedro, il cross è centrale, Fazzini non ci arriva, ci arriva Bellanova. Romano sul secondo palo, De Iola, la sponda, in mezzo non va nessuno, attraversa tutto lo specchio della porta, poi l'Atalanta va a liberare con prima che sì, poi Ro, calcio di rigore per il Cagliari al 61esimo minuto, 16 la ripresa, la ricorsa del numero 70, il destro di Molde alla rete, 2-1 Cagliari, non esulta Maldini, il Cagliari è in vantaggio al 61esimo minuto, esultano i quasi 700 nel settore ospiti. Attenzione a Ru, si accentra, che sì, danno tutti una mano, l'imbucata in mezzo ed è Caprile che esce proprio sui piedi dell'inglese Ru, bravo a leggere l'azione, il tocco filtrante di De Ketelaere. 2-1 Cagliari per adesso, attenzione lo scambio, Samardzic in area di rigore, sfiora il palo, anzi lo tocca col mancino, sempre 2-1 Cagliari, adesso ci tenta De Ketelaer contro Obert, le finte, se la porta sul sinistro, il cross verso il centro, colpo in testa di De Iola, il pallone rimane lì, attenzione che sì, il pallonetto è Caprile che la prende, poi Romano che butta fuori. Pallone rimane lì, attenzione all'Atalanta, lo ruba Raspadori verso l'area di rigore, ancora il numero 18, e bravo De Iola, ancora una volta a fare muro. Ederson la butta verso l'area di rigore, Caprile la blocca, si butta a terra, esulta Rodriguez e finisce qui il Cagliari, batte l'Atalanta 2-1, le reti di Mendy nel primo tempo, di Daniel Maldini, il Malda su calcio di rigore, in mezzo il gol di Scamacca, il Cagliari vola.
15: Amici sportivi Radiolina, buon pomeriggio, buon lunedì 14 settembre, Lele Casini al microfono, Giuseppe Valdés sorridente in regia, non gli è bastato sabato sera, Giuseppe si è trovato qua di nuovo a parlare di Cagliari, o meglio ad ascoltare di Cagliari in questa nostra mezz'ora di terapia, non gli è bastato neanche a Luca Neri sabato che è qua con noi, buon pomeriggio Luca.
16: È diventata una dipendenza.
15: Sì, addirittura. E dopo questa possiamo anche chiudere la trasmissione e andarcene a casa, chiaramente. Sono le 14:39:30, ben ritrovati, quindi più che mezz'ora, una ventina di minuti, anche perché questi highlights erano lunghissimi. Ma quante azioni ci sono state a Berga?
16: È il nuovo calcio, Daniele,
15: si gioca di più.
16: Daniele Orsato sta salvando il calcio italiano.
15: No vabbè, non esageriamo, però devo dire la verità, per certi versi, su certe cose mi trovo d'accordo. Il problema è come interpreti il regolamento.
16: No, io ne sono proprio convinto. Secondo me Orsato. No, Orsato... Secondo me nei tra 10 anni diremo Orsato e Fabregas hanno salvato il calcio italiano.
15: Vabbè. Me li metti nello stesso piano, capito? E qua ho difficoltà a seguirti, devo dire la verità, però è giusto che ognuno è come è più forte Esposito Maldini, vogliamo già lanciarlo il sondaggio
16: per me, devo dirlo
15: certo, non ho capito.
16: Allora, secondo me Esposito resta ancora un pochettino più forte,
15: poi andiamo sull'attualità,
16: poi andiamo sull'attualità. Secondo me Esposito sicuramente meno simpatico, però a livello di talento puro resta superiore. Contro la Juventus ha fatto una partita clamorosa ieri, forse la più bella partita che ricordi.
15: Non è che la Juventus che
16: di Sebastiano Esposito, sicuramente l'ha agevolato, okay. Sicuramente l'ha agevolato gli ultimi minuti di Sassuolo Juventus, sai quei momenti all'ossigeno in cui a un certo punto le partite sbragano e esatto, iniziano tutti a non difendere più. Sembrava quella roba là. Però Esposito è un giocatore forte. Poi può stare simpatico, può non stare simpatico, però è un giocatore forte.
15: Mentre io sono dell'avviso che non l'abbiamo ancora visto del tutto qua a Cagliari, però secondo me potenzialmente. A me piace più Maldini come tipologia di giocatore, però guarda, sui gusti non Maldini.
16: Già.
15: È successo un po' di tutto in un giorno, continua a succedere un po' di tutto. Vogliamo anche ricostruirla, non c'è bisogno.
16: Ma possiamo dirlo perché magari non tutti lo sanno. Nella nottata dopo la partita del Cagliari contro l'Atalanta, quindi tra sabato e domenica, Maldini ha proseguito la serata in compagnia di amici.
15: Giorno libero ieri,
16: Sì, giorno libero. C'è stato un piccolo incidente stradale, fortunatamente senza nessuna conseguenza per le persone. In questo incidente stradale alla guida c'era proprio Daniel Maldini, che è stato trovato positivo all'alcol test. A lui non si è fatto niente, fortunatamente, bisogna dirlo. Positivo all'alcol test, tra l'altro, con un valore oltre la soglia del
15: consentita, diciamo.
16: No, sì. anche dell'amministrativo, sì. Cioè nel senso che si entra nel penale, bisogna dirlo. Dopodiché è sparsa, è circolata, diciamo, la notizia di una sua positività ai pretest per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. In questo
15: diciamo
16: momento,
15: che già nella comunicazione che era arrivata all'alba di ieri, o meglio nella mattina di ieri, era che si attendeva il resoconto su degli altri test.
16: Sì, c'è stata un'anticipazione del Corriere della Sera che parlava di una sua positività al pretest. Da quel momento in poi è scattato l'allarme. Il Cagliari ha fatto uscire un comunicato stampa in cui si annunciava la sua negatività dopo un esame privato, insomma, che aveva svolto il ragazzo, che ha pubblicato anche il referto nella sua pagina Instagram attraverso una Instagram story. Si tratta di un esame privato, quindi chiaramente che non ha nessuna rilevanza dal punto di vista amministrativo.
15: E poi ricordiamo che i test sono stati fatti in luogo dell'incidente, quindi stati fatti all'alba di ieri, e che la polizia municipale si affida chiaramente all'ospedale Labia.
16: Chiaramente, ci aspettiamo, dopo la negatività agli esami svolti in un laboratorio privato, che arrivi la negatività anche in quelli ufficiali.
15: Per adesso si allenerà, nel senso che assolutamente non c'è nessun motivo perché lui è a Cagliari, quindi questo pomeriggio riprende gli allenamenti.
16: Sì, nessun motivo. Potremmo ragionare sull'opportunità dal punto di vista di una eventuale sanzione interna del Cagliari.
15: Ma quella però è una cosa che riguarda il Cagliari e che non riguarda neanche l'aspetto sportivo.
16: Certo. Ma questo riguarda
15: i rapporti tra società e il calciatore.
16: Su questo poi bisognerà ragionare anche per quanto riguarda, per esempio, la nazionale. Dal punto di vista sportivo, probabilmente Maldini si è meritato la nazionale. Bisogna vedere adesso se Mancini riterrà che se la sia meritata.
15: Diciamo che questa stagione del Cagliari
16: tribolata.
15: Questo inizio di stagione non è stato il massimo della vita.
16: Non so,
15: per
16: magari
15: tutte casualità.
16: Banalizzando, qualcuno potrebbe dire la conseguenza di avere una squadra molto giovane.
15: No,
16: nel senso che a volte i giovani possono incappare in degli errori.
15: Ci sono stati giocatori ben più anziani o ben più esperti che ne hanno combinati tutti i colori. Quindi sta un po' nei giocatori.
16: Dopodiché, possiamo anche fare un altro discorso, Alele. Non penso che nessuno di noi sia un verginello da questo punto di vista. Possiamo dire serenamente che tutti noi almeno una volta siamo messi alla guida dopo aver bevuto qualcosina.
15: Bevuto un po' oltre sui valori che potrebbero essere oltre
16: Era uno 0,8-0,9. Quello di Maldini non è una quantità di alcol esagerata, questo bisogna dirlo. Quindi
15: ciò non giustifica?
16: Non è che non giustifica, però quello che voglio dire è che dal punto di vista di un ragazzo ci può stare una leggerezza di questo tipo. Dal punto di vista del calciatore ci si può ragionare. Un calciatore può avere una condotta di questo tipo? Probabilmente no, ma lì rientra un discorso puramente personale. C'è un libero arbitrio, tu stai facendo una scelta. Delle scelte ne risponderai tu, ma dal punto di vista tuo personale, della tua carriera. Perché poi uno può anche fare tanti errori, che magari sono errori appunto di gioventù, errori che fanno le persone come anche fior fior di professionisti e luminari. Dopodiché ci sarà sempre un motivo, e questo secondo me è importante dirlo. Se qualcuno diventa Paolo Maldini e qualcuno rimane Daniel Maldini,
15: speriamo che Daniel Maldini possa diventare Daniel Maldini come esempio eventualmente. Per adesso questo chiaramente è una storia che fortunatamente non ha comportato altre problematiche fisiche dell'incidente.
16: Certo, però
15: speriamo che non ne comporti anche dal punto di vista sportivo.
16: Anche lì, perché a tutti è capitato di non dare una precedenza una volta, per carità.
15: La disattenzione, cioè, purtroppo. È chiaro che l'augurio è che poi tutto si risolva nel migliore dei modi. Cristiano Mercenaro, noto chicco da Calasetta, buon pomeriggio.
17: Presente, buon pomeriggio anche a voi.
15: Parliamo invece con te, vogliamo parlare della trasferta di Bergamo, della partita di Bergamo e di questo... Per adesso secondo posto del Cagliari, per adesso secondo posto del Cagliari, ma 9 punti in 4 partite, dobbiamo tornare indietro un bel po' nel tempo.
17: Eh sì, parecchio dobbiamo tornare indietro nel tempo. Adesso l'inizio del campionato è stato bellissimo, è bellissimo.
15: Ti ha sorpreso questo inizio del Cagliari, ti ha sorpreso?
17: Allora, noi tutti speriamo sempre in un inizio e un continuo così, e chiaramente sono sorpreso perché non mi aspettavo 9 punti, al massimo potevo sognarne 7, ma 9 mi ha sorpreso. Meglio così,
15: potevano essere 10 se il Cagliari avesse pareggiato con l'Inter,
17: non esageri. Anche quello ci stava, perché l'Inter ha pressato, ma alla fine abbiamo rischiato di pareggiare noi. Il calcio è così.
15: Che hanno avuto solo 20 tiri in porta, qualcosa del genere.
17: Vabbè.
15: Se noi abbiamo rischiato di pareggiare, loro hanno rischiato la goleada. Però va bene.
17: Anche l'Atalanta ha fatto tanti tiri, ma noi li abbiamo fatti in porta.
16: Sarei detto che è stata sfiga.
15: Sarà stata anche sfiga, però se andiamo a vedere le occasioni più ghiotte le ha avute il Cagliari. Anche quel fuorigioco di Mendy, che io non ho rivisto, devo dire la verità, ma come mi hai raccontato tu, è veramente di pochissimo, è fuorigioco. Se vogliamo parlare di sfiga, bastava un soffio di vento in meno o in più e Mendy era in posizione regolare, quindi sarebbe stato un gran gol, perché oltretutto sinistro il primo, di destra il secondo, diciamo che potevamo andare a casa a festeggiare. Certo che a Bergamo Mendy non lo possono vedere neanche in cartolina, come noi Scamac, devo dire la verità, e altri giocatori. Chicco, chi ti ha sorpreso di più allora dei giocatori e della squadra?
17: Allora,
15: ti ha sorpreso di più in questo inizio di campionato?
17: Innanzitutto mi ha sorpreso di più, anche se non... Vabbè, comunque mi ha sorpreso di più il centrocampo, perché di Romano se ne parlava bene, di Vinks parlava il suo curriculum, ma tutti erano lì pronti a criticarlo per le due retrocessioni. Però a me il centrocampo attuale piace tantissimo, e se il Cagliari sta coprendo bene la difesa e sta attaccando bene... Secondo me gran merito è del centrocampo. Romano, Winks a dopo stanno facendo grandi cose. Parte tutto da lì, a mio parere.
15: A Bergamo, devo dire la verità, nelle prime partite non mi ha convinto del tutto. Era utile, si vedeva che era in crescita, però aspettavo un po' Winks. A Bergamo ha fatto una partita straordinaria, Luca. Cioè, veramente... Anche in interdizione, che è un po' quello che non avevamo visto in altre gare. Sì. Sul gestire la palla, sul gestire la squadra, sul fare il play, nessuno metteva in dubbio. Pisacane ci ha puntato dritto come un treno, però dovevamo ancora vedere tutto il resto. A Bergamo si è visto.
16: È un giocatore importante. Probabilmente era il giocatore che serviva per potersi permettere un determinato tipo di squadra. Ha detto Pisacane, Winks è un giocatore particolare che ha bisogno di essere affiancato da giocatori con determinate caratteristiche, perché non si può, tutti i giocatori non sono tutti uguali, non sono figurine. Però avere giocatori a volte di esperienza anche lì in mezzo al campo ti fa la differenza. Adesso non per tornare su Sassuolo Juventus, di cui abbiamo parlato in apertura, però ieri il Sassuolo vince la partita perché trova un monumentale Matic. Sì. A volte avere un solo giocatore lama di esperienza
15: ti cambia tutto,
16: cambia anche gli altri. Winks,
15: senza nulla togliere a Gaetano, che l'anno scorso, una parte finale della stagione, è stato riscoperto da Pisacane lì, ma comunque stiamo parlando di un giocatore completamente diverso che sta facendo bene, o stava facendo bene a Bergamo proprio con l'Atalanta, ed è mancato tantissimo nella partita contro il Cagliari. Chicco, dove può arrivare questo Cagliari? Perché è bello, abbiamo detto volare, sognare, però siamo alla quarta giornata.
17: Sì, noi ci gustiamo il momento, è tutto fieno in cascina, come si suol dire. Abbiamo 9 punti di distacco sulla zona salvezza, 8 punti, e
15: già sei preciso.
17: Per i momenti non positivi che verranno, sappiamo benissimo, noi siamo tifosi del Cagliari, non siamo tifosi delle strisciate o delle squadre che ambiscono a tutt'altro. Noi una buona salvezza, una tranquilla salvezza, un continuare a crescere, perché comunque siamo al quarto campionato consecutivo in Serie A, si continua a crescere e quella è la cosa più importante.
15: Va bene, grazie Chico, un abbraccio e salutaci tutta Calasetta.
17: Grazie,
15: grazie, grazie
17: a tutti.
15: Grazie, grazie a
16: Chico. Anche perché poi i punti, stavo dicendo Chico, stavo continuando, contano a settembre quanto quelli di maggio, cioè vuol dire che il Cagliari...
15: No, intanto sono 9 punti.
16: Esatto, infatti, gliene mancano 31.
15: C'è il rischio che il Cagliari sia del new Cremonese?
16: No, dai, no.
15: No?
16: Direi di no, perché innanzitutto perché è il secondo anno, quindi viaggia già su delle basi. E poi io non lo so pensare, cioè tu pensa, il Cagliari... dovesse per caso fare punti con l'Udinese, dovesse battere l'Udinese a Udine,
15: è un Udinese che non avrà Solè,
16: sì,
15: Zaniolo, Piotroschi.
16: Ha qualche problema di assenza, cioè di un'idea di questa pausa, poi come la vive la Sardegna intera.
15: Mamma mia. Andrea scrive: il meglio Winks lo deve ancora dimostrare, bisogna ancora di ambientazione alla Serie A, e poi certo che una chiacchierata con Zola gliela farei fare, non di Winks, ma con Maldini. Immagino di interpretare, giusto per fargli capire come si vive per arrivare a certi livelli.
16: Vabbè,
15: sportivi, però diciamo Zola è Zola, eh.
16: No, ma nel senso che Daniel Maldini penso che abbia già in famiglia uno che
15: può consigliare abbastanza bene. Massimo dice: io penso che prima di giudicare un ragazzo e metterlo alla gogna per fatti non connessi, c'è da vergognarsi che abbia sbagliato, non c'è dubbio, però la verità è altro da quello che è stato detto sui social. E Andrea aggiunge: Winks il nostro Modric.
16: Insomma, aggiriamo.
15: Vabbè, è tutto parametrizzato ai valori delle squadre. No?
16: Sì, diciamo che parametrare Modric è sempre complicato.
15: Anche per lo stesso Winks. Abbiamo invece Domenico Addi, Cagliari Fan Club, Bosa Planaggia. Ci trasferiamo da Calasetta, sempre la zona, diciamo così, la parte occidentale dell'isola. Altra zona bellissima. Domenico, buon pomeriggio.
16: La Sardegna è tutta bella.
18: Sì,
16: tutta bella.
18: Sì,
15: ma infatti cosa vado a infognarmi io a dire cosa è bello e cosa non è bello? È tutto bello. Tutto bello.
16: Tutti quelli della zona est se la stanno prendendo.
15: No, io adoro la parte est, quindi assolutamente. Domenico, quanto sei soddisfatto di questo Cagliari? Buon pomeriggio innanzitutto.
18: Tanto, tanto. Da 1 a 10, 11 possiamo dirlo.
15: 11 come Gigi Riva, giustamente.
18: Giusto, giusto. No, bene, bene, un grande avvio, siamo tutti, penso, tutti contenti.
15: Però devi essere sincero, eri convinto, non dico dei 9 punti, ma che potesse partire bene il Cagliari?
18: Allora, dei 9 punti no, assolutamente, però che potesse partire bene, sì, e ne ero abbastanza certo, quello sì. Ma per la validità della rosa, perché comunque... il lavoro che ha fatto Pisacane anche alla fine del campionato scorso, i risultati li stiamo vedendo anche adesso.
15: Io mi ricordo certi commenti di alcuni anche tifosi nel dopo Cagliari-Verona, dove sembrava finito il mondo.
16: Beh, Cagliari aveva giocato con la squadra B in quella partita.
15: Appunto, forse doveva essere considerato anche quello, sì. Che magari qualche errore dettato proprio da quello.
16: E poi in quella partita con Caprile in porta probabilmente Cagliari la vince.
15: Eccolo là. vabbè, ma non solo Caprile.
16: Però dico, basta quella giustatina lì, secondo me la partita
15: qualcosa, forse pareggiava e si andava in rigore magari invece di perderla. Chi ti ha sorpreso di più, Domenico?
18: De Jola, a dirti la verità. De Jola, perché è sempre stato criticato al centrocampo. Io tra l'altro in molte partite l'ho criticato perché secondo me non era il suo ruolo, e Pisacane ha avuto ragione a spostarlo, ha avuto una grande intuizione secondo me, e mi dispiace solo che abbia iniziato quest'anno a giocare in quel ruolo, perché io lo trovo abbastanza affidabile, poi padrone della difesa, tutti lo seguono e mi piace, mi sta piacendo tanto.
16: Forse era il momento giusto per iniziare a giocare,
15: esatto,
16: in quel ruolo.
15: Esatto.
18: Sì, magari con un po' più di esperienza, esatto. Quest'anno. Sì, sì, mi piace tanto, la verità mi ha colpito molto.
15: Fate le debite proporzioni di budget, scrive Tommaso sulla nostra diretta social, budget societario e profondità di rosa, tanto lo sai cosa sto arrivando a dire. Proprio nessuno vede nel Cagliari di Pisacane il Como di Fabregas con un anno di ritardo?
16: Proprio nessuno.
15: A te lo chiedo, Luca Neri.
16: No, onestamente no, non lo vedo. Poi magari l'ascoltatore ci può spiegare per cosa, perché magari si intende, non so se si intenda in campo, fuori dal campo, cioè nell'idea del progetto. Onestamente ce lo vedo poco il Como di Fabregas, ma perché lì secondo me c'è un progetto completamente diverso. Il Cagliari secondo me sta facendo qualcosa di intelligente, cioè questa squadra non bisogna dimenticare che è stata fatta a costo zero. Il Cagliari ha venduto Gaetano, l'ha venduto bene, ha speso praticamente solo per dei prestiti onerosi. Poi i giocatori a titolo definitivo sono arrivati a parametro zero.
15: Ci sono degli obblighi, vedi Romano, da quanto vediamo non male come
16: però scelta. Sono delle situazioni che ti puoi permettere, perché poi quando vai a riscattare Romano il giorno dopo lo puoi, non dico che lo rivendi, però sì, lo puoi.
15: Stesso discorso di Caprile, non l'hai venduto poi Caprile.
16: Infatti, però hai questo asset
15: ti
16: in
15: crei
16: mano.
15: Una base e soprattutto hai un anno di valutazione del giocatore senza dover spendere per forza quei soldi.
16: Esatto, io per esempio
15: non rischi niente.
16: A settembre verrebbe da dire, poi chiaramente magari possiamo essere smentiti dai mesi successivi, oggi potremmo dire visto come sta andando in queste prime giornate Fadera,
15: non lo riscatteremo,
16: poi magari esplode, però puoi valutare i giocatori, certo.
15: Assolutamente, un po' quello che è successo. Come va il vostro Cagliari Fan Club, Domenico?
18: Bene, dai, alla grande. Abbiamo chiuso benissimo l'anno scorso, quest'anno siamo partiti un po' più a rilento, però ci stiamo ritrovando e siamo un bel gruppo, un bel numero grande e stiamo crescendo.
15: Qualcuno andrà a Udine?
18: Sì. Abbiamo fatto già qualcuno di noi trasferte sia a Parma che a Bergamo.
15: Okay.
18: E qualcuno andrà a Udine. Sì.
15: Che è un po' più difficile.
18: Spero anche io, sto provando anch'io.
15: Benissimo. Allora avremo modo magari di incontrarci là. Un abbraccio forte, Domenica.
18: Un abbraccio anche a voi, grazie.
15: Un abbraccio a Domenico Addis, Cagliari Fan Club Bosa Planargia, trasferta abbastanza lunga, difficile, con gli spostamenti almeno per chi arriva dalla Sardegna, però Udine merita, e chissà, magari merita anche il Cagliari.
16: Beh, sicuramente adesso c'è entusiasmo, bisogna cavalcarlo.
15: Tu cosa faresti? Perché io aggiungo, siccome mancano 3 minuti e non abbiamo il tempo, però la getto lì, un po' l'ho gettata a scherzo a Deiola, però c'è un problema Mina adesso? Di gestione?
16: Il Pisacane non ha ancora cambiato la formazione, stesso 11 nelle prime 4 giornate. Chissà se questa può essere la volta in cui la cambierà. Maldini giocherà? Maldini.
15: Stai aggiungendo un altro di...
16: Maldini, ragazzi, uno deve andare in tribuna. Poi possiamo dire che appunto è un errore di gioventù, non è successo nulla di che, nulla di grave. Però Maldini in questa partita deve andare in tribuna, dai.
15: Una sentenza.
16: Se no uno fa le cose, gli errori non li paghi. Un minimo devi pur scontarla la cavolata che hai fatto.
15: Magari c'è un altro modo per scontarla.
16: Secondo me poi altrimenti passa tutto sempre in cavalleria e non si cresce. Cioè, questi ragazzi, ma vorranno avere almeno un cavolo di motivo per cui guadagnano così tanto?
15: Parla come un vecchio, Luca.
16: Non voglio fare retorica, dire i poveri soldati sono degli eroi. Però, guadagni tutti quei soldi, almeno cerca di avere, ma a parte che tu comunque, come ne parlavo proprio ieri con il collega Carlo Alberto Menis, che mi ha citato un bel esempio, come ha detto Mourinho con quanto è successo col suo giocatore, con Raul Asensio, cioè, tu sei un tesserato del Real Madrid anche quando esci dal campo.
15: Sei un tesserato.
16: Daniel Maldini è un tesserato del Cagliari anche quando esce dal campo, sta rappresentando il Cagliari comunque.
15: Sì.
16: Ripeto, a me non frega nulla se lui ha bevuto, e tutti bevono e tutti beviamo, chi se ne frega, però devi essere un professionista. A me non cambia nulla, però la società deve cambiare qualcosa se tu vai in serata dopo la partita e fai serata fino alle 5, bevi, cioè quello deve avere un minimo di influenza, altrimenti ripeto, per quale motivo sei pagato così tanti soldi? Sì, certo, riempi gli stadi così, ma lo devi anche fare una vita da sportivo. Poi magari retorica, magari stiamo scadendo da questo punto di vista, però io mi aspetto che
15: ci sia qualche conseguenza da quel lato là. Meno male che avevamo solo 2 minuti, perché avremmo fatto una diretta molto più lunga, devo dire la verità.
16: Ma possiamo chiedere se possiamo prolungare la trasmissione.
15: Ma chiedimelo tu magari ti trattieni con Giuseppe Valdés, chiaramente, perché ha alzato la mano dicendo che non era un minuto. Non era un minuto. Ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato il segnale. Siamo in chiusura, giusto? Va bene. Giuseppe Valdés ha detto che
16: è finita.
15: Non se

0: cuore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Job Fair Cagliari, un'occasione da non perdere. Il 16 e 17 settembre a San Manifattura incontra le aziende, porta il tuo CV e cogli l'opportunità di sostenere colloqui di lavoro. Partecipa ai laboratori di orientamento e scopri le professioni più richieste e le opportunità per il tuo futuro. Per saperne di più, visita i siti Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. 16 e 17 settembre, San Manifattura, Job Fair Cagliari. Il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare qui. Iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro, organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
2: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di psoriasi,

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Subito.

0: Proni che riapre dopo 3 anni di lavori con Gianfranco Locci.
1: È stata un'emozione molto forte stamattina, è un ritorno in un luogo simbolo, ricco di storia, di memoria, di cultura.
2: Un primo giorno di scuola che sa di rinascita, una ripartenza carica di significati per quell'edificio che finalmente riapre e accoglie dopo 3 anni di chiusura e lavori che apparivano infiniti. Ecco gli studenti nello storico liceo classico di Nuoro in via Dante, solcano i corridoi, li animano.
3: Per noi è importantissimo, soprattutto oggi che è il primo giorno di scuola per i ragazzi, perché siamo stati dislocati su più sedi, quindi anche da un punto di vista organizzativo non avevamo la palestra, non avevamo l'aula magna, ci dovevamo appoggiare alle altre istituzioni scolastiche.
2: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi interventi di riqualificazione dai tempi alquanto dilatati in quella scuola che è stata pure di Indro Montanelli. Ora si cambia passo, per fortuna, e volto. Sì, perché la Sproni si fonde col vicino liceo Satta. 58 classi, un'unica dirigente e un'offerta variegata, liceo classico e linguistico, quindi scienze umane, economico, sociale e musicale.
4: Sarà un anno scolastico sicuramente impegnativo, sicuramente con aspetti logistici e organizzativi da definire bene nel dettaglio. Noi siamo la rappresentazione del polo umanistico e classico.
1: La sfida è trasformare la complessità in opportunità e rendere i ragazzi protagonisti del proprio futuro.
0: Villa Cidro, dopo il fallimento del 2014, riprenderà la produzione di carrozze ferroviarie alla Keller Fausto Ru.
5: Lo storico stabilimento ex Keller di Villa Cidro si prepara a tornare operativo nel settore delle costruzioni ferroviarie. Il piano di reindustrializzazione è stato presentato nel consorzio industriale di Villa Cidro.
6: Oggi annunciamo la ripresa, il revamping di un importante stabilimento in prospettiva di una riapertura dell'ex Keller. Sono tutti segnali importanti, segnali che ci dicono che in Sardegna si può fare industria di qualità, ci sono i requisiti e si stanno affacciando a noi importanti compagini industriali che vedono nella Sardegna non un limite ma sicuramente una grande opportunità.
5: Il passaggio definitivo dell'industria alla società toscana Bertolotti S.p.A. segna una nuova fase per Villa Cidro e l'intero territorio.
7: Una fabbrica che riapre tanti posti di lavoro, soprattutto di manodopera specializzata, laureata e di tecnici altamente specializzati, può essere una grande opportunità soprattutto per i nostri giovani affinché non vadano più via da questo territorio.
5: Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro e uno sbocco occupazionale immediato.
8: I posti di lavoro nel primo anno e mezzo sono posti di lavoro che sono stati, diciamo così, definiti su quelli che sono di alcuni criteri, diciamo così, di business. Crediamo di iniziare subito con un 40-50 posti di lavoro e poi crescendo.

0: quindi fare una filiera controllata del grano sardo con la semola sarda per il pane carasau fatto in Sardegna.
1: Io credo che il marchio sia fattibile purché si creino le condizioni e dei parametri corretti, tenendo conto che non è vero che grano in Sardegna non ce n'è per i pani tipici, ce n'è come.
2: A Cagliari, in via San Paolo, il progetto del grande parkour urbano è fermo. La società sportiva La Palma intanto è rimasta senza il suo campo. Vediamo il servizio di Veronica Fadda.
3: Sacchi della spazzatura, vecchi mobili e quel che resta del campo sportivo. E il triste spettacolo di via San Paolo a Cagliari, lì dove doveva nascere il nuovo parco urbano. Un progetto di riqualificazione dell'area con nuovi spazi dedicati allo sport e ai ragazzi che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2024. Per consentire l'avvio dei lavori 2 anni prima, la società sportiva dilettantistica La Palma è stata costretta a lasciare la struttura che aveva realizzato con le proprie risorse. Da allora si sposta da un impianto all'altro in cerca di spazi dove allenarsi e giocare. Del parco invece non c'è ancora traccia.
4: Nel mese di maggio del 2022 abbiamo restituito le chiavi di questo impianto. Noi abbiamo chiesto cortesemente di farci finire il campionato perché nelle loro intenzioni non c'era neanche questo. E poi, dopo quasi 4 anni e mezzo, rivengo qui e cosa vedo? Cosa vedo? La risposta a voi.
3: Un effetto domino tra espropri, contenziosi e bonifiche ha alimentato i ritardi che ancora non sono finiti.
4: Tanti sforzi, tante risorse economiche della società spese su questa struttura, quel che resta è la desolazione. Sono arrabbiato? Sì. Sono deluso? Sì. Contro chi? Non lo so. Noi in questi 64 anni le nostre risorse le abbiamo impiegate per costruire dei campi. E alla fine cosa ci resta in mano? Cosa ci resta in mano? La dignità, certo. La tenacia, certo. Ma il resto?
2: È tornata a Cagliari l'Amerigo Vespucci, resterà fino a domani. Le visite a bordo sono andate subito esaurite come disponibilità. Vediamo Luca Pinna.
5: Era il 1962 quando una portaerei americana incrociò la rotta dell'Amerigo Vespucci. Via segnali luminosi chiese di identificarsi. Ricevuta la risposta, arrivò il celebre messaggio: siete la nave più bella del mondo. Oggi, dopo la campagna in Nord America 2026, la Vespucci è tornata in Italia e fa tappa a Cagliari. È ormeggiata al Moliknusa e resterà in città fino al 15 settembre, prima di proseguire verso Trieste, dove concluderà la campagna.
6: Il tour ci ha portato al di là dell'Atlantico, campagna in Nord America, dove siamo stati negli Stati Uniti per onorare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Quindi dopo 4 mesi di nuovo in Italia, Cagliari prima tappa, chiaramente felici per com'è andata la campagna in Nord America e per essere tornati di nuovo in casa, insomma, tra gli italiani. Questa nave nasce nel 1931 con il compito principale della formazione del personale militare.
5: E intorno alla nave è già scattata l'attesa dei cagliaritani, tutto esaurito per le visite a bordo. I migliaia hanno prenotato online per salire sul veliero che da oltre 60 anni porta con sé quel titolo rimasto nella storia: la nave più bella del mondo.
2: Ultima pausa per la pubblicità, poi la pagina sportiva.
7: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina Italia.
2: Il Cagliari è tornato in campo nel pomeriggio per preparare la trasferta di sabato a Udine. È presente anche Maldini, che sui social ha pubblicato gli esiti negativi degli esami tossicologici. Il servizio è di Alberto Masu.
8: Il Cagliari fa quadrato attorno a Daniel Maldini, l'attaccante rossoblu finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente all'Alba a Milano, è rientrato in Sardegna e si è subito messo a disposizione di Fabio Pisacane. Il giocatore si è regolarmente allenato questo pomeriggio alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di sabato a Udine, ultima gara prima della sosta. Maldini e il club rossoblu hanno voluto spazzare le voci di una presunta positività agli stupefacenti.

0: come risultato da un pretest. Il giocatore in mattinata, appena arrivato a Cagliari, si è sottoposto a esami in un centro specializzato. Esami che, come sottolineato dalla società con un comunicato e lo stesso attaccante con una storia sulla sua pagina Instagram, hanno dato esito negativo. Resta però da aspettare l'esito degli esami effettuati al Fate Bene Fratelli, dove Maldini era stato portato subito dopo lo scontro tra la sua Porsche e una Golf, dopo non aver rispettato una precedenza. La vicenda non avrà conseguenze sul piano sportivo, a parte la mancata convocazione in azzurro e una multa da parte del club. Restano gli strascichi penali, visto che Maldini, dopo l'arrivo dalla municipale, è comunque risultato positivo all'alcol test e ha avuto il ritiro della patente.
1: Ed ora la Torres, seconda vittoria in 4 partite, vediamo Emanuele Floris.
2: Sotto il segno di Lorenzo Di Stefano, il bomber catanese ha realizzato i 3 gol della vittoria in casa contro l'Ostia Mare, seconda tripletta in 2 stagioni, 2 anche i successi finora dei sassaresi.
3: È un'emozione bellissima, soprattutto per aver portato a casa i 3 punti davanti ai nostri tifosi, che era quello che volevamo, quindi ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo.
2: Eppure la corsa rossoblu si era messa subito in salita. Dopo il rigore subito, il rischio di incassare un'altra rete e il penalty fallito da Scotto.
4: Sotto di un gol, il rigore sbagliato, i ragazzi sono entrati in campo al secondo tempo con la voglia, con la cattiveria di ribaltare la partita, che non era facile, e ci sono riusciti, quindi sono stati bravi.
2: Poi la rimonta con il tris di reti firmate dall'attaccante, sia su azione personale che grazie al dialogo con i compagni.
3: Penso tutti e 3, però forse il primo più bello, ma il terzo più importante, perché mi ha dato modo di fare tripletta e sono davvero felice per questo.
2: Già finito però il tempo per gioire, mercoledì è in programma la quinta di campionato contro la Pianese, ancora al Vanni San.
1: Ora il basket con il grande successo per il City of Cagliari, il servizio, vediamo.
5: Una partita bellissima, fisica e tecnica, una gara da Eurolega. La finale del City of Cagliari ha confermato ancora una volta l'alto livello del torneo, con addetti ai lavori di tutto il mondo che hanno dato un'occhiata alla manifestazione del Palapiraschi. Alla fine è successo andata al quintetto favorito, l'Hapoel Tel Aviv, che l'ha spuntata sul Bayern Monaco per un aperitivo del match che aprirà l'Eurolega 2026-27 il 24 settembre a Sofia. Ma è piaciuta anche la neonata ambiziosa Maxima Roma, che dopo aver perso di misura la gara della prima giornata con il Bayern, ha avuto la meglio sulla Svel Villeurbanne di Tony Parker, icona del basket mondiale. Insomma, nel complesso una manifestazione che si è confermata di primissimo livello.
6: Siamo alla 16ª edizione. Torneo internazionale che mette al centro la Sardegna e Cagliari, chiaramente, del basket europeo. Credo dobbiamo essere veramente felici di poter ospitare un...

0: de sa terra nostra.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è

0: Colpa tua!
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
0: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
3: Coyote versus Acme!
4: L'idiota!
3: Al cinema dal 2 settembre!
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi di Il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattauso e Benidorraus, a sudare giornali in sardo de Sardegna 1 Bieusu. Intendeus che le punti snovas de oi e cominciamo come sempre con il titolo su de su sommario. Intre Gusto Mangiano e Pusti Grasi, sa prima campanedda per gli studianti de sa Sardegna, si iscritti su punti 171.000, in si scola Santa Serrai, sotto de su mese lampara, su 2027. Due addisi a Campaus, in sa stazione marittima de Terranoa di Saggiusu, po' cento di Sterraus a ribauso de Muristene, e ca oiscetti, antivozio lassai, sa Sardigna. Chistionesi de contratto, de orasa, de traballu annudarsa, pazienti si hanno agata a logu in isospiralisi, is dottorisi, su personale sanitario de Tatteri, punti pronti sa scioperai, due addisi, in su mese la dammini. In Casteddu sa Amerigo Vespucci, sa prima tappa in Italia, a putre su giro vatto negli Stati Uniti, a Turai finza sa Egrasi, in su molo Icnusa, da ribuffi a visitare un montone genti. Sport su palloni de Serie A, su Casteddu è all'indisivo, sa partita de Savoro contro Sudinese, ma in moisti scoppierà sa questione in Maldini. In sa Serie C, sa Torres, Pusti Grasi, torre in campo. Dunque, oggi in Sardegna, sa campanedda, risonavo 171.000 studianti di ogni scuola, che alcuna scuola a Roverri Grasi o Pusti Grasi. A bello, però tutti gli studianti sono andati a Torrai in Crassi, in Casteddu, andati sul liceo Siotto, in Sbocisi, De Vicciocasa e De Picciocco, su Precontauso, Casi Rotto su Ponti Pregiauso, magari con una raga. Un'altra pari a dire vacanza ci orienta proprio, ma tutto su un'altra che questa cosa però sbella è stata sottoviare torre con compagni su, amico su e finse con maestri e professori su. C'è sti che ne è ribaute a Roma, la vostra prima volta a studiare in Casteddu, si spero e fare un'esperienza bella da gattai amico su no, su tutto su un'altra che il suo obiettivo è fare meglio su del sano passato. E poiché mi devi donare se esamini di maturità, devi gai a su manca 80 o 85. Sa cronaca una tromba del Disterraus, se sti a campare a ribivio due addisi in sa stazione marittima di Terranoa, c'è sti che ne ha il drummio però in giardino, sanante su portu, che ne ha il drummio in calincuno a Renconi, in Isarruga, sa adesso centro storico della città, di casi centro Disterraus. A ribasu del suo centro de Muristane de pianta partire verso continente che invece sa non tenianta sa autorizzazione o si imbarcai sa questione burocratica è surtimo e stette a resolvia ma i disagi sono tutti stetti su meras sa truma de Disterraso gli ha pagato finse sa su biglietto quando è in Livorno in Genova in suorto de Civitavecchia.

De Donaia, donna protagonista di Gustav Vilera, su propria dignidade, come narra Battista Qualbo, su presidente de sa Col Direttiva Sardegna. Il messaggio depiti corangiai, come tesatro, non vorrei essere a isso, povero dosi, depiti pagai per us de su chi corangianta, annau ancora Qualbo. Su progetto, stere vai in un marco DOP, posso bani carasau, denominazione origine protesta, ti d'accordo, finse Alberto Cellino, che è su presidente di Confindustria, ma traballare in su settori, tocca a donna garanzia, sai, donna messaio, un Cellino, donna messaio, depiti si pagau beni, nosu giai duvaeus. De sicuro, stere in porto un marco sardo, identificai su bani carasau, come ti prodotto sardo e certificato. Ma donna parte di Savilera depiressi controllare 10 annau ancora Alberto Cellino. Un sciacco maneggente ha visitato San Merico Vespucci, altra gente era visitai Grasi, Sanai, scuola italiana ribara satra di in su morto De Castedo, Ratturai in su mole Icnusa, finza sai Crasi su notti, e si Sanai per bella de su mondo, come ti andava una borta, vi era su 1962, su comandanti di una porta aeroplano americana. San Vespucci nasce in su 1930. 31 esti in scuola povormai marineris militaris in stagira vassara a rispacciare un giro sul nord di America in indisi che beniti era riben su orto di Trieste Nicasio Falica su comandanti de Sanai in aragati fatto un giro manno negli Stati Uniti sapeva spocciuro a ribofio Ducasa a festai 250 anni dell'indipendenza de America e si tornare a satradire in Italia saprima da tappa e stetti proprio Casteddu. Un montone cittadino e turisti, antibofio, visitai Sanai, tolto esauriu, in una barriga ora, millaria, de personas, a intro Sanai, casigri, affai e atturai sa rosbella, de tutto su mondo. Artesania, artisi de su tempo passau, cose papai tradizionali, in Biddano e Voro, gente in mera a ripartecipare alla edizione 2026 di questa manifestazione, mestieri, saperi e sapori del passato. Un evento che porto a Biddano, dopo tutto Marmilla, come ti narra Vilma Pilloni, che è la presidente del Saprolocco di Biddano e Voro. De Porto Umano, però, che tutto può avvalorare le tradizioni locali di questa cosa papai, ma non scelti di questa cosa papai. Viaggio in tra su tempo, su passato, su tempo, su deoi, poi con te su territorio e isarregini, sì. Io ho preparato su questa tradizione nostra, andiamo ancora a sa presidente di sa proloco, come di sa simbo avrietta con sartizzo o su cicili con su vei dei brocco. Prato, secondo i semplici, come ti gusto sa cocinanta isaiaio, su anno Vilma Pilloni, precera mera sa amministrazione comunale Voro Matteo Mandis, su viso sindaco da Bidano e Vorru, anno di su mangiano che si mette l'ompi sono mantone e genti e turista tutto su poteva raso finse se su notte una manifestazione che vai poi vai cresci su nomini e su valori de sabida nostra now Matteo Mandis. Poi su sport, su palloni de Serie A, su Castelli di Torre di fare allenamento, su preparativo a partire a De Zabro de Custagire in forza contro Sudinese, su momento possi squadra di Pisaccane esti positivo mera, 9 punti su in 4 partite, su Castelli ha ribinto 2 aborti in forza, una cosa che non manco quando ci viene Gigi Riva. Tutto bene Duca, se ne è messo società di pensiero di questione che per toccare a Daniel Maldini. È stato un istare leggia con Esposito, casini oliera spesai, tre piga, se si salva o pilo vilo, vera l'uppendisi in piscina. E finse se si incidenti de Mattia Felici, casesti struppiato ora su genugo. Ma in sa questione de Maldini, è differente in mera, se a Tradibbia, Mengiano Ghizzi, se si stumba con sa macchina in Milano, Nemus, stava a struppiare in maniera grai. Ma Maldini ha attivato su controllo, su inanta alcol test, ha risultato positivo. Maldini gli ha buffato alcol duncas e tanti ha ritirato solo attenti. Oiga, nessun giornale ha ripubblicato sa nova che Maldini vi ha stetti agattato positivo a essa droga puro, ma sa società di Castellai ha naga non esti vero nulla. Su giocatori ha rifatto i esamini, si narra su Cagliari Calcio, è stetto negativo. Su palloni di Serie C, il protagonista è esso,
Lorenzo Di Stefano, attaccante siciliano.

Ciliano de Sadores che ha rivato 3 gol, Sadores ha ribinto 3-2 contro Lazialesi de su Ostia Mare. È una cosa bella a me, un'emozione in manna, naoissima, brusca e tutto. Viera da importo, vinci e corangia e 3 punti. Viera, obiettivo nostro, Nara di Stefano. Sa partire non viene in manco, cominciare bene sul primo tempo su Sadores, gli ha pigliato un gol. E gli hai sbagliato un rigore puro, non vi era facile. Dunque, come ti hanno detto allenatore Alfonso Greco, invece si squadra a respundio e ben in mera. E in suo secondo tempo ci è ripensato Di Stefano a vorriai questa gara. Su gol Prosbello, su prima Naus attaccanti Tattareso, su Prosbello e su preso importanti voro. Ma Sadores Depri già pensai in noi a partire di Beneri, posti grasi, Mercurisi, si gioca, si sfida numero 5 del suo campionato in su Vanni Sanna, alla ribai sa Pianese. E se accabbiamo per questa edizione di si torno grazie per la vostra attenzione e come sempre si intendeva, si bieva e si edizione di Bederi. Un saluto e tutti.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi Gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Era Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come Duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: era tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali è la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda, un'esperienza documentata in questo brano Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Mic Rock.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Su dei traballo bommi borri basi ai torra domo all'estro bommi borri gorcai Cecilia c'è i tusciri e commenza a pariciai se arribendi moi e mi deppu sciacquai over giù sa porta provarita immaginai sa domme prene

0: Erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Settembre sa sempre di ripartenza.
4: E quest'anno si riparte risparmiando.
3: Da Cifadda?
4: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
3: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
5: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda. Migliorare la casa, migliora la vita.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
7: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
8: Classicamente.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.

Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Bentrovati, nuova edizione della notte del telegiornale di Videolina che apriamo con i titoli del sommario. Tragedia ad Alghero, muore un sub di 47 anni durante i preparativi di una competizione nazionale di apneisti, si era immerso per conoscere i fondali e le caratteristiche dell'area. Hanno lasciato la Sardegna i migranti accampati da due giorni nel porto di Olbia, circa un centinaio provenivano dal centro di Monastir, la maggior parte algerini. Prima campanella fra oggi e mercoledì per gli studenti sardi, sono 171.000 gli iscritti, finirà l'8 giugno. A Nuoro il liceo Asproni riapre dopo 3 anni di lavori. Lo stabilimento ex Keller di Villa Cidro riprenderà la produzione di carrozze ferroviarie, un gruppo toscano rileva l'azienda, un piano da 20 milioni presentato alla regione. Il Cagliari è tornato in campo nel pomeriggio per preparare la trasferta di sabato a Udine, presente anche Maldini che sui social pubblica gli esiti negativi degli esami tossicologici. In apertura la cronaca, ancora la tragedia ad Alghero, durante i preparativi per una competizione nazionale di apnea è morto un sub di 47 anni. Il servizio è di Franco Ferrando.
1: È finita in tragedia quella che doveva essere una normale giornata di preparazione al campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea in programma ad Alghero nel fine settimana. L'assistente di un apneista in gara, Francesco Pagni, 47 anni, è morto nel mare davanti al porto della città catalana durante una ricognizione del campo dove doveva svolgersi la competizione. Si tratta di attività preliminari alle prove ufficiali per conoscere i fondali e le caratteristiche dell'area. Per motivi ancora da chiarire, qualcosa è andato storto, l'uomo subesperto non è risalito in superficie, è stato dato l'allarme, sul posto il 118 e la guardia costiera. Una volta recuperato il corpo è stato trasportato alla banchina del porto di Alghero dove è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. La competizione nazionale organizzata dalla società Corallo Sub vede ad Alghero la presenza di decine di atleti provenienti da diverse regioni italiane.
0: Resta in carcere Giovanni Secci, l'81enne accusato di aver ucciso la moglie Mariolina Seguri, sua coetanea, soffocandola con un cuscino nella loro casa di Monserrato. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. La perizia medico-legale ha confermato che la donna è morta per soffocamento, la tragedia maturata in un difficile contesto familiare. Ancora cronaca, c'è stato un grave incidente sulla statale 131 in tarda serata all'altezza di Santa Giusta, coinvolti 3 mezzi, 2 auto e un furgone, 4 i feriti, 1 trasportato in codice rosso e 2 in codice giallo al pronto soccorso del San Martino di Oristano. La strada è rimasta chiusa per circa 3 ore per la rimozione dei veicoli finiti di traverso sulla carreggiata, sul posto 118 e polizia stradale. Si è sbloccata la stazione marittima dopo 2 giorni di attesa a Olbia, l'attesa appunto circa 100 migranti provenienti dal centro di Monastir che hanno ottenuto il via libera all'imbarco. Il servizio è di Silvia Orru.
2: Nel giro di pochi giorni alla stazione marittima di Olbia sono arrivate dal centro migranti di Monastir circa 100 persone, tutte intenzionate a lasciare la Sardegna. A loro i comandanti delle navi hanno negato l'imbarco non ritenendo sufficiente la documentazione del codice unico identificativo. Oggi la situazione si è sbloccata, i migranti possono partire divisi tra diverse navi dirette verso la penisola. Per molti si chiudono così 2 giorni e 2 notti trascorsi nei giardini davanti al porto. Chi ha dormito sull'erba e chi si è spostato verso il centro di Olbia alla ricerca di cibo e di un riparo. Sono soprattutto giovani provenienti da diversi paesi, per la maggior parte dall'Algeria, c'è anche una mamma con un bambino. Alcuni raccontano di essere laureati, altri di avere già lavorato nei luoghi d'origine. Vogliono raggiungere il nord Italia oppure proseguire verso Francia e Germania, dove in alcuni casi hanno familiari o amici che li ospitano. L'obiettivo è sempre trovare un lavoro.
3: Che si tratti di circostanze familiari o finanziarie e sono venuto qui per migliorare la mia condizione.
2: Dopo 48 ore di attesa, il viaggio, cominciato in pullman da Monastir, può riprendere, prima verso la penisola e poi, per molti, verso altre destinazioni europee.
0: Questi giorni fino a mercoledì la prima campanella per il nuovo anno scolastico. Gli studenti sardi sono 171.000. Noi siamo andati a Nuoro, al liceo Asproni, che riapre dopo 3 anni di lavori e polemiche. Gianfranco Locci.
4: È stata un'emozione molto forte stamattina, è un ritorno in un luogo simbolo, ricco di storia, di memoria, di cultura.
5: Un primo giorno di scuola che sa di rinascita, una ripartenza carica di significati per quell'edificio che finalmente riapre e accoglie dopo 3 anni di chiusura e lavori che apparivano infiniti. Ecco gli studenti nello storico liceo classico di Nuoro in via Dante, solcano i corridoi, li animano.
6: Per noi è importantissimo, soprattutto oggi che è il primo giorno di scuola per i ragazzi, perché siamo stati dislocati su più sedi, quindi anche da un punto di vista organizzativo non avevamo la palestra, non avevamo l'aula magna, ci dovevamo appoggiare alle altre istituzioni scolastiche.
5: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi interventi di riqualificazione dai tempi alquanto dilatati in quella scuola che è stata pure di Indro Montanelli. Ora si cambia passo, per fortuna, e volto. Sì, perché l'Asproni si fonde col vicino liceo Satta. 58 classi, un'unica dirigente e un'offerta variegata, liceo classico e linguistico, quindi scienze umane, economico-sociale e musicale.
7: Sarà un anno scolastico sicuramente impegnativo, sicuramente con aspetti logistici e organizzativi da definire bene nel dettaglio. Noi siamo la rappresentazione del polo umanistico e classico.
4: La sfida è trasformare la complessità in opportunità e rendere i ragazzi protagonisti del proprio futuro.
0: A Villa Cidro, dopo il fallimento del 2014, la Keller ripartirà con la produzione delle carrozze ferroviarie. Vediamo il servizio di Fausto Ru.
8: Lo storico stabilimento ex Keller di Villa Cidro si prepara a tornare operativo nel settore delle costruzioni ferroviarie. Il piano di reindustrializzazione è stato presentato nel consorzio industriale di Villa Cidro.
9: Oggi annunciamo la ripresa, il revamping di un importante stabilimento in prospettiva di una riapertura dell'ex Keller. Sono tutti segnali importanti, segnali che ci dicono che in Sardegna si può fare industria di qualità, ci sono i requisiti e si stanno affacciando a noi importanti compagini industriali che vedono nella Sardegna non un limite ma sicuramente una grande opportunità.
8: Il passaggio definitivo dell'industria alla società toscana Bertolotti S.p.A. segna una nuova fase per Villa Cidro e l'intero territorio.
10: Una fabbrica che riapre tanti posti di lavoro, soprattutto di manodopera specializzata, laureata e di tecnici altamente specializzati, può essere una grande opportunità soprattutto per i nostri giovani affinché non vadano più via da questo territorio.
8: Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro e uno sbocco occupazionale immediato.
11: I posti di lavoro nel primo anno e mezzo sono posti di lavoro che sono stati, diciamo così, definiti su quelli che sono di alcuni criteri di business. Crediamo di iniziare subito con un 40-50 posti di lavoro e poi crescendo.
0: C'è la pubblicità, tra poco.
12: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
13: Pata Garri.
0: Partiamo da Quartu. Due turiste nel tentativo di fotografare i fenicotteri a Molentargius, nonostante i cartelli di divieto, si sono spinte troppo avanti e sono sprofondate nel fango fino alla cintola, rimanendo intrappolate. Sono state soccorse dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato una scala per non sprofondare a loro volta. Vediamo nel video realizzato da Vincenzo Rodi. Il parco ricorda il divieto assoluto di oltrepassare le aree consentite e invita al rispetto delle regole. Ancora allarme per la raccolta della plastica in Sardegna, ritiro a rischio. Siamo andati nel Sulcis con Valentina Orciu.
13: Plastica tra stop e ripartenze nel Sulcis, ritiri sospesi, accumuli e disagi per cittadini e amministrazioni. Una situazione a macchia di leopardo: in alcuni comuni si riparte, in altri i problemi restano.
14: Questo significa anche per i nostri concittadini comunque stoccare, diciamo, fare uno stoccaggio della plastica all'interno della, diciamo, del proprio cortile o della propria abitazione.
15: Ci ritroviamo purtroppo a comunicare ai nostri cittadini quello che temevamo e sapevamo tutti che prima o poi sarebbe accaduto. È un problema a livello di portata nazionale, stringiamo i denti, andiamo avanti e vedremo che la situazione sicuramente migliorerà.
13: Un quadro frammentato che coinvolge diversi comuni del Sulcis e il problema non è più episodico. L'Unione chiede a Regione, Coreple e Conai ritiri certi e programmati per garantire continuità al servizio.
16: Già da tempo, come Unione dei Comuni, abbiamo lamentato questa situazione all'assessorato regionale all'ambiente, il quale si sta prodigando per trovare una soluzione, ma il nostro invito è quello che si faccia il più presto possibile per porre rimedio ad una situazione che non riusciamo più a gestire.
13: Intanto dalla conferenza delle regioni arriva la richiesta al governo di garantire i ritiri, smaltire le giacenze e prevedere una clausola specifica per le isole. Chiesto anche un tavolo nazionale permanente fino alla fine dell'emergenza.
0: Ed ora un'altra emergenza, quella per il rischio di danni irreparabili alle praterie di Posidonia, soprattutto nelle zone più battute dalle imbarcazioni durante il periodo estivo. Un progetto di tutela arriva da Palau. Ce lo racconta Giampaolo Cucculu.
17: Intervenire ora, prima che sia troppo tardi, dopo una stagione dai troppi eccessi, in terra come in mare. In gallura sono a rischio le praterie di Posidonia per la massiccia presenza di scafi e da Palau un comitato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione.
18: Dotare anche la spiaggia di Porto Cuncato, Talmone, di boe di delimitazione per impedire le invasioni nautiche e a difesa del Posidonito. Riteniamo che questa sia, insieme a Campi Boa, la strada per garantire una maggior tutela anche nei periodi di maggior picco.
19: La Posidonia, pianta fondamentale, molto bistrattata durante il periodo estivo per l'elevata pressione antropica, in particolare dovuta all'ancoraggio di grosse imbarcazioni, piccole imbarcazioni, che in pochi secondi strappano una pianta che per crescere impiega centinaia di anni.
17: Fondamentale la sinergia con associazioni e attivisti locali. Tra le varie iniziative c'è pure lo snorkeling educativo.
19: Un'esperienza consapevole che credo debba essere parte integrante della formazione anche scolastica dei ragazzi che vivono questi luoghi e che quindi diventano a loro volta anche ambasciatori del loro ambiente per coloro che lo vengono a visitare.
17: Chieste sanzioni più severe in stile Corsica, dove le multe salate sono un deterrente per le violazioni ambientali.
0: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti, c'è ancora la sanità domani in primo piano sul nostro quotidiano, guardie mediche senza presidio, medicina di base in emergenza e allarme per migliaia di sardi. E poi tanta cronaca, iniziamo da Monserrato, l'81enne che ha soffocato la moglie ha confessato di aver tentato l'omicidio già un'altra volta. A Cagliari siamo invece in corso Vittorio Emanuele nel cuore del centro storico, lite e accoltellamento in pieno giorno tra stranieri. Negli spettacoli, dal concerto di Vazzanicchi a Decimo al matrimonio di Ilary Blasi, e chiudiamo con lo sport, il calcio, tutte le novità sul caso Maldini, il giallo della positività e intanto il giocatore ha ripreso gli allenamenti. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti.
0: Grazie, linea alla regia per i comunicati commerciali, poi gli altri servizi del telegiornale.
12: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
0: Rimettere al centro la produzione di grano in Sardegna, un marchio per il pane Carasau, Anuraminis, confronto voluto da Coldiretti per creare una nuova filiera. Il servizio di Mariangela Lampis.
1: Abbiamo in mente una filiera che possa dare la pari dignità a tutti gli attori della filiera stessa. Sicuramente quello che tutela maggiormente il prodotto locale può essere una DUP.
21: Anche perché il sistema ceralicolo sardo si regge a malapena. La Sardegna ha perso gran parte delle superfici a grano duro. Dal 2008 oggi il crollo è stato del 70%. Il marchio può dunque rappresentare una sfida, quello sul pane Carasau. Anuraminis, il confronto promosso da Coldiretti per gettare le basi di questo progetto.
22: Assolutamente si può fare, dobbiamo garantire all'agricoltore un prezzo minimo che consenta loro di poter produrre serenamente e che al momento del conferimento venga ritirato e mantenuto il prezzo, e quindi fare una filiera controllata del grano sardo con la semola sarda per il pane Carasau fatto in Sardegna.
23: Io credo che il marchio sia fattibile purché si creino le condizioni e dei parametri corretti, tenendo conto che non è vero che grano in Sardegna non ce n'è per i pani tipici, ce n'è come.
0: Per le nostre inchieste, lo stato del promesso parco urbano di via San Paolo a Cagliari, a fare le spese anche la società sportiva La Palma. Ci racconta tutto Veronica Fadda.
21: Sacchi della spazzatura, vecchi mobili e quel che resta del campo sportivo. E il triste spettacolo di via San Paolo a Cagliari, lì dove doveva nascere il nuovo parco urbano. Un progetto di riqualificazione dell'area con nuovi spazi dedicati allo sport e ai ragazzi che avrebbe dovuto essere ultimato nel 2024. Per consentire l'avvio dei lavori 2 anni prima, la società sportiva dilettantistica La Palma è stata costretta a lasciare la struttura che aveva realizzato con le proprie risorse. Da allora si sposta da un impianto all'altro in cerca di spazi dove allenarsi e giocare. Del parco invece non c'è ancora traccia.
24: Nel mese di maggio del 2022 abbiamo restituito le chiavi di questo impianto. Noi abbiamo chiesto cortesemente di farci finire il campionato perché nelle loro intenzioni non c'era neanche questo. E poi, dopo quasi 4 anni e mezzo, rivengo qui e cosa vedo? Cosa vedo? La risposta a voi.
21: Un effetto domino tra espropri, contenziosi e bonifiche ha alimentato i ritardi che ancora non sono finiti.
24: Tanti sforzi, tante risorse economiche della società spese su questa struttura, quel che resta è la desolazione. Sono arrabbiato, sì, sono deluso, sì, contro chi? Non lo so. Noi in questi 64 anni le nostre risorse le abbiamo impiegate per costruire dei campi. E alla fine cosa ci resta in mano? Cosa ci resta in mano? La dignità, certo. La tenacia, certo. Ma il resto?
0: Il ritorno a Cagliari dell'Amerigo Vespucci nel servizio di Luca Pinna.
25: Era il 1962 quando una portaerei americana incrociò la rotta dell'Amerigo Vespucci. Via segnali luminosi chiese di identificarsi. Ricevuta la risposta, arrivò il celebre messaggio: siete la nave più bella del mondo. Oggi, dopo la campagna in Nord America 2026, la Vespucci è tornata in Italia e fa tappa a Cagliari. È ormeggiata al Molicnusa e resterà in città fino al 15 settembre, prima di proseguire verso Trieste, dove concluderà la campagna.
26: Il tour ci ha portato al di là dell'Atlantico, campagna in Nord America, dove siamo stati negli Stati Uniti per onorare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Quindi dopo 4 mesi di nuovo in Italia, Cagliari prima tappa, chiaramente felici per come è andata la campagna in Nord America e per essere tornati di nuovo in casa, insomma, tra gli italiani. Questa nave nasce nel 1931 con il compito principale della formazione del personale militare.
25: E intorno alla nave è già scattata l'attesa dei cagliaritani, tutto esaurito per le visite a bordo. I migliaia hanno prenotato online per salire sul veliero che da oltre 60 anni porta con sé quel titolo rimasto nella storia: la nave più bella del mondo.
0: Ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport.
12: Radio Smeralda. Un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
0: E siamo alla pagina dello sport. Il Cagliari è tornato in campo nel pomeriggio per preparare la trasferta di sabato a Udine. Presente anche Maldini, che sui social ha pubblicato gli esiti negativi degli esami tossicologici. Alberto Masu.
2: Il Cagliari fa quadrato attorno a Daniel Maldini, l'attaccante rossoblu finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente all'Alba a Milano, è rientrato in Sardegna e si è subito messo a disposizione di Fabio Pisacane. Il giocatore si è regolarmente allenato questo pomeriggio alla ripresa dei lavori in vista della trasferta di sabato a Udine, ultima gara prima della sosta. Maldini e il club rossoblu hanno voluto spazzare le voci di una presunta positività agli stupefacenti come risultato da un pretest. Il giocatore in mattinata, appena arrivato a Cagliari, si è sottoposto a esami in un centro specializzato. Esami che, come sottolineato dalla società con un comunicato e lo stesso attaccante con una storia sulla sua pagina Instagram, hanno dato esito negativo. Resta però da aspettare l'esito degli esami effettuati al Fate Bene Fratelli, dove Maldini era stato portato subito dopo lo scontro tra la sua Porsche e una Golf, dopo non aver rispettato una precedenza. La vicenda non avrà conseguenze sul piano sportivo, a parte la mancata convocazione in azzurro e una multa da parte del club. Restano gli strascichi penali, visto che Maldini, dopo l'arrivo dalla municipale, è comunque risultato positivo all'alcol test e ha avuto il ritiro della patente.
0: Ed ora Emanuele Floris ci parla della seconda vittoria in quattro partite della Torres.
3: Sotto il segno di Lorenzo Di Stefano, il bomber catanese ha realizzato i tre gol della vittoria in casa contro l'Ostia Mare, seconda tripletta in due stagioni, due anche i successi finora dei sassaresi.
4: È un'emozione bellissima, soprattutto per aver portato a casa i tre punti davanti ai nostri tifosi, che era quello che volevamo, quindi ci siamo riusciti e siamo molto felici per questo.
3: Eppure la corsa rossoblu si era messa subito in salita dopo il rigore subito, il rischio di incassare un'altra rete e il penalty fallito da Scotto.
5: Sotto di un gol, rigore sbagliato, i ragazzi sono entrati in campo al secondo tempo con la voglia, con la cattiveria di ribaltare la partita, che non era facile, e ci sono riusciti, quindi sono stati bravi.
3: Poi la rimonta con un tris di reti firmate dall'attaccante, sia su azione personale che grazie al dialogo con i compagni.
4: Penso tutti e tre, però forse il primo più bello, ma il terzo più importante, perché mi ha dato modo di fare tripletta e sono davvero felice per questo.
3: Già finito però il tempo per gioire, mercoledì è in programma la quinta di campionato contro la Pianese, ancora al Vannisan.
0: E allora il grande successo nel basket per il City of Cagliari, Andrea Secchi.
6: Una partita bellissima, fisica e tecnica, una gara da Eurolega. La finale del City of Cagliari ha confermato ancora una volta l'alto livello del torneo, con addetti ai lavori di tutto il mondo che hanno dato un'occhiata alla manifestazione del Palapirastu. Alla fine il successo è andato al quintetto favorito, l'Hapoel Tel Aviv, che l'ha spuntata sul Bayern Monaco per un aperitivo del match che aprirà l'Eurolega 2026-27 il 24 settembre a Sofia. Ma è piaciuta anche la neonata ambiziosa Maxima Roma, che dopo aver perso di misura la gara della prima giornata con il Bayern, ha avuto la meglio sulla Svel Villeurbanne di Tony Parker, icona del basket mondiale. Insomma, nel complesso una manifestazione che si è confermata di primissimo livello.
7: Siamo alla 16ª edizione, torneo internazionale che mette al centro la Sardegna e Cagliari, chiaramente, del basket europeo. Credo dobbiamo essere veramente felici di poter ospitare un evento di questo livello.
6: Peccato solo per il poco pubblico sugli spalti del Palapirastu. Gli appassionati sono stati condizionati anche dalla manifestazione di protesta all'esterno per la presenza di un club israeliano, oltre al necessario cordone di sicurezza che ha complicato l'accesso all'impianto cagliaritano. Ma gli spettatori presenti sugli spalti hanno potuto ammirare da vicino giocatori che si sono potuti vedere solo nelle gare di Eurolega o nell'NBA.
0: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattauso e Benidorrauso, su dare giornali in sardo de Sardegna 1 Bieusu. Intendeus che le punti snovas de oi e cominciamo come ti sempre con il titolo su de su sommario. Intre gusto mangiano e pusti grasis, sa prima campanedda per gli studianti de sa Sardegna, si iscritti su punti 171.000, in si scola Santa Serrai, sotto de su mese lamparas de su 2027. Due dis a Campaus in sa stazione marittima de Terranoa di Sagesu, po centro di Sterraus a ribauso de Muristene e ca oiscetti antivozio lassai sa Sardigna. Chistione si de contratto, de orasa, de traballu annudarsa, pazienti si hanno agata tal logo in isospiralisi, is dottori, su personale sanitario de tatteri, punti pronti sa scioperai due disi in su mese la dammini. In Casteddu, sa Amerigo Vespucci, sa prima tappa in Italia, a putre su giro, vatto in gli Stati Uniti, a Turai, finza sa Grasi, in su molo Icnusa, da riboffi a visitare un montone genti. Sports palloni de Serie A, su Casteddu è all'indisivo, sa partita de Savoro contro Sudinese, ma in moisti scoppiare sa questione in Maldini. In sa Serie C, sa Torres, Pusti Grasi, torre in campo. Dunque, oggi in Sardegna, sa campanedda, risonavo 171.000 studianti di ogni scuola, che alcuna scuola a Roverri Grasi o Pusti Grasi. A bello, però, tutti gli studianti di Santa Torrai in Crassi, in Casteddu, andati sul liceo Siotto, i Sbocisi, De Vicciocasa e De Picciocco, su Precontauso, Casi Rotto su Conti Pregiauso, magari con una raga. Un'altra pariglia di dire vacanza ci orienta proprio. Ma tutto su un'altra che questa cosa però sbella è stata sottoviare torre con compagno su, amico su e finse con maestro e professore. Sì. Cesti che niente a ribaute a Roma, vostra prima volta a studiare in Castedo, si spero e fare un'esperienza bella da gattai amico su no. Su tutto su un'altra che suo obiettivo è stare fare meglio su del sano Vassau. E poiché mi devi donare se esamini di maturità, devi gai a su manca 80 o 85. Sa cronaca una tromba del Disterrausu, se sti a campare a ribivio con due addisi in sa stazione marittima di Terranoa, c'è sti chiniari il drummio però in giardino, sanante su portu, chiniari il drummio in calincuno a Renconi, in Isarruga, sa adesso centro storico della città, di casi centro Disterrausu. A ribasu del suo centro de Muristani de pianta partire verso continente che invece sa no tenianta sa autorizzazione si imbarcai sa questione burocratica e surtimo è stata a resolvia ma i disagi sono tutti stati su meras sa truma del disterraso gli ha pagato finse sul biglietto quando è in Livorno in Genova in suo orto de Civitavecchia ma c'è napare scomandantisi de Dognanai non ti

0: fatu arziai nemus, totus teniant su certificau cui firmau de sa protezione de sa prefettura de Casteddu, ma non vi era bastanti. Is disterrasu conti bruschettotto viciocus, ma ci conti finza una femmina contro Pippiu, arribanta de nazionis differenti, sì, certi che ne ha ristudiato, che ne sesti a dottorau, che ne già teniera un traballo, ma totus sindioliti andai de sa Sardigna, sa prosparte si olivri mai in su nordi, atos ancora olinti andai in Francia o in Germania, e noi dosu punte mettendi familiari e amigos. Sa sanidade in Sardigna est sempre veus e intatta, sa situazione est grae mera. De la veriga annus, dottoris e assistenti, sunt garrendi, votenni su chi est iscritto in su contratto e in s'accordio sindacali. Straballaroris, dei sospedali, anti protestau, insomma, semmai, con una manifestazione manna, una de sciopero in isarrugas de sa città di iante sfilau, uno sciacco manna persona. Situazione in cui non esti cambiare e in cui si da caso anti desiro di vai a tras a due addisi dei sciopero, insomma se la dammini questa struttura si è dettata di punti soffrendo in mera come in altri rappresentanti dei straballarori, se non di vorrei lo spruzzo se sarroscio come tannava Antonio Monni, suo segretario dessa CISL FP Tattaresa sotto e su noi de su mesi che entrano e sa scioperai e sa fai una manifestazione in man andati su Lazio e su un silo regionali in casa status avvertenzi come tennara Paolo Dettori, suo segretario dessa FP CGL, dettata ripertoccara su un tratto di traballo, su dinai che sa amministrazione non ripagava dottorisi dipendentisi e finse sa problema, se che monte a capiaso e scondizionisi de donne pazienti a recoverau in isospiralisi cittadino, so, a firmare sa protesta punti doji, sindacaso differentisi, totu varisi, totu suniosu, in un momento che nantaisisu esti difficili meta. Sa raccolta de sa plastica a Turara un problema a mano in donne città di Bidere sa Sardigna e finse in su Sulcis. Sa situazione est difficile, ci conti con monus canti torrau a festa raccolta, ma ci dimonti atro su Mersa, canti frimau, il gusto servizio. Il cittadino su depriva e sconto su, con su disagio di allogare sa plastica in domo o ni scorralisi in soro, come ti narra Giacomo Bacchis, su sindaco de Piscinas. A Dolumanno narra su sindaco de Trattalia se vanno le pesse e ho scomunicato che hanno poreo su Arregolli Savrastica, no esti un problema nostro scetti se emergenza estere totus Italia e ti interveni a finse sa sunioni de scomunus de su sulci se sunioni a ridimandau a sa regioni e su consorzio Corepla e su consorzio Conai Buru de a risolvi su problema donai continuità e gusto servizio. E ho iscritto e su Ministero Buru come ti narra Andrea Pisano, su presidente de Unioni de Scomunus, regionisi, in sa conferenza dei regionisi, ha di mandato su governo da intervenire di ogni a regola sa differenti, si può scrivere tutto poesia sulla segmenti sa Sardegna e sa Sicilia. Adesso questione, se andare a legare all'estero in un attobio nazionale. Suvani Carasau, un prodotto che è simbolo della regione nostra, ma che non ottiene nemmeno un marco certificato. Questa questione si sta legata in un attobio, che è a Pariciao, in Nuraminisi, del associo col diretti. C'è bisogno di donare e donne protagonista di Gustav Vilera su propria dignità, come ti narra Battista Qualbo, su presidente della col diretti Sardegna. Il messaggio dei deputati Corangiai, come ti esatto, non vorresti che esso su. Popolo dosi deputi pagai prus de su chi coraggianta annau ancora qualbo su progetto stere vai un marco dop posso bani carasau denominazione origine protesta sti d'accordo io finse Alberto Cellino che è su presidente di Confindustria ma traballare in su settori tocca la donna garanzia sa donne a messaio un Cellino donne a messaio depressi pagau beni no su giai duvaeus de sicuro stere importo un marco sardo identificare su bani carasau come ti prodotto sardo e certificato ma donne parte di Savilera depiressi controllare 10 no ancora Alberto Cellino un sciacco maneggente ha visitato, ha già visitato San Merico Vespucci, altra gente era visitato Grasi, Sanai, scuola italiana ribarassata di in su porto de Castello, a Ratturai, in su mole Icnusa, finza sa Crasi su Notti, e si Sanai era bella de su mondo, come ti chiamava una borta, era su 1962, su comandanti di una porta aeroplano americana. San Vespucci nasce in su 1931, est in scuola, può formare marineri militari. In sta gira Vassara rispacciamo un giro sul nord dell'America, in Indisi che Beniti, arriva in su orto di Trieste, Nicasio Falica, su comandanti del Sanai, in Aragati, fatto un giro umano, negli Stati Uniti, sapeva spucciuro, arriva dunque a festare 250 anni dell'indipendenza dell'America, e si torna a Satradide in Italia, saprima da tappa, estetti proprio Casteddu. Un montone di cittadini e turisti, Antibofio, visitai Sanai, tutto esaurio, in una barriga di ore, millaria de persone, a intro Sanai, casigri, a fai e a turai, sa rosbella, detto sul mondo. Artesania, artisi de su tempus passau, cose papai tradizionali, in Biddano e Voro, gente in mera, a ripartecipare alla edizione 2026 della manifestazione Mestieri, Saperi e Sapori del Passato. Un evento del Porto Bossa Bidda Nostra, Totto Somarmilla, come ti narra Vilma Pilloni, che è la presidente del Saprolocco di Biddano e Voro. Del Porto Umano, però, che Totto può avvalorare le tradizioni locali della cosa papai, ma non scelti della cosa papai. Un viaggio intra su tempo, su passato, su tempo, su deoi, poi con te sul territorio e isarregini. Preparato prato su questa tradizione nostra, andiamo ancora a sa presidente di sa Proloco, come ti sa Simbo Avrietta con Sartizzo o su Cicili con su Vede Procu. Prato, secondo i semplici, come ti gusto sa cucinanta Isaiaio, su Anna Vilma Pilloni, precera a mera sa amministrazione comunale Voro Matteo Mandis, su Visu Sindico da Bidano e Vorru, Anna Gade, su Mangiano Chiesa, con Tillompi, su Mantone Genti e turista, tutto su Vontevarra. Finse se su notte, una manifestazione che va poi cresce su nomini e su valori de Sabidda nostra now Matteo Mandis. Poi su sport, su palloni de Serie A, su Castelli di Torre di fare allenamento, su preparativo a partire a Desavro de questa gira in forza contro Sudinese, su momento si squadra di Pisaccane e sti positivo mera, noi puntus in quattro partite, su Castelli ha ribinto due volte in forza, una cosa che hanno in manco quando ci viene a Gigi Riva. Tutto bene, dunque, saremmo in società di pensiero di questione che per toccare a Daniel Maldini. È stato un istari leggia con un esposito casino di oliera spesai tre piga se si salvava pilo vilo vera l'uppendisi in piscina e finse si incidenti de Mattia Felici che si è stroppiato ora su genugo ma in sa questione de Maldini e sti differenti in mera sa tradibbia Mengiano Ghizzi se si stumba con sa macchina in Milano Nemoso stava a stroppia in maniera grai ma Maldini antivato su controllo su inanta alcol test ha risultato positivo Maldini gli ha buffato alcol duncasa e Dante ha ritirato solo attenti Olga in un giornale ha ripubblicato sa nova che Maldini vi ha stetti agattato positivo a essa droga puro ma sa società di Casteddai ha naga non esti beru nudda su giocatore arrivato i esamini si narra su Cagliari Calcio e stettio negativo su palloni del Serie C il protagonista è di Isso Lorenzo Di Stefano attaccante siciliano de Sadores che ha rivato tre gol Sadores ha ribinto 3-2 contro Laziale de su Ostia Mare è stata una cosa bella a me un'emozione in manna no, Isso ma brusca tutto viera da importo vinci e ora c'è il respunto su viera su obiettivo nostro Nara Di Stefano sa partire non viene in manco cominciare a bene sul primo tempo su Sadores gli appigliano un gol e gli hai sbagliato un rigore puro non vi era facile dunque quanti hanno allenatore Alfonso Greco invece si squadra a respundiu e ben in mera. E in su secondo tempo ci arriva il saldo Di Stefano a vurriare questa gara. Su gol Rosbello, su prima, naus attaccanti tattareso su Rosbello e su preso importanti voro. Ma Sadores Depri già pensai in moi a questa partita di Beneri, posti grasi, Mercurisi, si gioca, si sfida numero 5 del suo campionato in su Vannissanna, alla Ribai, sa Pianese. E se accabbiamo per questa edizione di si torno grazie per la vostra attenzione e come sempre si intendeuso, si bieuso e si edizione di Beneri. Un saluto a tutti.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Non sempre un cane che vaga senza controllo è un randagio. In provincia di Oristano, più che il randagismo propriamente detto, una delle criticità più frequenti è il vagantismo. Animali che hanno o dovrebbero avere un proprietario, ma vengono lasciati liberi di allontanarsi da case, terreni e aziende agricole.
1: Il vagantismo è il cane o il gatto che, pur essendo di proprietà, non comunque certificato perché non viene identificato, entra e esce dalla casa, oppure dal terreno, oppure dall'azienda zootecnica. Chiaramente esce, e quando esce può provocare chiaramente dei danni, avvedasi appunto i sinistri stradali.
0: La differenza è sostanziale. Il randagismo riguarda animali senza una custodia effettiva che possono vivere stabilmente sul territorio e, nel caso dei cani, anche aggregarsi in gruppi. Il vagantismo di per sé porta un altro problema. Se l'animale non è identificato, diventa difficile risalire al proprietario e le conseguenze possono ricadere sulla collettività. Il

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Lai alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: È 1:32.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: È lunedì 14 settembre, il Caffè Corretto insieme, in regia c'è Manuel Cozzolino e come sempre iniziamo la nostra giornata sfogliando i quotidiani che troviamo in edicola, nel caso dell'Unione Sarda, sui nostri smartphone. E allora i richiami che troviamo in apertura con la cronaca, con la moto contro un muro, Serramana perde la vita, un 17enne ferito l'amico che viaggiava con lui, è la strage dei ragazzi. L'ultima tragedia ieri appunto Serramanna, dove un 17enne che guidava uno scooter con indosso il casco regolare è finito contro un muro. Per Federico Chia non c'è stato niente da fare, è stato ricoverato al Brozzu il 15enne che viaggiava con lui. A pagina 2, a cura di Francesco Pinna, c'è l'articolo in cui si fa riferimento ai 14 giovani che hanno perso la vita nel 2026, fra loro 3 minorenni. E oggi il triste rientro a scuola dei compagni di Filippo e Gabriele, lo ricorderete, morti al Poetto. Allora ci soffermiamo su queste pagine, pagina 2 appunto, pagina 3, la strage più dolorosa, i 14 ragazzi morti, il bollettino inquietante fra gli under 25, poi i banchi vuoti di Filippo e Gabriele, il silenzio forte, l'emozione dell'inizio in questa giornata e il dolore, ahimè, della fine. Ci saranno due banchi vuoti, vuoti per sempre, con le loro foto che li ritrae sorridenti al Michelangelo, dove questa mattina anche i genitori, mamma Sonia Angeli, il padre Francesco, in quella classe che sarà sempre troppo vuota ovviamente, Filippo Corongiolo ricordiamo e Gabriele Galici, morti 10 giorni fa, 17 e 18 anni, in un incidente in moto al Poetto di Quarto. E poi Serramanna appunto perde la vita, un 17enne in moto contro il muro di una casa, lo schianto in pieno centro, è stato poi ricoverato, lo dicevamo, al Brozzu il 15enne che si trovava a bordo con lui, lo schianto contro lo spigolo di una palazzina all'angolo fra la centralissima via Roma e via Sardegna, la moto che si piega scivolando di qualche metro sull'asfalto a terra senza vita. Federico Chia, 17 anni appena, poco distante, riverso sull'asfalto l'amico 15enne che viaggiava con lui, gravemente ferito ma vivo. Era una di notte, in un'ora in cui Serramanna è animata dai frequentatori dei locali delle vicine piazza Matteotti e piazza Gramsci, la tragica scena apparsa alle persone appunto accorse, che ha spento subito chiaramente le luci della festa. Abbiamo fatto riferimento alla scuola, oggi la prima campanella, 171.000 studenti in classe, i sardi 5.000 in meno rispetto al 2025 a causa della denatalità. Ancora polemiche, intanto le aule sono senza climatizzatori e il caldo non concede tregua. A pagina 4 c'è l'articolo firmato da Massimiliano Reis, tra oggi e mercoledì studenti di nuovo in classe. Lo dicevamo, quali sono i numeri? 171.000 gli studenti sardi iscritti, sono 21.000 i docenti di ruolo, 7.000 i supplenti, 3.800 i docenti di sostegno. Personale ATA invece è composto da 7.000 figure professionali. Tutto il male che si dice della scuola fa dimenticare il numero di bambini che ha salvato dalle tare, dai pregiudizi, dall'ottusità, dalla cupidigia. Si riparte con le parole di Daniel Pennac, sempre utili e illuminanti. La scuola sarda riprende il suo cammino con 5.000 studenti in meno, una ferita provocata appunto dalla denatalità, stavamo dicendo. Ancora dalla prima pagina sempre dell'Unione Sarda, Selargius, attivisti in piazza contro le super batterie, gli attivisti non si arrendono, la manifestazione contro la realizzazione appunto delle super batterie, dicevamo, mentre a Maracalogonis si appella al Parlamento per fermare il Tyrrhenian Link. Ora c'è Parlare d'amore con Saif.

0: d'amore.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme su Radiolina, sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Il Cagliari sogna, ma c'è il caso Maldini. Intanto vi leggiamo anche il messaggio che ci è arrivato poco fa da Claudio. Senza Maldini, scrive, il Cagliari rischia di sprofondare. Speriamo che vada tutto bene. Poi ne parleremo con il nostro Lele Casine, daremo uno sguardo alle pagine sportive, appunto, dei giornali che oggi troviamo in edicola. Dall'Unione Sarda, la vetrina della cronaca di Cagliari Aeroporto, un'altra giornata di disagi, quella di ieri, file lunghissime agli imbarchi in coincidenza con lo sciopero dell'UGL all'aeroporto di Cagliari. La provocazione con la scritta "Grazie mamma Sogaer" contro la società di gestione, scritta con le bombolette nere e azzurre sul lenzuolo trasformato in striscione di protesta. L'articolo che è firmato da Alessandra Carta. Lo sciopero dalle 13 alle 17 l'hanno fatto gli iscritti all'UGL Trasporto Aereo, gli unici rimasti a protestare per un'avvertenza aziendale che un anno e mezzo fa abbiamo aperto noi, anche se le altre sigle, più preoccupate a mantenere rendite di posizione, si sono firmate affrettate a firmare una bozza di accordo. La posizione durissima del sindacato guidato nell'isola da Nicola Contini. Nuovo stadio, corsa contro il tempo, a pagina 11 dell'Unione Sarda. Il bando slitta, intanto il comune si candida per ospitare il sorteggio di Euro 2032. Ancora qualche giorno di attesa per il bando destinato a dare il via alla fase decisiva. La pubblicazione prevista per il 15 settembre slitterà però di alcuni giorni. Dal comune assicurano che il nuovo termine sarà rispettato, il bando sarà pubblicato entro la fine della settimana. Mentre il calendario si stringe, Cagliari rilancia, dicevamo appunto, la sua scommessa con Euro 2032. E poi le pagine della provincia di Cagliari, quelle dell'Interland in particolare. Andiamo a Monserrato, soffocata dal marito luxoricida, oggi dal giudice. Interrogatorio per Giovanni Secci, quasi in contemporanea è prevista l'autopsia sulla moglie. Oggi appunto l'udienza per l'81enne in ospedale, appunto, la perizia necroscopica, dicevamo. Dopo il silenzio dietro il quale si è trincerato venerdì sera nella caserma dei carabinieri, l'uomo potrebbe finalmente raccontare tutto davanti al giudice, sia sui dettagli della dinamica dell'omicidio, quando avrebbe soffocato appunto la donna, sia soprattutto sulle ragioni di un gesto legato forse alla disperazione per le condizioni di salute della moglie. Dalla prima pagina della Nuova Sardegna, Cinzia, una ferita aperta, l'appello mai più. A Castelsardo, cattedrale gremita la messa, il parroco basta con la violenza. Centinaia di persone a Castelsardo alla messa per l'anniversario della morte di Cinzia Pinna, barbaramente uccisa. Cattedrale gremita, silenzio e commozione. Il parroco, il suo ricordo diventi impegno contro la violenza, perché quello che è accaduto a Cinzia non succeda più. Poi il calcio di Serie C, la tripletta di Stefano e rossoblù che battono lo Stiamare in rimonta. Lorenzo il Magnifico, a pagina 26 e 27 si parla della Torres di Stefano e loro, appunto della Torres. Una tripletta dell'attaccante siciliano consente ai sassaresi di superare lo Stiamare, match complicato dopo il gol ospite, l'errore dal dischetto di Scott. E poi è arrivata la rimonta, la Serie A, sempre in prima pagina sulla Nuova. Cagliari da sballo vede i piani alti, Maldini appunto incidente dopo il gol. E poi parleremo nel corso di questa nostra giornata della sfida che parte del pane Carasau. Facciamolo solo con il grano sardo, col diretti oggi presenterà la proposta per il marchio DOP, e poi avremo modo di sentire proprio lo stesso presidente di Coldiretti, Battista Qualbu, nel corso della nostra puntata di oggi. Ora c'è la musica, Lose Myself.

0: E prosegue la nostra rassegna stampa, entriamo nella nostra edicola virtuale per andare a vedere quali sono i richiami e i titoli che troviamo sui quotidiani. Allora partiamo in questo caso dal Corriere della Sera. I timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare dice no, chi la sviluppa vince. E poi la guerra ai confini dell'Europa, ha colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era anche un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte, sono le parole del ministro degli esteri ucraino dopo la notte appunto di attacchi ai confini con la Polonia. Poi Venezia, l'incidente sul barchino, lei è dispersa, lui è morto, lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, lo schianto appunto all'altezza dell'isola di Tessera, un barchino contro un taxi veloce quando ancora non c'era luce, sulla piccola imbarcazione due giovani che si sono sposati a giugno, Sean pescatore è morto, la moglie Gabriella invece è finita nel canale. Poi il data room firmato da Milena Gabanelli e Andrea Priante in campo medico, l'intelligenza artificiale che resta pur sempre un software come tale indirizzabile può anche inventarsi risposte truccate e pericolose per la salute. In 3 anni gli articoli scientifici con falsità sono cresciuti del 900% e può barare anche sull'efficacia dei farmaci. La Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader del PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto, il prima possibile, la premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro fra Conte e i riformisti Dem. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, frena appunto l'onda nera e testa a testa per il governo fra centrodestra e centrosinistra, il voto era una sorta di referendum sull'estrema destra che non è riuscita ad avanzare, almeno secondo gli ultimi dati dello scrutinio che sono stati resi noti. Il Sole 24 Ore con un focus sull'istruzione, una scuola su 3 è da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. E poi c'è la top 20 provinciale, province con il maggior numero di reggenze in percentuale, vediamo però la Sardegna in questo caso terz'ultima. Casa, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, 100 giorni per i lavori last minute, da qui a fine anno c'è ancora tempo per intercettare i bonus casa. Poi il Fatto Quotidiano, Conte a Schlein, chiunque vinca basta, armi in Ucraina, Elia, quella la festa dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. E poi Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus, Salvini, bisogna riformare l'ISEE, dice, presto assegnate 60.000 case pubbliche. E poi andiamo a vedere il giornale, Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse, l'intervista appunto a John Prevost che si racconta, questo appunto la prima pagina del giornale. Iniziamo a sfogliare anche i quotidiani sportivi in attesa che ci raggiunga anche il nostro Lele Casini con gli aggiornamenti anche su quello che è il caso Maldini, fuga Kimi, il trionfo con vista mondiale, Antonelli vince anche a Madrid e saluta a tutti, Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: caffè corretto.
1: 14 settembre, il nostro caffè corretto insieme, proseguiremo con la nostra rassegna stampa, uno sguardo soprattutto allo sport con il nostro Lele Casini. Fra poco, ora invece c'è 70s Dreamers con Sarrazza.

0: risultato del Cagliari.
1: Certo, poi la stagione che è iniziata con gli ascensori, ci sono stati vari casi, il caso Esposito che oltretutto ieri ha segnato con il Sassuolo.
0: È la cronaca che sta attraversando queste vicende 3P, sportive, appunto. 3P,
1: adesso ci mancava solo questa, sperando chiaramente, in attesa chiaramente dei controesami, quindi diamo anche il tempo giusto per e la considerazione giusta, perché chiaramente devono essere confermati. È chiaro che comunque è un'altra notizia non bella che sta intorno al Cagliari, in un momento invece felicissimo della squadra, che sabato andrà a Udine a giocarsi una partita che, devo dire la verità, a questo punto, come molti tifosi dicono, perché non sognare, si va tranquilli con 9 punti, un quarto posto, e dico quarto perché devono ancora giocare Inter e Roma, perché in caso di sconfitte queste due squadre, adesso non sono andato a vedere la classifica precisa, ma Cagliari potrebbe essere lì a pari merito con loro al secondo posto, ma a prescindere da tutto non è l'obiettivo del Cagliari quello di stare lassù, però finché ci sta lassù ben venga, e i tifosi esultanti a Bergamo magari potranno esultare anche a Udine,
0: e chissà, speriamo.
1: Partita difficilissima sabato,
0: era difficilissima sulla carta, però anche quella contro l'Atalanta, anche quella contro l'Inter, e li abbiamo fatti tremare, insomma, sul finale. Lele, un giudizio però sulla tua partita, chi è spiccato, quali sono i giocatori che non avresti detto avrebbero reso in quella maniera? Winks su tutti.
1: Winks su tutti mi ha sorpreso, mi ha impressionato, anche i numeri dicono che ha recuperato veramente tantissimi palloni, non è solo un regista, abbiamo scoperto che è anche un interdittore, è andato lì a fare battaglia con il resto della squadra, li ha condotti anche nella battaglia assieme al capitano De Iola, che è stato un altro di quelli insuperabili nella giornata di sabato.
0: Come lo vedi questo nuovo diciamo tra virgolette, non proprio ruolo di difensore centrale,
1: non è nuovissimo, però è chiaro che non era il suo. Pisacane è convinto che gli allungherà la carriera questa nuova posizione. Molti giocatori hanno fatto il passo all'indietro e hanno trovato altri anni di gioco grazie anche allo spostamento
0: e di nuova vita,
1: esatto. E poi c'è la situazione Mina, perché poi c'è anche Kofler che è il primo che è entrato e Mina no, e quindi bisogna gestire anche una situazione di un giocatore che ricordiamo in ritardo di preparazione perché aveva le vacanze dopo il mondiale, che ha avuto anche un acciacco fisico, l'ha detto anche De Iola in conferenza stampa sulla mia battuta, è un giocatore importante, però in questo momento non è nei piani di Pisacane, soprattutto quando una squadra in 4 partite neanche tutte banali va a prendere solo 2 reti,
0: come puoi
1: toccare qualcosa?
0: Esatto. E Maldini?
1: E Maldini, adesso vediamo, adesso riprenderanno gli allenamenti, oggi dovrebbe essere di nuovo a Cagliari. E
0: profetizza una strigliata da parte di Fabio Pisacane.
1: Vabbè, ma quelle sono cose loro interne, oggi. Stiamo parlando di un ragazzo che farà 25 anni a breve, è un ragazzo, però chiaramente stiamo parlando di un professionista e che quindi si deve prendere le sue responsabilità.
0: Assolutamente, grazie infinite Lele Casini, buon avvio di settimana.